0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 3:01.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta, tanta buona musica.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, bevuli ben.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, del Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto buona, per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani faccio bonifico.
2: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della pirina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
2: E vai, buongiorno Combriccola, buongiorno Maria C Radiofonologi, vai che si parte, su e vai, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sono morto, ciao al Max.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
3: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere!
4: Number one! Gli scombricolati del mattino!
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
6: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
5: Squat.
6: Sì.
5: Plank.
6: Sì.
5: Flessioni. Uno, due,
6: uno, due, su, giù.
5: Sì,
6: giù.
5: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno number one, buongiorno combriccola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di... e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
2: Maria Cive, vecchissimi,
3: ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la, la la combricola, la la la, la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariaci che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
1: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
2: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
3: Ciao a tutti, sono Max da Como. E l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Buongiorno, carica carica, sveglia, scombricolati, ciao Dusty.
3: Scombricolati, il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombricolati, giornata da lupi qui in Val Padagna.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ali, Ali, Ali, combricolale. Ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
2: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: domenica.
1: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, tu romanticismo di quello, niente.
3: Giove, buongiorno, ciao number one Marco Di Azzi, appena svegliato, ciao la combricola.
4: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera, ciao.
5: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi, siete mitici.
2: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua, questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra

0: Commentiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Uè, scombriccolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombriccolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
3: Buongiorno scombriccolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto, ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ho cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
2: Buongiorno mattina!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Comunque, ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino, vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao, ragazzi.
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la Combricola adesso?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
2: Aie iot, le ore delle asse, se dom, che te andala ora? Perché noter, anstede Bergen!
3: Buongiorno scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
4: La combricola. La combriccola, la combriccola, gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Se hai uno smart speaker,
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
7: Per la
6: musica che cerchi è

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
0: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
2: Meteo.
3: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, da segnalare la possibilità solo di qualche nota instabile sull'arco alpino tra pomeriggio e sera, con la possibilità anche di qualche temporale di calore. Temperature massime in aumento, rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con picchi in pianura nei grandi centri urbani anche prossimi 34 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ultime notizie: Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
2: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro, baci baci da Dani da Brescia.
3: Gli scombricolati del mattino.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
3: Buongiorno Combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno Combricola! Cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel! Ciao Federico!
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma se no in Val Verbana.
3: Gli scombriccolati del mattino! Yeah!

0: Ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max da Como e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Buongiorno Capricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonici. Sono in ritardo, non ho messo la sveglia, non so che cazzo è successo sulla sveglia. Ciao del Mercuri a cavallo del Western, corre Fares!
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Good morning, combricoliamo? Bonjour, combricoliamo? Guten Morgen, combricoliamo? Buongiorno, combricoliamo?
2: Buongiorno combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la mano si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shout out Max!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno signor Patti Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prenda appuntamento con mia segretaria.
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
3: Grazie per essere stati con noi. Gli Scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Radio Number One. Musica che cerchi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi.

Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri

0: Pedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
5: Tra poco comincia la combriccola.
6: Radio Number One Notizie.
7: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemene il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, l'ho confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegale, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Haaland, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: bene, che si presenta così. Ci presentiamo con una canzone oggi. Sergio Stiloni al bar, a bere, a bere al bar. Come lo presentiamo? Patrizio Romano.
1: Buongiorno.
2: Un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Facciamolo pure lento, va bene, va bene.
0: Perfetta, è perfetta. Ne dobbiamo trovare una per me, che sono Manuela Doriani.
3: Ma che fastidio.
0: Eccoci qua, siamo noi. La copricola di Radio Number One, che bello, come va?
4: Tutto bene, permettimi Manu di fare una piccola osservazione. Questa notte un ragazzo, 39 anni, si chiama Lionel Messi, 39 sì. anni, ha fatto 3 gol, uno più bello dell'altro.
0: Ma veramente?
1: Ragazzino ancora il vizio di segnare, sì.
0: 3 gol ha fatto?
1: Tre gol,
0: vedi che dicono noi che non siamo vecchi, ormai siamo da buttare via nell'umido, invece anche noi vecchietti, vedi?
4: Noi nel secco.
0: Noi nel secco, esattamente. Bene, sono molto contenta. Con questa buona notizia direi che possiamo far partire la combricula di oggi con Irama e Cabo.

0: Rabbana, il pezzo di Rama su Radio Number One. Per augurarvi buongiorno, anzi buenos dias. Mamma mia, stamattina me la sono rischiata bruttissima. Avete presente quando vi svegliate che avete un sacco di sonno, no? E 5 secondi mi sono appoggiata, fatto la doccia, mi sono vestita eccetera eccetera per iniziare il programma, la giornata, e mi sono seduta sul divano, mi è caduta la testa come a mia nonna davanti alla televisione.
1: No.
0: E ho rischiato di non arrivare mai.
2: Sì, sai, sì, che tempo... comunque è successo anche a me. Vado in bagno, sì, il mio bisognino fisiologico, poi torno in camera, tracchete.
0: Era bene specificato.
2: Sì, e poi mi è caduta la mascella e anche la palpebra e anche qualcos'altro mi è caduto.
1: Adesso no, io invece guardavo una cosa, guardavo un film, il finale non mi è piaciuto, mi è caduto qualcos'altro.
0: Esatto, tutta roba che cade qua, stamattina, tutta roba che cade. Questa è la combriccola di Radio Number One, abbiamo una sigla per loro, eh? Hai piacere? La
3: casa. Ma stai zitta, grammofono!
0: Ma da voi è già giorno, ma che meraviglia! Qui è ancora notte.
4: Ma dai, notte fonda. Buongiorno Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno.
4: È 10:50 in questo momento che sto registrando l'audio. Splende il sole.
0: Vedi che...
4: E quindi contro il caldo di questa bellissima giornata che sarà oggi, andiamo a rifugiarci dentro un bel capannone, no? Tanto così per fare qualcosa. Buongiorno, bacione a tutti. Omar D'Averzo, lavoratori dentro i capannoni a sudare, dai.
0: Ma non c'è l'aria condizionata dentro il capannone?
5: Ma buongiorno ragazzacci.
2: Buongiorno, buongiorno.
5: Ve l'avevo già cantata ma ve la ripropongo. Vai. Se allenar tu ti vuoi, Radio Number One devi ascoltare. Ma si sa che con i ragazzacci della combricola, tra un passo e una risata, la caloria è consumata. Grazie per alleviare i miei allenamenti. Un bacione.
2: Ma che brava,
1: brava,
2: con
1: brava,
2: la rima baciata.
1: Con la rima baciata.
3: Stai zitta, grammofono.
0: Ma quanto è carina, tra l'altro, perché era un video questo qua. Lei è proprio super carina.
1: Molto.
0: Che cammina vicino al naviglio. La Manu si chiama. E tutte le Manu, tutte le Manu.
6: Esatto, buongiorno, ciao qua, Sergio.
2: Ciao, ciao
6: Manu. Ascolta, mi fate un favore, fate gli auguri al mio secondogenito, erede al trono, Samuele, che compie 21 anni. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Auguri.
1: Ciao,
2: auguri, auguri Samuele. Una volta si diventava maggiorenni a 21 anni, ai nostri tempi.
1: Adesso è un secondo gemito.
2: È un secondo. A cosa stai dicendo?
1: Hai la notizia bomba? Ce l'hai,
2: sì,
1: la notizia,
2: sì,
1: bomba?
2: Sì. Ragazzi, allora, Manu, col caldo che sta arrivando, le 5 regole da seguire subito sono: bere acqua regolarmente durante tutta la giornata, evitare attività fisica intensa nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, cercare luoghi ombreggiati o climatizzati, prestare attenzione ai sintomi di stanchezza, vertigini o stati confusionali. Queste regole non le conosce nessuno.
0: Dove le hai trovate? Dici il tuo segreto.
1: Italia 1.

0: Bra, pare scombare. Lady Gaga su Radio Number One. Buongiorno.
1: Sembriamo.
0: Che cosa sta succedendo? Come vai lo yodel?
2: Così.
3: Perché pensavamo a Sinner che deve iniziare la sua operazione in Wimbledon e allora siamo andati a Sesto Pusteria, sì.
0: Era un tributo! Sentiamo!
4: Noi siamo i primi della classe, quelli che si alzano presto la mattina solo per mandar una bella stronzata alla combricola. Come farebbero quei tre radiofono?

0: Facci subito questo bonifico. Scombricolati. Firmiamo tutti una petizione. Ciao dal Max.
1: Ma dai, zitta, grammofono!
2: Ci vuole, eh? Ma ci vuole.
3: Lo sapevo io, ragazzi, lo sapevo che ci avrebbero chiesto dei soldi prima o poi.
2: No bonifico, no bonifico di quelli della rubricola.
4: L'ho già fatto oggi pomeriggio.
5: No bonifico, no messaggi vocali prima di le 7. E allora vero, cosa decidi, cosa scegli tu?
6: I lavoratori, io stamattina alle 6 ho citofonato lì a Bergamo in radio, ma non c'era nessuno.
5: Non è vero.
6: Adesso sto già tornando al mio paesello sul lago di Garda per il lavoro. Ciao ciao Gianluigi Brescia.
3: Ciao ciao Gianluigi Brescia, ciao ciao, buona giornata Gianluigi Brescia. Ciao ciao.
4: Ma chi siamo? I Kinky Winky, cosa sono i Teletubbies? Ma...
3: Sì, siamo noi, siamo noi. Bella questa canzone, ritorniamo indietro di un po' di anni, nel 2013 c'era questo pezzo di Capital Cities, ve lo ricordate questo pezzo di Capital Cities?
2: Chi se l'ha dimenticato?
4: Se lo so.
3: Radio Number One.

0: Son Son, il pezzo dei Capital Cities del 2013 su Radio Number One. Buongiorno.
1: All'appello dei primi della classe manca una michica che arriva sempre in ritardo, diventa sempre più ritardataria, parola di massimo mistero. Perché arriva tardi?
2: Perché inizia più tardi a lavorare. Ce l'ha detto qualche giorno fa. Lei non è attento. Punto.
3: Massima attenzione.
0: Basta, che meraviglia, ho trovato il modo di zittire Massimo Mistero, sentiamo.
4: Buongiorno amici miei scombricolati della combricola, dalla vostra Dani da Levate.
0: Levate.
4: E allora, cominciamo il countdown, giustamente, che mi hanno ricordato ieri il mio caro Pate, Sergio e Manu. Siamo a mercoledì.
3: Sì.
4: Io spero di arrivare a domenica, quando devo partire, perché ho un raffreddore porco che vabbè sto passando.
0: Vai in vacanza, eh?
4: Mio marito c'ha la cistite. Quattro pastiglie gli è andato di antibiotico. Quattro. E mio figlio ha un mellino che non vi dico, fa paura. Gli fa un sacco male. Sa che qua qualcuno della combricola mi ha fatto la macumba.
0: La macumba.
1: Ma non è vero. Ma non è vero.
5: Ti maledico.
0: Però che sfiga, cioè, andiamo avanti. Allora, dicevo, che sfiga, cioè tutti i malati a casa devono partire domenica per le vacanze.
3: La Sfinge non era presente con gli studi. Però ha fatto capolino.
6: Però ha fatto capolino. Probabilmente ci sarà anche uno sciopero dei mezzi domenica. Quindi.
0: Magari speriamo vada in aeroporto in macchina. Ma volevo fare una domanda a Dani da Levate. Ma se lei abitasse in provincia di Roma, sarebbe Dani da Levati?
1: Da Levati!
7: Di Radio Number One.
8: Con Radio Number One l'estate 2026
7: è più calda che mai.
8: Con Radio Number One ascoltaci,
7: gioca e vinci i biglietti dei concerti più belli.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
7: Ma non ci stiamo.
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Buongiorno, buongiorno, una buona mattinata dalla nostra redazione. Uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Sulla tangenziale est di Milano si segnala un incidente tra lo svincolo Rubattino e Linate, direzione A1 Milano-Bologna, con code per circa 2 chilometri. Code per traffico intenso sullo stesso tratto anche tra Cologno Monzese e Linate, sempre verso la A1. E sulla 1, la Milano-Bologna, code a tratti tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest, direzione Milano. Traffico intenso anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Castellanza e barriera di Milano Nord, e sulla tangenziale ovest tra allacciamento 1 e allacciamento A7, direzione A8. Code ancora sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est. Sulla A9, la Lainate Como Chiasso, ci sono code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, direzione Svizzera. Sulla A26, la Gravellona Toce Genova Voltri, veicolo fermo tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stroppiana Santià, direzione Gravellona Toce. E ancora sulla 7, code per un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto, allacciamento a 10, direzione Genova. Chiudiamo con Roma e dintorni, code rallentamenti su diverse arterie consolari. Segnaliamo quelli in particolare sulla via Cassia, all'altezza di via Grotta Rossa, e poi traffico intenso anche sulla via Salaria, direzione tangenziale est, e sulla Cristoforo Colombo in direzione Terme di Caracalla. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: volevo capire il titolo della canzone di Madame Marrakesh che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Noi vogliamo sapere un sacco di cose, per fortuna abbiamo Pat Romano che ce le racconta.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno dalla redazione. Il testo dell'accordo fra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina proprio il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai protocolli di sicurezza richiesti proprio da questo evento. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano anche nello stretto di Hormuz. Il viceministro degli esteri iraniano ha confermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto. Sull'accordo interviene tra l'altro anche il Papa. Speriamo che la guerra davvero sia finita, dice il pontefice. Però, permettetemi, c'è anche una domanda che gira soprattutto tra gli osservatori internazionali, ma non soltanto, anche tra noi comuni mortali. Ben venga ovviamente questo accordo, ci mancherebbe altro, tra Stati Uniti e Iran, meno male, mette fine ad un conflitto che durava da 4 mesi. Ma alla fine, chi ha vinto questa guerra? La domanda non ha una facile risposta, credo. Andiamo invece alle vicende nostrane, perché c'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti, immagini di donne rubate alle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, che è l'azienda dei trasporti di Milano. Sono anche in corso delle perquisizioni nell'inchiesta della polizia locale. Era stata una passeggera a denunciare l'esistenza di questa chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si sarebbero scambiati immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram, accompagnando insomma queste immagini a presunti commenti sessisti. ATM, secondo quanto si apprende, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti coinvolti in questa chat, diciamo, incriminata. La stessa azienda dei trasporti milanese aveva provveduto, appena avuta la notizia, ad aprire un'indagine interna e a depositare in procura Milano una denuncia. Ben fatto. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa con Break My Heart su Radio Number One nella combriccola. Abbiamo appena giustamente abbiamo appena parlato di questa faccenda brutta di Milano,
2: sì, che questa chat con commenti sessisti da parte di alcuni dipendenti dell'ATM. Poi c'è un'inchiesta in corso, appurerà tutto, ovviamente queste sono tutte le situazioni con il condizionale d'obbligo. Buongiorno a Marta Tuttopiano.
3: Buongiorno a voi. Io già questa mattina mi sono svegliata alle 3, ho guardato la partita e poi sono andata dal Beppe. Sono andata direttamente dal Beppe Sala,
2: il sindaco,
3: il mio amico, caro amico, sono la sua collaboratrice.
2: Ma non lo dica così, è molto pruriginoso quello che sta dicendo.
3: No,
2: è
3: mio amico, un mio amico, un caro amico.
2: Vabbè.
3: Abbiamo già stabilito delle regole nuove per impedire ad altri infingardi di potersi permettere di fare delle cose che non si possono fare.
2: Assolutamente.
3: Abbiamo 3 piani inventati da noi di sana pianta. Uno è non guardate Milano, l'altro è non scosciate Milano e soprattutto non chattate Milano. Perché non si può fare.
2: Sì, abbiamo capito.
3: Perché lo vuoi fare?
2: No, non lo vogliamo fare.
3: Monello,
2: l'estofante non lo sentivo dal 1890.
3: Non darmi della vecchia, stai zitto,
2: hai ragione.

0: qui la nostra canzone. Oppa! Su Radio Number One, tutte le volte che sentiamo questo pezzo di Taylor Swift ci veniamo in mente da soli quando ci alziamo dalle sedie o quando ci sediamo sul divano. Allora, Oppa Light su Radio Number One alle 7:40, tra poco una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: canzoni di Radio Number One ci hanno riportati indietro fino al 1984 per ritrovare i Pet Shop Boys. Allora, non uno, ma tre notizie su questa, sui Pet Shop Boys, su questa canzone. Quale scegliere?
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
2: Un po' come le buste al telequiz.
3: La due.
0: No, non ve le posso dare tutte.
2: Voglio la due.
0: Allora, la due, vi spiego. Da dove deriva il nome Pet Shop Boys? Da dove arriva?
2: Da dove?
0: Stamattina la lingua mi si arrovoglia. Allora, deriva praticamente da un negozio di animali dove lavoravano due amici di Neil Tennant e Chris Lowe, che si chiamava proprio Pet Shop Boys, i due che lavoravano nel negozio venivano soprannominati i Pet Shop Boys, e significa appunto dei cuccioli, no? Esatto. E quindi hanno preso questo spunto per chiamare la loro band, che in quel momento stava nascendo, proprio con questo nomignolo. Bene, ho finito. E cosa succede?
3: Facciamo? Andiamo?
2: Partiamo col domandones del mercoledì. Allora, oggi ci occupiamo di previsioni emotive.
0: Oh, mamma mia. Previsioni emotive? L'oroscopo del mercoledì?
2: No, più che altro vi interpelliamo. Dovete dare un voto al vostro umore in questo momento, in questa mattinata di mercoledì.
0: Quando vi siete svegliati stamattina.
2: Esatto, da 1 a 10. Che umore avete da 1 a 10? Che tempo fa dentro di voi, visto che c'è anche Meteo Fatto ogni tanto che vi dà dei suggerimenti se prendere l'ombrello oppure no? Sole nuvoloso o rovesci con imprecazioni?
3: Io direi sole con rovesci, con imprecazioni.
0: Sì. Sole con rovesci, con imprecazioni, tutto un mashup di tutte queste cose insieme. Tu, Patrizio?
2: Un po' di nuvole, perché ho dormito male, ho sognato, ho fatto dei sogni bruttarelli. Un po' di nuvole.
0: Anch'io stamattina mi sono svegliata, era un bel 3, perché ho sognato di essere fidanzato. Che roba brutta, mamma mia, aiuto. Poi però è iniziata la combriccola, ho iniziato a ridere, mi avete fatto ridere e basta, nel senso mi avete riportato l'umore. Adesso
2: è arrivato il vento che ha portato via le nuvole, vedi? Basta poco.
0: Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori che voto dareste al vostro umore questa mattina, cari ragazzuoli. 393 444

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma fregato Angelina, non
2: sì, era fregato.
3: Sembrava esatto. Fosse già dal cartone.
2: Pezzettino dal finale, che miseria. Allora, Angelina Manconi, insieme Canto d'amore, canzone nuova che hanno fatto insieme, si sono divertiti anche moltissimo a farla perché ci sono un sacco di video che hanno registrato sui social, se li seguite appunto sui loro profili, vedrete delle cose molto molto divertenti. Bravo!
3: Previsioni emotive, date un voto al vostro umore. Vi siete svegliati da 1 a 10 con quale umore? Se volete date un voto anche al vostro barometro, anzi descrivete il vostro barometro.
2: Che
3: tempo fa dentro di te? Sole, nuvole, cielo velato, rovesci con imprecazioni, nebbia in Valpadana, dai.
2: Fa caldo, molto caldo.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Io sono alla Villa Ponente in Salento. Stupenda, di conseguenza il mio umore e il meteo è sia fuori che dentro 10, il massimo. Buona giornata a tutti.
3: Sole splendente.
5: Solito splendente.
2: Vacanze in Salento, ci credo che fa bello, che l'umore è 10,
6: Allora, per oggi si prevede un tempo sereno, poco nuvoloso, le precipitazioni temporalesche ci sono già state questa mattina appena svegliato, ecco. Per la giornata dovrebbe essere tutto regolare. C'è la partenza del Tour de Suisse qui a Sondrio, per cui non si sa come sarà la giornata lavorativa, ci si aspetta molta gente, ma vediamo se sarà una giornata serena.
2: Scusa, lei che è il Tour de Suisse?
3: È il giro della Svizzera. Con la bicicletta.
5: Ciclismo.
2: Parte da Sondrio il Tour de Suisse.
3: Giro fa tappa a Sondrio.
5: Ma il Giro d'Italia parte dalla Bulgaria.
3: È partito da Sofia.
2: Il Tour de Suisse parte da Sofia?
3: No, il Tour de Suisse non è partito, però passa anche dall'Italia, dalla Valtellina.
5: Vai, fa così, ma vada via.
7: La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro che puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, buongiorno, scombriccolati, questa è Radio Number One, dove mancano pochi secondi alle 8.

0: Fabiano fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
1: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
0: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Kansas City, l'Argentina campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
2: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Businessman, il pezzo di dito nella piaga per aprire la seconda ora della combricola di Radio Number One. Yepa yepa!
1: Previsioni emotive, date un voto al vostro umore da 1 a 10 questa mattina, subito dopo diciamo il risveglio, e date un voto anche al vostro barometro, nel senso che tempo fa dentro di voi, sole, nuvole, temporale, rovesci con imprecazioni, ditecelo.
0: Lui quando parla di meteo proprio lo sento che si scalda, lo vedo che si illumina, nasce il sole dentro di lui.
2: Ragazzacci, buongiorno, ma secondo voi che umore posso avere? Sono già ferma in tangenziale in città a Brescia. Devo andare a lavorare in un ufficio dove nel 2026 non c'è il clima? Ditemi voi che clima, che meteo posso avere oggi. Buona giornata, Laura.
0: E Laura, si sente che sei di Brescia, cerca di
1: rovesci con imprecazione.
3: Esatto, cerca di creare il clima giusto.
0: Esatto.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Ma io devo dire che sono sempre contento.
0: Anch'io.
4: È raro che mi trovate arrabbiato, non... Il 90% della mia vita ce l'ho sempre col sorriso, scherzo con tutti. Se c'è qualcuno che mi sta un po' antipatico, cerco di evitarlo per non rovinarmi l'umore, ma il 90% io sono sempre contento. Però quando mi arrabbio, diciamo che il vantaggio sta che finita quella fiammata di benzina che magari dura un quarto d'ora, poi non mi ricordo neanche più perché mi sono arrabbiato.
0: Anche io uguale.
4: Forse per quello che a casa mia quelle persone feroci che vivono con me, come dicevo ieri, mi odiano tutti, perché dicono: ecco, vedi, adesso non c'è già più niente, dopo che sei arrabbiato basta, non c'è più niente. E io sono fatto così, cioè dopo non mi ricordo neanche più perché, perché mi sono arrabbiato. Finita la benzina. Fabio da Monza.
3: Bravo Fabio, sfogare.
4: Monello.
0: Ciao Patrizio, Monello. Anch'io sono così, però secondo me è un gran pregio.
3: Sì,
0: cioè, nel senso, le persone che portano rancore, no? Che si arrabbiano e poi rosicano tutto il giorno. No, io ti mando e poi è finita lì, basta, no?
5: C'ho l'umore del mare, un po' scende, un po' sale, e mando tutti a cagare.
6: Non lo dico.
5: Buongiorno da Gigi.
0: Buongiorno.
7: Ciao ragazzacci. Pat,
1: sì.
7: Umore stamattina.
1: Com'è?
7: Basso. È successo una tragedia. La barista che mi piace appena conosciuta stamattina non c'era.
0: No.
7: Mamma mia.
3: Aia,
7: meno male che ci siete voi. Ciao da Max.
1: Il barometro lì segna tempesta.
0: Questa è una vera tragedia. Però noi vogliamo sapere di più di questa storia d'amore, cioè ci devi aggiornare,
1: dai.
0: Nel senso, anche quando c'è, poi ricordati di mandarci un messaggio e dirci come va con la barista.
3: Esatto.
0: Ma devi com'è dire... sta barista?
3: Che sguardo ha la barista?
0: Ma come si chiama la barista?
1: Sì, descrivici gli occhi della barista.
3: Gli occhi,
0: ma
3: sì.
0: Secondo te ce n'è con la barista quando c'è? Vogliamo sapere tutto vogliamo
3: tutto.
0: Sapere?
3: Tutto!
0: Questa canzone 2015, estate del 2015.

0: Coldplay con Adventure of Lifetime 2015 alle 8 e 13 minuti su Radio Number One nella cubricula.
1: Che tempo fa dentro di voi? Se volete date un voto da 1 a 10 oppure diteci c'è il sole, le nuvole, piove, temporale.
0: Piove forte, piovigina, grandina.
2: Buongiorno scombriccolatti.
0: Buongiorno.
2: Del mantino. Ciao. Da Cristina, da ciao. Mantua.
0: Ciao.
2: Mi sono alzata col sole. Poi sono partita per Muggio, per lavoro. E le nuvole hanno cominciato ad arrivare, non per il lavoro. Perché per me faccio il lavoro più bello del mondo, che è quello della formazione per i soccorritori.
0: Che bello.
2: E per l'8108, quindi per me, oltre ad andare in ambulanza, è il lavoro più bello del mondo e quindi mi fa sorridere.
0: Ma
2: trovo per strada i pirla con la P grande che non usano le frecce perché loro sanno dove devono andare e sono solo fatti loro ovviamente. E ora le nuvole cominciano ad arrivare e vorrei tanto avere sotto i fari della macchina i missili terra-aria che utilizzava James Bond. Così anche l'aria di quei missili farebbero sparire le nuvole e tornare il sole.
0: Ecco, un buon carattere, diciamo.
3: Sì, non se la prende, ecco, diciamo.
0: No, dicono di lei che abbia un buon carattere, diciamo.
4: Buongiorno, ve lo dico in dialetto. A Liger, anche quanto il più è per celle Niger.
0: Ecco.
4: Perché la priorità è la salute, alzarsi la mattina e essere in piedi non in ospedale o malati. Fulvio il muratore.
1: Grande Fulvio.
3: Grande Fulvio.
1: No, quando ho detto Lega, avevo paura di una battuta che dice che chi è Checco Zalone, no? Chi la dice quella battuta lì?
0: Non lo Lega, so, Lega. Vabbè. Sì, anch'io ho avuto un momento, ho detto no, invece no.
5: Quel sole, con il camion o col furgone. Ciao ragazzi, buona giornata, Michael dalla provincia di Torino.
0: Michael dalla provincia di Torino. Non si è capito cosa ha detto, senti cosa dice.
5: Quel sole, con il camion o col furgone. Ciao ragazzi, buona giornata, Michael dalla provincia di Torino.
0: L'ho sentito almeno 30 volte, ma non ho capito cosa
3: c'è
0: dice.
3: C'è il sole, credo.
0: Sì.
3: Prova
0: come
3: ancora.
0: Caldo
1: ma ancora, è il loop.
0: C'è il sole.
5: Quel sole, con il camion o col furgone. Ciao ragazzi, buona.
0: Ciao,
1: c'è il sole.
0: C'è il sole.
3: C'è il sole.
0: Buongiorno.

0: now. Apnea di Emma su Radio Number One. Oh, basta là.
1: Dai, che tempo fa dentro di voi? Ditecelo al 393-4440-444.
0: A proposito di cose che non capisco, un po' come quello di con legno, di Torino, che non si capiva cosa faceva, ma c'era il sole. Sentiamo.
2: Queste osservazioni ancora, poi dopo basta, devo andare a bisticciare con le mie zucchine.
0: È giusto.
2: Comunque, le parole dette ti puoi pentire quando ormai sono andate.
0: Sì.
2: Ma le cose non dette ti rosicano per tutta la vita. Date retta a me, però non sparlate a sproposito. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, cara. Non ho capito che cosa c'entri, però.
1: Ha messo sul piatto le tre opzioni. Cioè, se avete qualcosa di pancia, ditelo, se no potete rosicare, o se no ancora state attenti a quello che dite. Cioè, nel senso, sono un po' tutte sul...
3: Quindi è variabile.
1: È variabile,
0: È variabile. La costante invece sono le zucchine. Adesso vorrei capire per quale motivo litighi con le zucchine. Ma nel senso, cosa ti fanno le zucchine, allora, di male?
1: Sono nate premature.
3: La sera tu le vai a vedere e sono piccole. Dice, vabbè, le raccolgo domani. Vai, il giorno dopo sono grandi come un'anguria.
0: Cioè, crescono in una notte le zucchine?
3: Fanno impressione.
0: Ma veramente?
3: Sì, sono spaventato.
0: Non lo sapevo, va. Adesso è stato Zichichi, le sa tutte. Allora, c'è un altro nostro ascoltatore che dice burrasca con onde alte 20 metri e io sono la nave in mezzo alle onde.
1: Ma come la romanzata.
3: Sì, come con il sottofondo che fa...
0: Comunque la battuta Allegra Allegra era di Albanese.
1: Sì.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No,
6: ma
5: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali.

0: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione del traffico. Abbiamo sempre rallentamenti sulla 4, in particolare nel tratto Bergamo-Milano, ancora più in particolare tra Dalmine e Capriate. E poi abbiamo anche code e rallentamenti nelle varie tangenziali milanesi, la tangenziale nord all'altezza di Monza Sant'Alessandro, la tangenziale est all'altezza di Linate, tangenziale ovest, diciamo tra le uscite che portano alla 7 e l'uscita che porta alla A1. Rallentamenti anche sulla 7, la Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e l'uscita proprio del capoluogo Genova. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, quasi all'altezza di Finale Ligure. Altri rallentamenti li troviamo sulla 1, la Milano-Bologna, tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Direi che al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti del Combriccola.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Tomorrow su Radio Number One alle 8:30. Si chiama Potential, la sua canzone nuova che abbiamo appena ascoltato nella combriccola, dove c'è un altro nuovo appuntamento con il Focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Dalla nostra redazione al via domani l'esame di maturità 2026 con la prima prova, quella scritta di italiano. Oltre 527.000 i candidati, è stato ammesso il 96,8% di loro, quindi soltanto il 3,2 non è riuscito ad arrivare all'esame conclusivo. Ma l'Italia si spacca, perché in Sardegna ad esempio i bocciati sono doppi rispetto alla media nazionale, raggiungendo il 7%, abbiamo detto, contro il 3,2% del resto d'Italia. Se al nord e in alcune regioni del centro-sud l'ammissione è quasi una formalità, e sulle isole a quanto pare raggiungere l'esame è tutt'altro che scontato. Non sappiamo se in base, diciamo, alla preparazione degli studenti o magari in base anche alla severità delle commissioni o comunque dei professori. Analizzando i percorsi di provenienza, i licei continuano a fare la parte del leone con ben 273.000 candidati. Seguono gli istituti tecnici, 167.000 di loro arrivano appunto all'esame di maturità, e gli istituti professionali sono 86.000. A giudicarli ci saranno quasi 14.000 commissioni, composte dalla classica formula mista: un presidente, due commissari esterni, due commissari interni, commissioni, ricordiamo, che si sono insediate proprio nella giornata di ieri. E visto che parliamo di scuola o comunque di percorsi formativi, vi segnalo anche questo record statunitense per uno studente delle superiori della Georgia. Si chiama Patrick Pruitt, è stato accettato in 264 tra college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio. Patrick, che si è diplomato con il massimo dei voti, inizialmente aveva fatto domanda a una cinquantina di istituti. Poi, quando ha visto che le lettere di accettazione arrivavano una dopo l'altra, ha deciso di mettersi alla prova per vedere quanti college riusciva ad essere in quanti college riusciva ad essere accettato. In totale ha mandato 270 richieste e ha ricevuto l'ok da 264. Soltanto 6 atenei hanno respinto appunto la sua domanda. Pruitt ha così frantumato il precedente record per il numero di ammissioni, che era di 231. Alla fine, questo giusto per un dato di cronaca, tra i 264 college in cui è stato accettato, Patrick ha scelto il Knox College in Illinois, dove studierà scienze ambientali. Velocemente vi do anche i risultati maturati per quanto riguarda i campionati del mondo di calcio. Ieri sera, innanzitutto 16 gol in 4 partite. Ieri sera la Francia ha superato il Senegal per 3-1 con doppietta di Mbappé, che tra l'altro sale a 14 gol totali nei mondiali in tutte le edizioni. La Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq con doppietta di Holland. L'Argentina ha superato l'Algeria per 3-0, abbiamo detto, tripletta fantastica di Messi, che sale a quota 16 gol nei mondiali, affianca il tedesco Klose, che è il bomberone di tutti i tempi ai mondiali. E poco fa a San Francisco si è chiusa anche la partita fra Austria e Giordania con la vittoria degli austriaci per 3-1. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, e Inghilterra Croazia. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

canzone del 2007 di Robbie Williams che si chiama She's Madonna, che non è dedicata direttamente a Madonna, ma nasce da un aneddoto. Praticamente lui ha condiviso una fidanzata che si chiama Tanya Strecker con Guy Ritchie, che è un ex fidanzato di Madonna. E praticamente quando questo tizio ha lasciato la tizia, gli ha detto: guarda, io ti amo, però lei è Madonna, She's Madonna, quindi ti devo lasciare per mettermi con lei. E la frase, insomma, colpì Robbie Williams tanto da scrivere questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato.

0: giornata.
1: Vabbè, anche la camminata ci sta, dai.
0: Allora, tu devi metterti il pantalone giusto, canottiere giusta, sì, scarpa giusta.
1: Ok.
0: Che ce l'hai, scaldi muscoli?
1: Sì, sì, anche gli scaldamuscoli, quelli rosa, sì.
0: Bello, quelli scaldamuscoli. Allora, scaldi, devi cominciare.
2: Muscoli.
0: Scaldi muscoli, sei pronto?
1: Pronto,
0: ci

0: Eccolo là.
1: Il problema è che non si è rotto lui. Ha rotto la panchina.
2: Infermieri, per cortesia, portate via la...
1: Il vecchio.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Let's go! Da MeteoBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoBoard.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!

0: Don't Impress Me Much, era il 1998, ci hanno riportato indietro fino lì per riascoltare questa canzone di Shania Twain. Stamattina dispenso pipponi come bruscolini, attenzione.
1: Oh, il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Dietro l'altro. Allora, curiosità che magari non tutti sanno su Shania Twain. Tra l'altro una storia molto triste che però ha un lieto fine. Praticamente nel momento in cui stava conquistando il mondo con le sue canzoni, da noi in Italia ne sono arrivate un paio, però nel resto del mondo insomma ce ne sono molte di più. Le fu diagnosticata la malattia di Lyme, che è contratta probabilmente da un morso di una zecca. Tra l'altro credo che anche a Victoria Cabello fosse successa una cosa del genere, che le provocò una grave disfonia. Quindi per anni non riuscì più a cantare come prima e si allontanò dalle scene. Solo dopo una delicata operazione di ricostruzione delle corde vocali e una lunga riabilitazione è riuscita a tornare ad esibirsi dal vivo.
2: Contenti, contentissimi.
0: Allora, vamos, cambiamo argomento, voltiamo pagina.
3: Sì, voltiamo pagina, parliamo di quello che ha dichiarato l'attrice Luisa Ranieri, che ha rivelato una cosa molto carina, di avere una passione sfrenata per le scarpe, senza andare troppo su quello che magari è un aspetto, come dire, feticista. Invece c'è proprio una passione per le scarpe, per i materiali, per i colori. Lei tra l'altro ha detto: io guardo non solo le scarpe femminili, a me piacciono anche le scarpe per
4: anche
3: bambini, anche quelle da uomo, assolutamente. Lei ha detto di averne 385 paie, non so quando avrà una cabina armadio piena soltanto di scarpe, ed è convinta che le scarpe in generale, tra l'altro, raccontano molto di una persona, della personalità di chi le indossa, di chi le calza, per meglio dire, anche quelle prese al mercato. Lei non ha detto solo scarpe, come dire, di lusso, di un certo pregio, anche quelle proprio prese un po' scaccione al mercato. L'attrice cataloga tra l'altro le sue scarpe per stagione, per colori, per materiali, è molto precisa in questo. E voi, ragazzacci e ragazzacce, soprattutto che non siete altro, quante paia di scarpe avete nella carabina armadio, nella scarpiera? E c'è anche magari un paio che preferite più delle altre?
0: No. Tutte, sono tutte bambine tanto amate. Sono tutte bimbe tanto amate. Non ci sono distinzioni. Allora, io se avessi la possibilità, diciamo, a livello di spazio, ne avrei quante lei. Nel senso che ne ho comprate talmente tante nella vita che poi ho dovuto buttare via perché sennò uscivo io. E ecco, però uguale, io sono uguale a lei.
3: Quante ne hai? Occhio e croce, quante paia ne hai?
0: Da una quarantina.
3: Una quarantina, beh, insomma, è ben messa. Tu, caro Sergio, quante paia ne hai?
2: Ma non lo so, non lo so, credo 30-40 paia, però poi alla fine qualcuna la usi, qualcuna te la dimentichi, la riprendi dopo, poi dipende dal momento. Però sono quasi tutte sneakers, non è che siano cose tanto particolari, però insomma, ce n'è una che mi piace molto.
0: Quando le devi buttare,
2: guarda, lascia stare. Lascia stare.
0: La bambina si allontana da casa
2: quando tira fuori la lingua.
3: No, io ne ho tantissime, anche accomodate in cantina e nel box ne ho tante, almeno una cinquantina, sessantina, che si sono poi accumulate nel tempo. Poi io ho una predilezione particolare per le scarpe rockabilly, rock and roll, quelle clipper, le creeper, quelle insomma con un po' di zeppa gommata sotto, la tomaia con il bianco e il nero, oppure parte della tomaia che è maculata. Magari, sì, vabbè, sono un po' kitsch, però è il mio gusto.
0: No, però sono belle. Poi le abbina bene, Patrizio. Allora, attenzione, 393-444-0444, la domanda che nasce spontanea, qual è? Patrizio!
3: Quante paia di scarpe avete? Se c'è un paio che preferite più di tutti.
0: Esatto, le vostre prefe. Sentiamo. C'è Francesco Gabbani, come mi piace!

0: Francesco Gabbani. Mi piace molto Summer Funk, la canzone nuova per l'estate, riascoltata su Radio Number One. Parliamo di scarpe stamattina, attenzione! Maniaci di scarpe, uniti a raccontarci quante scarpe hanno e quali sono le loro preferite.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Io anche sono una patita di scarpe, ne avrei un centinaio più o meno, forse di più che di meno. Poi ho la fissa che quando mi piace un modello di scarpa, se ci sono dei vari colori, praticamente le prendo tutti. Ecco la mia mania. Grazie, buona giornata. Clio da Milano.
0: Clio, ciao, Clio. Una di noi.
2: Clio, sì, una assolutamente. Di noi.
3: C'è anche Sabrina dalla provincia di Cremona che scrive: ciao Combriccola, io ero molto affezionata ai sandali bianchi, li ho usati finché non mi hanno lasciato a piedi, e c'è pure la battutona. Nel mio cuore non hanno trovato un sostituto. Oh, ecco, proprio come un vero e proprio amore questo,
4: è un lutto.
3: Paio di sandali.
4: È un lutto per dei sandali bianchi.
0: Lo so, ti siamo vicini, ti stringiamo la mano.
5: Rispondo subito senza neanche pensarci.
0: Sì.
5: Scarpe zero.
0: Come zero?
5: Piedi nudi. Ciabatte per l'inverno, sì. Ciabatte per l'estate.
0: E basta, ciabatte per l'inverno e ciabatte per l'estate. Ma i tuoi adorati piedini non hanno freddo d'inverno con le ciabatte? La domanda sorge spontanea.
4: E ci metterà sopra i calzettoni.

0: pensate, avrei un pippone anche su Rolling in the Deep di Adele, ma per fortuna vostra non c'è tempo. A tra poco.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik.

0: 99 euro al grammo.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Grino Rossi 44, zona Afori.
0: Sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Buongiorno, buongiorno, buona mattinata a tutti. Sono le 9:01.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Mister Sienna Spyro con Material Lover, noi della Combricola, ovviamente, è vero? Raffinatoni che non siete altro.
1: Tocco di classe ed eleganza. Parlando di scarpe.
2: Scarpe.
0: Quando uno parla di eleganza, qual è la prima cosa che ti viene in mente? La Combricola di Radio Number One.
2: Certo, eleganza, no? A bracche proprio.
1: A bracche calate.
0: Catrecca. Buona questa catrecca. Allora, Sergio Sironi, Patro Mano, Manuela Doriani, la Combricola di Radio Number One, dicevamo,
2: partendo proprio da questa intervista fatta a Luisa Ranieri, questa attrice che ha detto di avere 385 paia di scarpe, lei è una grande appassionata di calzature, vi chiediamo quante paia di scarpe avete voi e c'è anche magari un paio che preferite più delle altre.
0: C'è un mistero, attenzione.
2: Mistero.
3: Ciao, sono Auro, io ho una trentina di paia di scarpe. Da giovane le prendevo molto fuori di testa, mi piaceva essere un po' diverso. Adesso ho comprato un paio a coda di rondine, bianche e rosse, ma mi vanno strette. Spero che invecchiando mi si rimpicciolisca il piede, così almeno posso metterle. Ciao.
1: Ma come sono le scarpe a coda di rondine? Credo di avere la soluzione. Sono Massimo Mistero. Sono le scarpe che a settembre vanno via e tornano in primavera.
0: Allora, i misteri sono due. Il primo mistero è: ma i piedi si rimpiccioliscono e si ingrandiscono in base all'età? Cerca Patrizio.
2: No, secondo me si ingrossa il piede perché si gonfia.
1: Si gonfia con l'età.
2: Ma queste scarpe a coda di rondine non sono per caso quelle modello tip tap, quelle che hanno il bicolor, che hanno quella forma strana sulla punta, cioè quella che peraltro ho anch'io. Quindi io tutte ho delle scarpe a coda di rondine e non lo sapevo.
0: La coda di rondine ha due punte, cioè tutto quello che è a coda di rondine ha due punte, quindi non riesco a capire come questa coda di rondine sia applicabile su una scarpa.
2: È bicolor. Oppure può essere anche di un colore unico, però c'è quella forma strana proprio sulla punta.
1: Sulla punta c'è quella tipo
2: che,
1: quella in
2: che ci sono anche dei bucherelli. Ci sono dei bucherelli lì sulla punta.
0: Non lo so, ragazzi, io ho cercato scarpe.
1: Avete i bucherelli sulle scarpe.
2: Che scemo che sei.
1: L'importante è non averli sotto i bucherelli.
2: Ma sai che sei un cretinotto?
0: Ma sei proprio un cretinotto.

0: Il pezzo dei Negramaro, che bello, del 2005 estate, che bella questa canzone, mi è venuta la pellona d'ocona.
1: Eccomi qua!
2: Sì, ecco le scarpe a nido di rondine!
1: Coda di rondine!
2: Vero, con coda!
0: Le scarpe da tip-tap!
1: Sono qua, sono qua!
0: Allora, le ho trovate, si chiamano derby coda di rondine, ce lo specifica anche il nostro ascoltatore in maniera molto dettagliata perché ha lavorato in un negozio di scarpe.
3: Papà, hai ragione, sono quelle lì che hanno anche i buchetti. E verso la linguetta finiscono due punte. Ho lavorato in un negozio di scarpe e da lì ho imparato che si chiamano code di rondine.
2: Ok,
3: ciao.
2: Grazie per averci informato, perché... non è più un mistero.
1: Ma
2: ormai.
1: Com'è la linguetta della coda di rondine?
2: La linguetta, no, dai.
1: C'ha il becco la scarpa a coda di rondine?
2: No.
0: Io li amo, i nostri ascoltatori. Andrea da Pavia ci ha mandato un paio di scarpe a coda di rondine.
2: Eccole
0: così
2: lì.
0: Per fare bicolor, per farci vedere meglio.
2: Okay. Sì, vedi tutti i buchettini, i forettini che ci sono.
1: Credo che anche le church spesso e volentieri abbiano questa forma.
0: Le church.
2: Sì, derby, church, coda di rondine. Stiamo facendo un corso accelerato di scarpe, di calzature.
0: Ogni tanto dice delle robe così, si illumina, dice delle robe che mi lascia sempre. Avrà ragione sicuramente, perché le sa tutte, però church.
2: Sì, la famosa church, certo.
0: The church. Allora, attenzione, io ho trovato la mia gemella separate dalla nascita. Una nostra ascoltatrice che è da Birkenstock da aprile a ottobre e Dr. Martens da ottobre ad aprile.
2: Basta.
0: Siamo noi,
1: andiamo via.

0: mamma mia, ha risvegliato il lato romantico che dorme in me, questa canzone di The Weeknd che si chiama Dancing in My Flames. Di solito dorme e ogni tanto, così, quando sentiamo queste canzoni, mi si sveglia e vi voglio particolarmente bene, ragazzi.
1: Ma che bella questa cosa, io non me l'aspettavo a quest'ora del mattino, devo dirti la verità.
0: Vi voglio veramente, quando mi si sveglia il lato romantico, vi voglio più bene del solito.
1: No, perché stamattina sei partita dicendo che eri arrabbiata per un sogno, per un
2: rotto. No, ha detto proprio: ho sognato il mio ex,
0: ha circostanziato,
2: e adesso si è rasserenata.
1: Ma perché restare sereni, diciamo?
2: No. Ci si può anche colpire quell'attimo.
3: Ciao Juan. A parte che ex lo dobbiamo decidere, perché ancora siamo lì in una fase di stallo.
0: Prima, ma non ho sognato te.
3: Hai
0: non
3: detto
0: sei
3: one.
0: Tu il mio ex.
3: Hai detto Juan.
0: No, Juan non è il mio ex.
2: Allora, mi spiace, sei fuori gioco.
3: Come sono fuori gioco?
2: Mi spiace, sei fuori gioco.
3: Cioè, in tutti questi anni, quando
2: No, tu, ti sei illuso. Ti sei illuso?
3: Sono peloso illuso?
0: Sì. È proprio diverso come si scrive il nome. Tu sei Juan, lui è J-Juan.
3: Ma
0: quindi
3: io
0: siete due persone diverse.
3: Mi chiamo James Juan, che sul campanello c'è J puntato Juan. Ma uffa, ma non è possibile, ma è un'ingiustizia, ripensaci.
0: È un misunderstanding.
3: Ma vada via i job, è misunderstanding.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: Sfinge, ci sei?
6: Chi è?
5: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
6: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
5: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
6: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Ma non ci stiamo.
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Martine Canarie, capitanate della nostra Manu Doriani. Allora, voilà! Voilà, bentornato anticiclone africano. Aia, che male, bentornato caldone. Ragazzi, l'alta pressione, che rimarrà la figura barica protagonista nel corso della settimana e non soltanto, anche nel corso della prossima settimana alle latitudini centro-meridionali del continente europeo, abbracciando caldamente anche l'Italia. Da oggi, c'è poco da ridere, ragazzi, perché tra poco le temperature saliranno fino a 37, 38, 39 gradi. Perché c'è questa alimentazione calda, questo alito caldo che arriva dal Nord Africa. Canicola. Dunque, condizioni di stabilità. Ovviamente i cieli rimarranno per lo più sereni o poco nuvolosi, però attenzione anche ai possibili temporali di calore che si svilupperanno le ore diurne in prossimità dei settori montuosi. Allora, previsioni più dettagliate per i prossimi tre giorni. Oggi generalmente soleggiato. No, mi sono già alzato. Oggi generalmente soleggiato, nel pomeriggio è possibile formazione di alcuni piovaschi sparsi sul settore dolomitico. Domani generalmente soleggiato, anche se l'arco alpino sarà soggetto alla formazione di temporali pomeridiani, in particolare sul settore questa volta occidentale, quindi con fenomeni anche localmente forti che si avranno sul Piemonte occidentale. Chiudo con venerdì, variabilità pomeridiana sulle Alpi centro-occidentali, con rovesce temporali che potranno sconfinare entro sera anche alle pianure dell'Alto Piemonte e della Lombardia nord-occidentale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: The Bausa. Chissà perché tutte le volte che leggo The Bausa mi vengono in mente delle robe milanese. Il Bausa.
1: Ma è normale, rock capita, perché il Bausa è dritto d'angolo. Se vai in costa mi ci metti e parlo, va bene.
0: Uete, se andrei a fa cos'è? Il momento del il momento del focus di Pato Romano. Sono le 9:30, sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, ultima giornata del G7 ad Evian in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente degli States Donald Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. Il presidente americano inoltre ha lasciato intendere che Washington potrebbe presto tornare a imporre sanzioni sul petrolio russo. Sul fronte del Medio Oriente invece cresce l'attesa per la firma dell'accordo, ne abbiamo già parlato nel focus precedente, tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì in Svizzera a Lucerna. A questo proposito ha riaperto al passaggio delle petroliere anche lo stretto di Hormuz. E adesso una notizia destinata a creare grandi polemiche: la palpatina sotto il seno non è molestia. Polemica appunto per la decisione di un PM. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex datore di lavoro, il suo ex capo. Se una donna viene toccata sul seno contro la sua volontà, si può parlare di molestia. Se viene toccata immediatamente sotto il seno, allora no, perché non è considerata zona erogena. Questa la discriminante messa nero su bianco da un PM di Biella, che ha proposto l'archiviazione della denuncia presentata appunto da questa donna per presunte molestie contro il suo ex capo. L'avvocato della presunta vittima si è opposto e adesso dovrà decidere un giudice, ma intanto, ribadisco, la vicenda sta facendo esplodere tante polemiche. Tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: whatever it takes.
1: Wherever it takes, il pezzo degli Imagine Dragons su Radio Number One, dove stiamo parlando di scarpe questa mattina.
2: Ciao,
3: arriva la Giovanna. Morì che arriva la Giovanna.
2: Brava, ciao, Giovanna, brava.
1: Buongiorno.
2: Mi piacciono tanto le scarpe, le apprezzo. Sì,
3: certo, le ballerine magari.
2: No, ho delle scarpe molto particolari. Ho le slingback entrata in scena. Ogni passo produce un leggero eco, così il pubblico sente arrivare il mio talento.
3: Sì.
1: Ah, certo.
3: Si annuncia con le scarpe adesso. Vabbè, abbiamo capito.
1: Così, sì. Ho capito.
2: Sì. Poi ho le décolleté.
3: Sì.
2: Red carpet portatili.
3: Il tacco quanto è alto?
2: No, arrivano dopo quelle col tacco. Trasformano qualsiasi corridoio in una premiere. Anche la coda all'ASL diventa una premiere con i fotografi.
3: Vabbè, la coda all'ASL.
1: Che eleganza.
2: Sì, poi ho i sandali CinemaScope.
3: Il CinemaScope?
2: Sì. Non allungano la gamba.
3: Certo.
2: Abbiamo capito. E soprattutto per contentare, Patromano.
3: Contentami.
2: Abbiamo i tacchi panoramici.
3: Oh, questi volevo. Dai.
2: Quando li indossi arrivi a 2000 metri sul livello del mare.
3: Vai a trovare il gheppio.
2: No, vedi Malpensa. E poi ti avvicini piano piano.
3: Ma porca miseria.

0: notturni.
1: Eh sì, è proprio bellissima, l'ha scritto anche una nostra ascoltatrice, mi piace moltissimo questa canzone di Malika Ayane, si chiama Animali Notturni su Radio Number One. Parliamo di vacanze! Parliamo di vacanze, scegli l'estate e grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato a bambini e a ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi invece viaggia, viaggia Explorer in piccoli gruppi con guida italiana, esperienze autentiche in assoluti luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che ha? Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: canzoni di Radio Number One, anno 2003, No Doubt, con la loro versione di It's My Life. Un pippone su tutto stamattina.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Un pippone via l'altro. Allora, sulle grandi. Sulle grandi canzoni di Radio Number One, insomma, è d'obbligo spiegarvi qualche cosa. Stavano ripreparando, quando uscì questa canzone, una raccolta The Singles 1992-2003 in No Doubt, e dovevano per forza aggiungere un brano inedito, no, che rappresentasse il 2003. E ascoltarono centinaia di canzoni da reinterpretare e non gliene finiva una, cioè nel senso non gliene piaceva nemmeno una. Arrivarono in finale It's My Life dei Tall Talk, che è quella che abbiamo ascoltato, e Don't Change degli NXS. Non gli piaceva né una né l'altra.
2: No.
0: Però vabbè, sì, diciamo che It's My Life era la meno peggio, e quindi vabbè, hanno scelto questa qui, che noi abbiamo riascoltato oggi per le grandi canzoni di Radio Number One.
2: Io vedo un Pat distratto.
3: Stavo scorrendo un po' le notizie dell'ultima ora, no, assolutamente, per vedere se c'era qualcosa di nuovo.
2: Quando la mano fa il pippone,
3: ho capito tutto. Il meno peggio, It's My Life, ho capito tutto.
0: C'è qualcosa su cui ci vuoi illuminare?
3: No, stavo guardando se c'erano gli aggiornamenti per quanto riguarda il G7, sai che è in corso il G7 dei Vianni in Francia, se c'erano delle novità, e niente, è confermato innanzitutto la revoca del blocco navale su Hormuz, che mi sembra una buona notizia per l'economia mondiale e dunque per tutti noi, e questa è già la prima pietra per mettere le fondamenta su una, speriamo, lunga fase di pace, speriamo. Incrociamo le dita, dai.
0: E per il momento basta, però direi che è sufficiente,
2: è già buono.
0: Esattamente.
2: Cioè, te la immagini una benzina a 1,70?
0: Non lo so, 1,60. Non ho la mano.
3: Neanche
0: so
3: nei migliori sogni.
0: Sai che non so quanto costa perché non ho la mano.
3: La voglio a 1,20 io.
2: 1,20?
3: Sì, chi offre di meno?

0: Drop Dead, Patromano, ti stai preparando, imparando a memoria tutte le canzoni di Olivia Rodrigo da cantare a squarciagola al suo concerto?
1: Beh, comunque c'è ancora tempo, posso prepararmi al meglio perché arriverà sì a Milano nell'aprile del prossimo anno. No, stavo parlando proprio di canzoni, stavo osservando la playlist del G7, prima ti ho accennato
2: al G7.
1: Sì, c'è una playlist creata da Macron per tutti i suoi ospiti.
0: Lui le fa le playlist,
1: sì,
0: è vero?
1: Sì, sì, sì. Allora, Giorgia Meloni ha dedicato Felicità di Albano e Romina.
0: L'ho sentito, c'è tutto il video di loro che si incontrano, si stringono la mano, felicità, un bicchiere di vino con un pannolino.
1: Quel battacchione di Macron.
0: Che spiritoso che se Macron. Chiudiamo con Cesare Cremonini, questa combriccola di questa mattina con questa canzone che si chiama Buon Viaggio.

0: Giorgio, Share the Love, sottotitolo il pezzo di Cesare Cremonini che abbiamo ascoltato e che è anche il penultimo di oggi, non l'ultimo.
1: Manu, abbiamo uno scoopone. Siamo riusciti ad entrare nella playlist del G7, quella creata da Macron, e abbiamo scoperto quale canzone Macron ha dedicato a Donald Trump. Incredibile, ti facciamo sentire
0: live?
1: Sì, live.

0: Macron, che spiritoson! Siamo arrivati alla fine! Ringrazio Pat Romano!
1: Ringraziamo Sergio Signoroni!
2: E adesso ringraziamo quella che va a mangiare, Manuela Doriani!
0: Doriani, a domani! Ciao!
3: Ricordate, amici, le donne tra loro non fanno pettegolezzi, si aggiornano.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna l'Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomorishilpi.org.
4: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale

0: dei pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei vescovi italiani, figura di spicco del mondo cattolico. Si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket, la Reyer Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Al Taliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
1: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
2: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, pronti a spaccare anche oggi un bel po' di notizie. Buongiorno.
3: Bonjour, comment ça va?
2: Bonjour.
3: Ça va bien.
2: La
3: nostra fan della patrie, le jour de gloire est arrivé. Va bene, dai. Hai visto la Francia ieri sera?
2: Ti è piaciuta? Secondo te, che domande mi fai?
3: La tua terza, quarta squadra del cuore.
2: No,
3: dai.
2: No, è la seconda. Insieme alla Germania, no, certo.
3: Va bene,
2: certo.
3: Va bene.
2: Allora, sì, dai, poi apriremo come al solito lo spazio dedicato ai mondiali, un po' di curiosità. Sì. Insomma, questi campioni che finalmente stanno dando spettacolo. Però noi oggi parliamo con un tema molto attuale, quello delle molestie. Secondo c'è quella gente, sì, che ti tocca, che tu giù le mani.
3: Ah, beh, ci mancherebbe, capito, altro, giù le mani, ma pare che ci siano delle zone del corpo meno nobili di altre.
2: Ho capito.
3: E quindi dobbiamo indagare un attimo sul corpo.
2: Allora, tra poco indaghiamo, intanto noi partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
1: The Journalist.

0: something I want to talk about.
1: Madonna. Eccoli qua, Madonna con Sabrina Carpenter, 7 minuti dopo le 10, qui in diretta Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie, parliamo di questa diciamo notizia che io trovo assurda, tra poco dico anche perché. Allora, sotto il seno di una donna, se qualcuno ti tocca sotto il seno, siccome sotto il seno non è considerata zona erogena, non può essere considerata molestia. Però insomma, raccontiamo che cosa è successo a questa signora, questa donna di Biella.
2: Allora, lanificio di Biella, caporeparto che viene denunciato da questa signora per mobbing e molestie sessuali. Tra le cose che vengono riportate a danno del caporeparto ci sarebbero anche questi toccamenti che evidentemente, come hai detto tu, vengono apportati insomma sulla pancia, a questo punto sotto il seno della donna e non sul seno. Insomma, questo piccolo particolare, non solo questo, ma questo piccolo particolare alla fine viene ripreso dal giudice, che definisce questa zona non erogena, e quindi diciamo l'opposizione dell'avvocato della donna, che diceva non potete archiviare questa, no, questa situazione per questo aspetto, viene respinta dal giudice proprio apportando questa motivazione, e quindi si è aperta una discussione, no?
1: Allora, intanto secondo me la molestia va considerata solamente, non solamente dalla zona dove qualcuno ti tocca. Intanto, se non ti conosco, col cavolo che tu mi puoi toccare, infatti, ti do uno schiaffo, sì, e sì, quindi non mi tocchi, ok? Magari per scherzo, vabbè, siamo amici, eccetera. Secondo me va anche considerata l'intenzione, cioè il modo in cui uno ti tocca. Perché se uno ti tocca con una mano, col fare da porcone, voglio dire, sotto il seno, cioè quella secondo te non è una molestia? Tutto quello che non è, diciamo, condiviso dal consenso è una molestia. È chiaro che se poi uno ti tocca in zone dove non deve toccare, vabbè, lì non ci sono dubbi, ma secondo me neanche in altre zone.
2: Ma
1: è assurdo.
2: Tra l'altro questi
1: casi, questo vale anche da donna a uomo, non è solo da uomo a donna, attenzione.
2: Tra l'altro questi casi sarebbero stati ripetuti per più volte nel corso del tempo, non nel corso degli anni. Voglio dire, se un uomo per 10 volte di fila ti tocca la pancia e tu non vuoi, quelle, cioè, voglio dire, sono molestie. Non è che dice ti ho toccato la pancia o il seno, ma qual è, cioè,
1: no, voglio dire, scusa, esiste la molestia psicologica, non esiste la molestia del tocco anche in una zona che non è considerata erogena. Dire proprio di no.
2: Poi,
1: guarda,
2: il ginocchio,
1: quindi
2: sì, no, perché si entra la scapola, sì, no,
1: la scapola, no, sì, cioè, l'orecchio,
2: infatti diventa,
1: vabbè, insomma, siamo un po' dubbiosi, sì, su queste decisioni, quindi noi siamo totalmente con la signora, ovvio. Vedo nuvole.

0: proprio vero, uno deve accendere l'aria e poi ti va via la voce, perché insomma devi scegliere tra le due cose cosa dobbiamo fare. Allora, giovanotti state, ma insomma siamo disposti, dai, anche se il caldo che sta per arrivare è veramente proprio afoso. Poi Milano, ieri leggevo che Milano, Bologna e Firenze ovviamente sono le tre città tra le più calde, insomma, che ci saranno in questi giorni. Allora, stiamo parlando di zone erogene mero. Questo può costituire, diciamo, un reato di molestia o no a seconda del, diciamo, zona del corpo in cui si viene toccati. Assurdo, perché uno, diciamo, un uomo ti può anche toccare in maniera, ripeto, no, con intenzioni, un modo di fare veramente discutibile sulla coscia, per quanto mi riguarda, pur non essendo una zona erogena, è una molestia a tutti gli effetti, direi.
1: Sì, allora, in questa vicenda che è accaduta a Biella, insomma, con questo caporeparto reo secondo l'accusa, insomma, di mobbing e di molestie sessuali, tra le varie motivazioni riportate del giudice c'è anche questa differenziazione tra il seno e la zona sotto il seno. C'è anche la protesta di Cristina Carelli, che è la presidente di Donne in Rete, che ha detto, cioè, ridurre la molestia sessuale ad una questione meramente anatomica è un rischio, perché ragazzi, se si entra in quel discorso lì non si riesce più.
0: No, assolutamente. Poi ripeto, la molestia è diciamo qualcosa che ha a che fare, è quando accade, quando tu non desideri che quella cosa avvenga. Quindi insomma, sentiamo che cosa dice questa nostra ascoltatrice.
2: Scusate, ma se vieni e mi tocchi le gambe anche non sono una zona erogena. Però se tu mi tocchi le gambe, io ti taglio le mani.
1: che poi io vorrei dire anche qualche cosa sulla zona erogena. Voglio dire la spalla, che non è il seno, per certe persone può essere una zona erogena. Per esempio, cioè anche quella cosa.
0: No,
1: lì,
0: vabbè, ma zone erogene intese, diciamo, delle zone
1: intime,
0: ovviamente.
1: Ho capito.
0: Esatto, zone intime in quel senso.
1: Però è sbagliato proprio anche l'aggettivo, no? Perché erogeno è anche, entra anche un po' nella sfera personale, no? Al di là del volere o non volere. Comunque tu le spalle non me le tocchi, anche se
0: quelle comunemente sono delle zone sensibili, e poi ci sono delle zone proprio diciamo erogene. Comunque, se proprio vi viene questa voglia di toccare, compratevi delle bambole gonfiabili, le mettete lì vicino al vostro la sedia in ufficio, eccetera, ogni volta che vi viene voglia, no? Del resto, voglio dire, sono in vendita ormai, veramente c'è di tutto di più, grazie anche all'intelligenza artificiale ci sono delle soluzioni a misura d'uomo, mi verrebbe da dire, e quindi lasciate stare le colleghe o i colleghi, perché vale naturalmente in tutti i sensi.
1: Certo, eventualmente chiedete alla bambola gonfiabile, chiedete a lei qual è la sua zona erogena.
0: No, la bambola gonfiabile non risponde, perché non è dotata naturalmente di cervello,

0: la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, noi non siamo per niente d'accordo, insomma non si può non considerare molestia il fatto di essere toccati in una zona che non viene normalmente considerata zona erogena, come è successo a questa signora in questa azienda, dove praticamente ha subito sempre delle molestie, no? Toccata sotto il seno, cioè sulla pancia, ma poi per quale motivo? Cioè tu vai al lavoro e uno ti tocca sotto il seno, sotto la pancia, cioè voglio dire.
1: Secondo me anche.
0: No,
1: secondo me è sconveniente anche, voglio dire, anche la pancia sotto, cioè, voglio dire, è un gesto un po' oltre, cioè non è un gesto poi da superiore, cioè cosa tocchi? Ma saluta, buongiorno, vai, cioè, cosa devi toccare?
2: Ragazzi, vorrei sapere se il giudice fosse stata una donna, avrebbe preso la stessa decisione.
0: Questo non lo so.
1: Non lo sappiamo, però a volte abbiamo avuto cronache di giudici donne che magari andavano contro l'idea che noi abbiamo di un giudice donna.
0: Diciamo, noi siamo dalla parte di questa dipendente, poco ma sicuro. Allora, rimanete con noi, perché oggi in largo anticipo parliamo di cibo, ma in realtà legato alle nostre regioni italiane, giusto? Ci sono delle regioni nelle quali si mangia meglio. Io vorrei sapere qual è la regione in Italia dove si mangia peggio, perché non ne conosco. Ma comunque, dai.
1: Insomma, classifiche. No. Le classifiche di cibo ci prendono sempre, perché generalmente non siamo d'accordo.
0: Per la gola.
1: Sì, e poi c'è sempre qualcosa che non ci piace, quindi va bene.
0: Dai, ne parliamo tra poco, chiaro Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
6: Solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: fidarti mai più.
1: C'è questa canzone di Noemi che mi ricorda un pezzo, adesso devo ritrovarlo un po' nell'archivio musicale nella mia testa, però ci sono milioni e milioni di canzoni, ma mi ricorda qualcosa. Allora, 10:29 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo di cibo. Sì, in realtà sono le 20 città dove si mangia meglio al mondo nel 2026, che solo una sia italiana, francamente mi sembra un po' esagerato.
2: Allora, il sondaggio di Time Out, mi ricordo che ne avevo parlato anche l'anno scorso.
1: C'era sempre Napoli
2: che tiene, insomma, nelle prime 20. Insomma, il sondaggio è stato realizzato con 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo, quindi un buon numero, e in base, insomma, alla qualità del cibo, ma in base anche al prezzo, insomma, alla varietà, è venuta fuori una classifica che vede al primo posto, non so se è una sorpresa o meno questa, il cibo peruviano, con Lima, la capitale, in testa. Io sono stato una volta in un ristorante peruviano, ho mangiato molto bene, però insomma questa è la classifica di Time Out. Il podio, allora, poi vede altri.
1: Sì, sì, sì, il secondo e terzo posto sono occupati da Thailandia e Messico, sì. Quarto e quinto posto da Inghilterra e Spagna, e diciamo che insomma la rappresentante dell'Italia, appunto come dicevi, è Napoli, che si trova praticamente al 14° posto, dalla pizza, insomma il casatiello, Oguoppo, Baba Room, mentre l'America per esempio anche qua si distingue non con tante città ma con New York, che propone, diciamo, vari tipi di cucine, e quindi non lo so, mi sembra un po' ingeneroso, devo dire, solo una città italiana peraltro al 14° posto.
2: Non lo so, Barcellona quinta, per esempio, anche lì Barcellona, ma diciamo che si vede molto, ad esempio, se tu guardi New York è in classifica appena dopo Napoli. New York ha tutto come proposta del cibo, no? Cioè non è una proposta americana, una proposta del mondo, quindi voglio dire, secondo me la classifica viene anche condizionata, insomma, dalla grandezza della città,
1: come
2: per
1: in
2: esempio,
1: tutte le città,
2: no?
1: Ma in tutte le città trovi le cucine da tutto il mondo, ovviamente, quindi insomma dici, sai, Milano piuttosto che Torino, Roma si mangia bene, ma trovi veramente cucine davvero da tutto il mondo. Comunque diciamo che in Italia, per esempio, Napoli anche guida la classifica, e poi ci sono altre città che sono, diciamo, presenti in questa classifica dove si mangia meglio, che sono Milano, Bologna, Firenze, Genova. Io le metterei sinceramente tutte, perché insomma, certo, mi sembra ovvio che in Italia si mangia bene più o meno ovunque, dai. Eccola qua. Allora, c'è un po' di musica come sempre su Radio Number One, questa canzone del 2012 di Alanis Morissette.

0: Miles Smith con questa canzone che insomma ha grande successo. Stavo cercando di recuperare il messaggio di una nostra amica che ci voleva portare a Reggio Emilia. Aspetta.
1: Buongiorno. Sì? Ma per favore, eccola, venite a mangiare in qualsiasi città emiliana e poi ne parliamo.

0: proprio a casa, a casa
1: ma noi
0: tua
1: diamo un senso a questo claim, perché se no dove giusto. Vivi tu dove cioè no. Noi veniamo, vogliamo venire,
0: anzi,
1: a casa vostra,
0: cambiamolo e dove mangi tu
1: e dove mangi tu e dove mangi tu, quindi a casa vostra, quindi attenzione se qualcuno vi suona la porta perché potrebbero esserci delle sorprese. Allora rimanete con noi perché invece tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone e poi novità, quindi sì. Insomma adesso ci mettiamo tutti tranquilli, soprattutto quelli che dovevano rinnovare la carta d'identità perché il governo ha preso una decisione.
0: Sì, ha preso una decisione, forse saggia a questo punto dell'estate. Dai,
1: infatti,
0: vediamo.
1: Dai, decisamente. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Dancing Queen, che tra l'altro fu suonata per la prima volta proprio in onore delle nozze di re Gustavo di Svezia e della sua bella sposa, proprio la regina Silvia di Svezia, che in realtà non era di origine nobile, no, perché si erano conosciuti alle Olimpiadi, lei faceva la hostess. Spesso insomma i reali si diciamo sposano con le cosiddette così ragazze common people, no? Insomma questa canzone era proprio dedicata a Silvia, diventata poi insomma una regina amatissima. Stavo pensando, visto che ieri avevamo parlato insomma di questa canzone, sai, no, Macron, che a Evian ha dedicato ogni canzone a ogni diciamo capo di stato per il G7, hai visto, no, che a Trump ha dedicato Tom Petty, poi a non mi ricordo a chi le canzoni anche dei Beatles, alla Meloni la canzone di Albano. Secondo me la Meloni forse avrebbe preferito di più Dancing Queen.
1: Tu dici Dancing Queen? Sto per dire che Dancing Queen,
0: vabbè, non è italiana ovviamente la canzone, però vabbè, è europea, diciamo così, europea, no?
1: Ci può stare, ci può stare. Vabbè, Felicità però è molto, ma molto più italiana.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, lancia un messaggio un po' più preciso, diciamo,
1: sì,
0: dai.
1: Insomma, volemose bene. Vabbè, esatto. anche se in francese non si dice così. Allora, novità, anzi, una non novità sulla carta d'identità, perché di fatto il Consiglio, i nostri politici hanno deciso di prorogare il limite del 3 agosto, c'era questo, si era posto insomma questo limite per trasformare, per abbandonare le carte d'identità a cartacee e passare a quelle nuove. Evidentemente non siamo così veloci, i tempi burocratici non sono così precisi, quindi a questo punto dell'estate, con le vacanze, con il turismo, insomma, il nostro governo ha deciso di andare oltre il termine del 3 agosto.
0: Sì, esatto, il Consiglio dei Ministri si è riunito proprio ieri a Palazzo Chigi sotto la presidenza del vicepresidente Antonio Tajani e quindi insomma ha deciso

0: Oddio, dai, però.
1: Però diciamolo che dal 3 febbraio, quando si era deciso, insomma, dai. Cioè,
0: però diciamo che la scelta del governo è andata in questa direzione, sì, proprio per evitare i disagi ai cittadini, anche negli uffici anagrafici. Diciamo che sicuramente magari nei posti più piccoli, certo, è più facile, magari nelle città
1: però,
0: un po' meno.
1: Però anche voi che avete ancora la carta d'identità cartacea, voglio dire, approfittate a questo punto di questa ennesima proroga e cambiatela ste carte d'identità.
0: Esatto, no, cambiatela. Vabbè, però solo deve partire. Adesso usa quella,
1: sì,
0: e poi con calma, quando ti fisseranno degli appuntamenti, magari tra un mese potrai andare svolgere tutte le pratiche.
1: Ma è così difficile nelle città?
0: No, ti dico no, perché ci sono diverse diramazioni, no, dell'ufficio comunale, diciamo in ogni quartiere, in ogni cambia, ci sono delle sedi dislocate del comune di Milano, e quindi in realtà no, ha un'anagrafe dove appunto si possono fare le carte d'identità e tutti questi documenti, per cui, però dipende insomma dal numero delle persone che la chiedono. Martin Garrix ed Ed Sheeran. Stay.

0: Maroon 5, Animals, la musica di Radio Number One. Allora, sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi...
1: Poi rientriamo in questa chat incredibile, ticinese staff, insomma ne stanno parlando tutti, andiamo sui mezzi della TM di Milano. Ragazzi, i miei dettagli sempre più raccapriccianti emergono da questa, da questa
0: preoccupanti,
1: chat.
0: Preoccupanti direi.
1: Mamma
0: insomma.
1: Mia ragazzi.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
10: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
11: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
12: A tutti voi, a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
13: Radio Number One, notizie.
14: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ultima giornata del G7 a Vianne in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. Sul fronte medio orientale cresce intanto l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì a Lucerna, in Svizzera. A questo proposito, riaperto il passaggio delle petroliere per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni. Ex presidente della CEI, era malato da tempo. Ha caratterizzato in modo importante i rapporti tra la Chiesa italiana e il mondo della politica negli anni 90 e 2000. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos, un ragazzo di 16 anni, residente nel bolognese, è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, nel suo cellulare manuali per armi ed esplosivi. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la decisione di un PM di Biella. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex titolare. Per la procura le accuse sono generiche e il presunto contatto sarebbe avvenuto in una zona del corpo non erogena. Carta d'identità cartacea, prorogata la validità oltre il 3 agosto. Il Consiglio dei Ministri ha deciso che i documenti non ancora scaduti resteranno validi fino alla scadenza, quindi oltre il termine inizialmente fissato. Al via la maturità 2026, oltre 527.000 i candidati, ammesso il 96,8% degli studenti del quinto anno delle superiori, quindi solo il 3,2% dovrà ripetere l'anno. Ma in Sardegna i bocciati sono doppi rispetto alla media nazionale e toccano il 7%.

0: Back to you, another 54 ultra 11 e 4 minuti. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, torniamo su questa vicenda perché stanno arrivando nuovi dettagli, nuovi particolari di questa chat denominata Ticinese Staff, proprio dai membri che l'hanno creata, e che in pratica è stata scoperta da una passeggera che si trovava vicino a questo signore di 58 anni che appunto era un ex, credo lui, no? Dipendente, sì, dell'ATM, e coinvolti, diciamo, in questa chat ci sarebbero un autista, sì, un ispettore e un responsabile della formazione ATM.
1: E poi vedremo, perché nel momento in cui questi sono i primi dettagli, poi vediamo quanti ometti, viscidi ci saranno alla fine in questa chat. Che cosa c'è in questa chat? Fotografie di fatto di viaggiatrici riprese e commentate a loro insaputa. Io ho dato una sbirciata, tra l'altro voglio dire, sono anche fotografie che cosa si può fotografare su un tram o su una metropolitana, una donna, non so, che va a lavorare con la gonna, cioè niente di così esagerato, ma questi scrivevano commenti davvero imbarazzanti e non c'è limite, cioè non c'è limite.
0: E no, ma non è solo quello, il fatto che quelle immagini, certo, lì non le puoi, quelle sono immagini, chiaro, riprese da telecamere di sicurezza, non, infatti, è che le puoi usare per fare dei commenti.
1: No, ma io dico, ma il commento, cioè non è che ci sono donne nude, tu dici faccio. No, è proprio una cosa da bambini degli elementari, voglio dire. Cioè, è una roba vergognosa, allarmante.
0: Sì, ti dico. Poi questa mattina è uscita questa notizia che sicuramente aprirà un bel po' di, sì, polemiche. Il garante della privacy, Ghiglia, ha detto a proposito della chat ATM, come il gruppo del calcetto, anche la ragazza che l'ha scoperta ha commesso un illecito. Ora, io però mi chiedo, no? Lo chiedo anche agli ascoltatori. Io non sono un avvocato, ma c'è o non c'è una differenza se io, dipendente, ok, accedo a dei dati che dovrebbero rimanere segreti, perché naturalmente

ovviamente le donne che sono state, diciamo così, violate nella loro privacy non hanno dato il consenso perché qualcuno potesse commentare le loro foto. C'è una differenza se delle persone commentano questo

0: telefono di una persona, insomma chi prende i mezzi a Milano lo sa, cioè c'è un casino di gente, allora, tutti usano il cellulare e tu ti ritrovi in maniera assolutamente normale a guardare quello che guardano gli altri, no? È abbastanza normale.
1: Ma allora io mi vergognerei a scrivere un commento: la privacy l'ha violata la ragazza a fotografare il telefono.
0: È garante della privacy, l'ha detto.
1: No, ho capito, ma dai, ma che c'è, ma voglio dire, ma che cosa scrivi?
0: Capito.
1: Ma che cosa scrivi? Cioè, grazie a questa violazione, che metto tra virgolette, è venuto fuori un casino, è un reato ben più grave. Io spero che ci sia una clausola che dica, va bene, ho capito, questa non è una poliziotta, va bene.
0: No,
1: però,
0: no, certo, però voglio dire,
1: siamo venuti a sapere delle cose orripilanti.
0: Questo vuol dire che la ragazza ha un senso civico, perché allora
1: bravissima.
0: Vuol dire che se tu ti ritrovi in una situazione del genere, cosa fai? Non denunci? Diciamo che nel frattempo per le chat sessiste, indagato è un tranviere, i dipendenti ATM coinvolti sono stati sospesi al momento dal servizio e anche dallo stipendio. Ci torniamo tra poco, dai.

Angeles, Justin Bieber, Amo, Cold Water, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, noi stavamo parlando, sì, siamo tornati insomma su questa notizia delle chat sessiste, perché nel frattempo arrivano, beh, dei particolari devo dire, io quando ho letto che c'era anche un responsabile della

0: una persona, ma anche per il comportamento, certo, che dovrebbe avere. È gravissimissimo.
1: Cioè, in questi corsi cosa spiegava? Allora si fa così, si fa così, siete gentili, educati, e poi ecco, se scappa una fotografia, mettetela in una chat e commentatela in modo sessista, perché va bene. Che formazione. Comunque ti dico, tra tutte queste cose, la cosa che mi indigna è davvero l'uscita del componente del collegio del garante della privacy, questo Agostino Ghiglia, che ha detto sì, va bene, loro si sono comportati male, però anche la ragazza che ha fatto la fotografia va contro la privacy. Ma che dichiarazione è? Ma che dichiarazione è? Ma dai, Fabiana, ma che
0: scusa, quindi voglio dire, io voglio dire al garante della privacy, quindi se io faccio un esempio. Io sono in metropolitana, no? Prendo la metropolitana, davanti a me ci sono sempre centinaia, decine di persone che usano il cellulare. Se io mi accorgo involontariamente, perché sono dietro, metti alle spalle di una persona che vedo scrivere messaggi strani, non so, di attentati, attacchi così. Cioè, secondo te io dovrei fare la foto e andare alla polizia o no? Perché sennò violo la privacy.
1: Ma
0: no, rispondi. Cioè, ma io dico, ma voglio dire, non so, no, perché mi arrabbio, perché a me sembra che c'è una sostanziale differenza proprio tra,
1: allora,
0: tra le due cose.
1: Io ho cercato sul codice penale al volo. Allora, non esiste una regola generale che scagioni chi commette un reato solo perché così facendo ne scopre un altro. Però ci sono delle cause di giustificazione, che sono stato di necessità o adempimento di un dovere. Quindi, secondo me, se tu vedi un reato evidente, è tuo dovere civico, voglio dire, andare avanti. Cioè, io ringrazio questa ragazza che ha fatto la fotografia.
0: Anche io la ringrazio, certo che sì. Anche perché se lei non avesse denunciato, queste foto e questi video sarebbero continuati a girare in queste chat, ovviamente assolutamente non autorizzate, perché qua non c'è il consenso delle persone che finiscono in questi, in questi video, per questi commenti. Sentiamo il parere di chi questo lavoro lo fa.
2: Ciao ragazzi, sono Nico di Piacenza, io i pullman li guido e abbiamo queste telecamere che servono per prevenire illeciti come furti, aggressioni, borseggi, e insomma ci sono anche 6-7 telecamere interne più quelle esterne, ma l'utilizzo dovrebbe essere esclusivamente quello, non si possono divulgare, servono e vengono estratte quando avvengono dei fatti come furti o anche aggressioni, hanno valore probatorio, ma solo a livello, diciamo, di tribunale, di inchiesta, quando c'è una denuncia, eccetera. Chi si è permesso di fare questa cosa è un illecito grave, almeno da noi perdi il posto di lavoro se utilizzi queste immagini in maniera diversa o tendenziosa. È tutto chiaro, messo nero su bianco, quindi non lo so, secondo me hanno sbagliato parecchio, ecco. Ciao, se mi ascolti.
0: Grazie, credo. Nico, grazie. E va bene, vediamo, insomma, seguiamo gli sviluppi di questa vicenda. Naturalmente mi stupisce che ci sia, appunto, ti dico, un addetto alla formazione del personale.

0: Night, la voce è quella di Dua Lipa. Beh, noi seguiamo con un certo interesse, insomma, l'evolversi di questa indagine della chat sessista nei mezzi ATM. Diciamo, insomma, ci sono commenti su immagini che sono appunto quelle della telecamera, no? Di videosorveglianza all'interno del tram, perché qua si parla di tram, che appunto vengono, insomma, uno si augura che ci siano ovviamente anche per sicurezza, no? Contro le rapine, le aggressioni, come diceva il nostro ascoltatore, per motivi di sicurezza e non certo per dare impasto, diciamo, a dei dipendenti che si vogliono divertire a fare dei commenti. Poi non lo so, tutti quelli che giocano a calcetto hanno una chat dove parlano dei culi, diciamo così, delle loro colleghe di lavoro, per carità, no, cioè, ma adesso non è che se ne frega, no, per sapere.
1: Io sono in qualche chat di queste di maschietti stupidini.
0: Non avevo dubbi.
1: No, ma c'è differenza, ma tutti gli uomini, no, però c'è molta differenza tra fare gli scemi e parlare tra maschi, ok, va bene, e vabbè, sei sciocco, okay, e utilizzare fotografie di persone, e qui ancora di più perché sono fotografie prese da riprese pubbliche, no? Quindi qui rischiano licenziamento questi, almeno io credo.
0: Beh, per il momento sono sospesi senza stipendio, infatti, che non mi pare comunque poco per una leggerezza, infatti, che si potevano risparmiare. Allora rimanete con noi, tra poco ci sono le previsioni meteo. Arriva sto caldo, è già arrivato?
1: È arrivato, ragazzi, per 5-6 giorni, caldone.
0: E poi parliamo di mondiali, ieri ci siamo rifatti gli occhi con i maestri del calcio, per fortuna che ce ne sono ancora, dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Situazione meteo da oggi in poi: si conferma l'arrivo sull'Italia e su oltre mezza Europa dell'anno.

0: temperature che da domenica, quando ci sarà il picco di caldo in poi, potrebbero toccare anche i 37-38 gradi, con temperature record nelle regioni nord-occidentali. A questo proposito, il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di oggi, già oggi, un bollettino di ondate di calore in 9 città: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Per approfondire, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Beh, insomma, siamo in piena estate, Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, mentre fate la doccia lì rinfrescante, questa canzone, no? Ti ispira, no?
1: Sì, di sicuro.
0: Vabbè, dai. Oppure una secchiata d'acqua, scegliete voi, insomma, come refrigerarvi. Tonificanti.
1: Sì.
0: Allora, per i giornalisti, apriamo la pagina dei mondiali. Abbiamo detto ieri, insomma, è stato il trionfo, naturalmente, dei campioni. In tarda serata è notata da Haaland alla tripletta della leggenda che continua a rinnovarsi di Leo Messi. E ovviamente Mbappé, ma devo dire tutta la Francia. Il primo tempo, praticamente in campo è scesa poco, il secondo, devo dire, ha dato lezioni di calcio, è stato bellissimo vedere questa partita.
1: Io ho visto solo il primo tempo e ho detto ma cosa succede? Il secondo tempo invece è stato tutt'altra partita, però nel primo tempo anche il Senegal insomma
0: benissimo,
1: stati bravi,
0: molto
1: aggressivi, si è visto davvero lo spirito mondiale, insomma, in cui anche le squadre più piccoline danno tutto e mettono in difficoltà un po' le grandi.
0: Ma insomma il Senegal non è proprio una nazionale piccolina, il Senegal è uno squadrone, ci sono molti giocatori che militano, quasi tutti i giocatori della nazionale del Senegal militano nei grandi campionati, sono tutti
1: giocatori
0: quotatissimi,
1: anche il Marocco, anche altri, insomma. Beh, questo è il mondiale, io mi sto abbastanza divertendo, non sto guardando partite per intero, però i pezzettini che guardo qua e là insomma mi danno emozioni giuste, insomma.
0: Allora, oggi tra l'altro è chiamato a rispondere a questa tripletta incredibile di Leo Messi, Cristiano Ronaldo, vedremo se scenderà in campo, perché oggi è il turno alle 19 di Portogallo Repubblica del Congo e alle 22 Inghilterra-Croazia. Quindi insomma, poi ci sono delle storie come sempre molto particolari, carine, legate ai protagonisti, quelli meno famosi, no? Dei mondiali di calcio, dal portiere del Capoverde che veniva bullizzato tutto. Quando era piccolo, no?
1: Sì.
0: Veniva chiamato nonnina perché quando aveva dei problemi insomma andava a piangere a casa così, e adesso è passato da pochissimi follower a un casino di followers, è diventato popolarissimo, la migliore risposta per chi lo bullizzava. C'è poi la storia per esempio di questo 37enne Eloy Room del Curaçao che ha preso 7 gol dalla Germania, però lui è felice perché una volta Leo Messi è andato da lui al termine della partita per chiedergli la maglietta. Giustamente
1: soddisfazioni.
0: Oppure per chiudere, Patrick Beach dell'Australia, il giorno indimenticabile resterà per sempre quello del debutto mondiale contro la Turchia, perché non era previsto che fosse lui il titolare e perché non ha sbagliato niente, quindi vedete come le cose, insomma, il successo, la soddisfazione sono personali e soggettive.
1: E poi c'è anche questa classifica delle maglie più belle, cioè le curiosità sono tantissime, pare che la maglia più bella per i giornalisti, insomma, di tutto il mondo sia quella dell'Uruguay. Questa maglia celeste, casacca celeste, ultra elegante con il colletto bianco e i bottoni che trasformano la divisa, insomma, quindi per ora la maglia più bella secondo gli esperti è proprio quella dell'Uruguay, insomma. Tante curiosità, tanti colori, insomma, questi sono i mondiali, dai.
0: Sì, dai, stiamo entrando nel vivo, finalmente si vedono anche delle belle giocate, chissà dopo. Intanto c'è James Morrison.

0: Samurai J, Ossessione. Allora, qui a Radio Number One sta per arrivare una grande canzone, poi vi portiamo in cielo.
1: In cielo, là dove ci sono le stelle, non solo stelle con il termine che utilizziamo noi, no? Quando uno è una stella del cinema, dello sport, lì ci sono le stelle vere, però a volte si incontrano, giusto?
0: Le stelle?
1: No, si incontrano le stelle umane con le stelle del cielo. Ero un po' poeta, so che non sei abituata.
0: Un po' così, un po' contorto, però
1: la rifacciamo fra poco,
0: esatto, così vi spieghiamo meglio. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: Parola di Antonino.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Shattered Dreams, la musica di Radio Number One, una grande canzone. Tra l'altro loro di recente si sono rimessi insieme e insomma hanno scritto, diciamo, con questa canzone un po' la musica degli anni 80. In realtà poi dopo questo singolo poca roba, però si sono ritrovati sul palco con tour, canzoni nuove e soprattutto il cantante Clark Dutchler è molto impegnato come attivismo verde, quindi si dà da fare, insomma porta, diciamo, anche queste sue campagne, idee anche sul palco.
1: Attenzione, dalla sera del 15 giugno un asteroide sta portando, e lo porterà per sempre a questo punto, il nome di Yannick Sinner. Bella questa cosa, insomma, è stato deciso da questa associazione di dall'Unione Astronomica Internazionale di ratificare, insomma, l'assegnazione del nome del campione azzurro a questo asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove. Che invidia!
0: Ah, bello,
1: vorrei anche io un asteroide con il mio nome.
0: Beh, un asteroide no, però sai che la stella si può fare, no? C'è un sito dove tu entri, puoi comprare una stella al tuo nome con uno dei tuoi familiari, insomma, questo si può fare.
1: Quanto viene al chilo una stella?
0: No, non costa tantissimo. Io ero andata a vedere per regalarlo, no, non costa molto. E quindi, diciamo, nell'universo poi rimarrà sempre una stella con un nome che poi di solito si dà il nome dei familiari, diciamo, no?
1: Questo invece è un asteroide vero e proprio, anche un numero, 120.097, Yannick Sinner, scritto tutto attaccato, e c'è anche una motivazione, direi, molto interessante. Sono stati molto bravi quelli di questo comitato, hai letto, insomma.
0: Sì, hanno detto abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Yannick Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi che ovviamente stanno portando l'Italia sul tetto del mondo, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Bene. E quindi, insomma, una stella cometa che brilla e brilla tantissimo. Adesso è leggermente meno brillante, ma insomma lo attendiamo a Wimbledon, no? Perché tornerà, sì, insomma, si sta preparando e torna, dai.

0: Amy Winehouse, Our Day Will Come. Allora, rimanete con noi perché tra poco vi spiegheremo perché voi che andate super veloci in autostrada fate tutta sta fatica per niente.
1: No, incredibile, c'è un calcolo matematico per cui anche superando il limite di 130 km orari alla fine non si guadagna quasi niente in tempi di percorrenza. Interessante questo calcolo.
0: Ascoltatelo perché tra poco ve ne parliamo e perché può essere molto utile sicuramente in autostrada, ma non solo.

0: Broken Heart. Allora sta per arrivare la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo e poi andiamo in autostrada.
1: In autostrada al massimo a 130 all'ora, perché andare di più non serve.
0: Non serve. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Musica che cerchi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Ci sono le notizie.
15: Radio Number One Notizie.
16: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ultima giornata del G7 a Vienna in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino.
15: Radio Number One Notizie.
16: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ultima giornata del G7 a Vienna in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni. Ex presidente della CEI, era malato da tempo. Ha caratterizzato in modo importante i rapporti tra la Chiesa italiana e il mondo della politica. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos, un ragazzo di 16 anni, residente nel bolognese, e accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la

0: L'ultima canzone di Annalisa, nel senso l'ultima uscita, no? Perché uno sente l'ultima canzone di Annalisa, non è che si ritira, no? Mezzo.
1: No, chiariamo.
0: L'ultima canzone, come l'ultima canzone? Canta più, no? Canta.
1: Dovremmo
0: dai.
1: Cambiare tutti i disannunci di tutte le radio del mondo.
0: Beh, sai. Qualcuno magari capisce male.
1: Va bene.
0: Allora, 12-6 minuti qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Dunque, dobbiamo sintetizzare questo studio perché ha che fa, è matematico.
1: Sì.
0: E ci dice che se anche noi aumentiamo la velocità, questo non ci serve per arrivare prima. Vi spieghiamo perché.
1: Allora, partiamo dall'equazione. Il tempo è uguale a spazio fratto velocità. Ok? E questo è il principio base. Però questo andamento, lo diciamo per gli esperti di matematica, cioè il rapporto tra velocità e tempo non è lineare, ma è regolato da una legge iperbolica. Cioè non è che se tu vai, più aumenti la velocità, non è detto che tu guadagni in maniera proporzionale il tempo. Facendo un esempio molto concreto, si capisce, no? Ovvero, vado io o vai tu? Spiego la cosa della
0: allora,
1: matematica?
0: Allora, dai, spiego. Immaginiamo di dover percorrere in autostrada 100 km a velocità costante, quindi in uno scenario dove non c'è traffico, cantieri, rallentamenti e imprevisti. A 110 km orari

0: sono necessari poco più di 54 minuti per arrivare a destinazione.
1: Perfetto.
0: Se si viaggia invece a 130 km orari, quindi il limite massimo consentito in autostrada, si arriva a destinazione in circa 46 minuti, guadagnando 8 minuti rispetto al viaggio a 110.
1: Okay.
0: Un automobilista però, attenzione, che decide di violare il limite di viaggiare a 150 km orari, impiega 40 minuti. Il guadagno di tempo rispetto ai 110 km orari è significativo, mentre è ridotto rispetto al caso dei 130.
1: No, è tutto chiaro, cioè andare a 150 sì, guadagnate qualche minuto, ma rischiate molto di più.
0: È più il rischio di fare incidenti che quello di guadagnare, cioè non guadagni così tanto tempo.
1: Infatti, cioè, 100 km, 150 all'ora, rischi la multa, rischi un incidente, freni, deceleri più volte, consumi di più, alla fine per che cosa? Solamente per 6 minuti rispetto ai 130 km all'ora.
0: Però se c'è la macchina quella figa che devi superare lo sborone che arriva, fatemi spazio che vi devo far vedere la macchina, dai, oh, spostatevi, allora, devo passare, capito? Che ti fai fare così, che tu dici porca miseria, chi allora, è chi arriva? Antonelli? Ah no, non è Kimi Antonelli,
1: allora,
0: è uno.
1: Tutti questi calcoli sono perfetti tranne in due casi: se hai la targa della Svizzera e una Porsche,
0: bravo, soprattutto la Porsche, targa svizzera, lo so,
1: oppure
0: però
1: se sei un super Maranza e vivi per la velocità,
0: vabbè, Maranza non lo so, però comunque una delle due, dai, Coldplay.

0: Stars con i Coldplay. Allora, vi abbiamo praticamente riassunto questo studio che fa innumerevoli esempi di come in realtà sia molto più alto il rischio se si va a 150 km orari in autostrada rispetto al vantaggio di arrivare prima, che non c'è. Facciamo un altro esempio. Se trovate un ostacolo ed è a 135 metri, chi viaggia a 130 km orari fa in tempo a fermarsi prima dell'impatto, mentre se andate a 150 km orari vi scontrate con l'ostacolo ad una velocità intorno ai 60 km orari. È una velocità paragonabile a quella dei crash test dei principali enti di verifica della sicurezza delle automobili, ma ce ne sono molti altri di esempi.
1: Sì, esempi. Tra l'altro è anche molto interessante in questo articolo ciò che viene riportato dalla Germania, dove in alcune zone, ad esempio in Baviera, non c'è il limite di velocità. Uno pensa, ecco, lì vanno tutti 200 all'ora. Non è vero, non è vero, perché hanno fatto un esame e la velocità media, ad esempio nella zona del nord Reno-Vestfalia, dove non ci sono limiti, è di 113 km orari, si è addirittura abbassata rispetto a 2 anni fa. Quindi evidentemente, sai, si dice veloce, velocità, velocità, ma al dunque poi molte persone ritengono sia più saggio andare ad una velocità corretta per maggiore sicurezza, e perché poi non si guadagna tantissimo, ecco.
0: Ma no,
1: tema,
0: ma anche
1: no?
0: Perché insomma adesso ho tempo di gente che parte naturalmente per le vacanze, quindi ci vuole naturalmente molta prudenza a rispettare le regole per sé e anche per gli altri, perché poi non è che l'autostrada è libera come se fosse un deserto,
1: no,
0: a vostra disposizione.
1: Posso dire una grande verità, anche un po' scontata: se volete arrivare prima, ok, non
0: prendete l'aereo.
1: No, questa è un'altra verità scontata. No, ne volevo dire un'altra.
0: Sì.
1: Se volete arrivare prima, non andate a 150 all'ora, partite prima. Hai capito?
0: No, questo guarda non è garanzia, perché dipende, dipende
1: però,
0: dagli incidenti, dalle cose. Prendete un aereo, cioè voglio dire, non è che dovete prendere con la macchina a fare. Prendete un aereo che vi porti a destinazione, oppure vi armate di pazienza, come fanno tutti quelli che devono andare in macchina, e andate, insomma, entro i limiti consentiti, mi raccomando.

0: Rosy con Bruno Mars. Allora, rimanete con noi perché tra poco di Journalist vi raccontiamo la storia. Sembra la sceneggiatura di un film, in realtà è una storia assolutamente vera. Di questa signora che era già conosciuta, diciamo, nell'ambiente, di 81 anni, che truffava praticamente in hotel, gli hotel in giro per l'Italia. Cioè, lei andava ovunque, ma se ne andava senza pagare.
1: E dobbiamo presentargli l'altro, quello, ti ricordi, ne avevamo parlato dell'altro truffatore. Era un uomo in quel caso. Evidentemente è una scuola questo tipo di reato. C'è una scuola in Italia con
0: bisogna essere capaci, avere una faccia tosta, perché ragazzi, insomma, faccia sentirsi tosta. Un po' così,
1: un po' attori, bisogna essere un po' attori.
0: È vero. Sì. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Comunque, ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
8: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: E dove vivi?
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, parliamo di questa signora delle truffe che è stata finalmente fermata. E ragazzi, la signora aveva 81 anni, eh? Quindi anche, come dire, una certa agilità, diciamo, nel fare le cose, perché insomma è da un bel po' di anni che va avanti con questa storia.
1: Beh, non ci sono solamente gli anni, ma c'è anche il numero delle denunce: 350 denunce fino all'ultima notte con fuga a Merano. Ragazzi, miei, però se a 81 anni fai questa cosa qua, secondo me sei da studiare,
0: perché
1: delle qualità ce le hai, essere una truffatrice, però devi essere anche, voglio dire, che grinta.
0: Che poi sai, qualcuno si è chiesto, perché normalmente, diciamo, gli alberghi, bed and breakfast o i ristoranti, comunque, diciamo, si passano poi, no, delle informazioni, diciamo, questa signora, siccome era da un bel po' di tempo, no, che andava negli hotel, usufruiva di tutti i servizi e poi andava e non pagava, quindi praticamente il suo viso e il suo nominativo erano già noti,
1: però
0: probabilmente riusciva ancora a trovare, diciamo, delle strutture ricettive che magari non erano a conoscenza, diciamo, del suo modo di fare e che quindi prendevano la sua prenotazione.
1: Beh, magari si metteva una parrucca, cambiava qualche cosa. No,
0: vabbè, però il nome devi dare i documenti,
1: quindi,
0: no?
1: Quindi tu dici non aveva documenti falsi,
0: non credo.
1: Allora c'è qualche lacuna. Prova a pensare i bed and breakfast e gli alberghi, anche quelli piccolini in Italia sono tantissimi, no? Sono decine di migliaia, evidentemente è riuscita.
0: Quando registri i documenti. Adesso l'unica cosa è che, insomma, è stata fermata questa signora di 81 anni, che gli fanno? Che le fanno?
1: Secondo me va in galera e poi non paga neanche lì.
0: Vabbè, ma in galera
1: scappa.
0: Sì, ma in galera non ci può andare, credo, a 81 anni, no. Quindi insomma, no, secondo me rimarrà fuori non lo so, sai, 81 anni, perdoniamo.
1: Sai cosa farei io? Se fossi un grande albergo, voglio dire, la assumerei, okay,
0: sì, per controllare.
1: Tu che hai fatto questo, come gli hacker, no? Gli hacker buoni e gli hacker cattivi che ogni tanto li prendono. E ti dici, tu hai fatto questo per tutta la vita, chi meglio di te sa riconoscere un truffatore?
0: Però Claudio, ti dico, una che ha la tendenza così, secondo me si mette in affari col ladro.
1: Ti ruba anche i soldi della cassa.
0: Secondo me sì. Non si mette a controllare, dai, più forte di lei, capito? Però poi ci fa simpatia, no? C'è

0: Tommaso Paradiso, bello, ho visto le immagini del matrimonio, insomma, quindi tanti auguri a Tommaso Paradiso, l'aveva già annunciato, effettivamente, insomma, questa è un'estate ricca di matrimoni.
1: Quanti invitati c'erano? Si è capito?
0: Boh, non ho visto un po', insomma, una festa.
1: Matrimonione con 150, no, 200 invitati, o cosa intima, no, 30-40?
0: No, no, no, vabbè, mi sa più la seconda, no?
1: Più 100, la seconda,
0: madonna, adesso che è? Vabbè. No, non se ne esce vivi, però.
1: Vabbè, ma 120, cioè, 130, 140.
0: Io l'ultimo, che sono, l'ultimo matrimonio in cui sono andata, esatto, c'era un numero incredibile di invitati, cioè dopo un po' veramente bevi perché sei disperato e quindi, cioè, capito?
1: Io invece, l'ultima volta che mi sono sposato eravamo in 140.
0: Ah, vedi? E poi?
1: No, poi c'è anche un'altra prima.
0: Ah,
1: sai,
0: vabbè,
1: io faccio
0: vabbè.
1: Così. Quando non so cosa fare, organizzo.
0: Ah, ti sposi.
1: Matrimoni. No, da scherzare, ferma lì che.
0: Esatto, esatto, basta. Allora, rimanete lì perché sta per arrivare una grande canzone, assolutamente da non perdere.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.

0: trascinante come sempre Ricky Martin, Live la vida loca. Tra l'altro lui è assente da ben 15 anni dai palchi di tutto il mondo, però ha ricominciato questo tour mondiale proprio domenica 21 giugno, sarà a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Bella. Unica data italiana.
1: Come mai hai scelto proprio quella zona lì?
0: Ho scelto il posto migliore dove la gente cresce con sani principi. No, vabbè, comunque non lo so, forse è legato. Esatto.
1: Allora,
0: ciao
1: oggi...
0: Ricky!
1: Sì, ciao, salutamelo. Allora, no, oggi è la giornata mondiale contro la siccità. È una giornata molto, molto importante. Ci sono dati abbastanza preoccupanti in Europa. La scarsità d'acqua colpisce ogni anno circa il 30% della popolazione, e in particolare i paesi del sud dell'Europa sono i più colpiti, e l'Italia è molto interessata da questo problema della scarsità idrica, no?
0: Sì, è vero, l'Italia sicuramente è molto interessata perché insomma si spreca tantissima acqua, e quindi come al solito arrivano anche i 10 consigli pratici per, diciamo così, usare in maniera intelligente l'acqua. Quindi chiudere il rubinetto quando non serve, sì. Privilegiare la doccia al bagno, installare il frangigetto ai miscelatori, utilizzare gli elettrodomestici solo a pieno carico, monitorare e riparare le perdite dell'acqua, quello è evidente, annaffiare le piante nelle ore serali, fare la doccia musicale.
1: Cioè, cosa vuol
0: dire? Scusa, scegliere una canzone. questa è carina come idea.
1: Per la durata.
0: Scegliere una canzone di 3-4 minuti e concludi la doccia prima che finisca. Questa, secondo me, è un'idea del nostro direttore Carboni.
1: Che salutiamo, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ma bella questa cosa, non l'avevo mai sentita.
0: Molte persone riducono il consumo senza percepire una rinuncia. Praticare il recupero idrico in cucina, lavare l'auto in modo inverso, cioè prima rimuovere polvere sporco con un panno e poi insomma sciacqui.
1: Per sprecare meno acqua.
0: E poi attenzione, fare attenzione all'impronta idrica invisibile, cioè dietro ogni prodotto, dal cibo ai capi d'abbigliamento, c'è un enorme consumo d'acqua, quindi bisogna stare attenti. Quella della canzone è carina.
1: Beh, tutti
0: me.
1: Consigli molto interessanti. Allora, la canzone che sta per partire, Harry Styles, dura 3 minuti e 10. Cominciate a insaponarvi e ci
0: sì,
1: fate
0: però
1: sapere.
0: Scusa, ma se ti devi lavare i capelli 3 minuti non ce la fai, dai, il tempo che fai shampoo,
1: no,
0: basta.
1: No, cominciare a parlare di eccezioni. Sono già passati 8 secondi.
0: Vabbè, beh, ho capito, ma sono i capelli lunghi, però. Vabbè,
1: ne rimangono solo 3 minuti.
0: Oggi faccio le prove, poi domani ti dico.

0: arrivi tu.
1: Budapest, George Ezra. Allora, stiamo parlando della giornata mondiale contro la siccità. L'Italia, tra i paesi europei più esposti alla carenza idrica. Tanti consigli, carino quello della doccia. Per regolarvi, mettete una canzone che duri non più di 3 o 4 minuti. E quello è il tempo entro il quale dovete finire di farvi la doccia.
2: Allora, se dovete lavarvi anche i capelli, mettete un bel baglioni da 7 minuti, no? Una roba del genere, no? Una canzone lunga.
1: Vabbè, ma anche meno, guarda, ti dico, perché quando ti saponi, metti già lo shampoo e sciacqui, te lo dico io con i capelli lunghi, il balsamo, certo, fai le cose un po' veloci. Guarda, c'è un nostro amico che dice: se o amica, i miei figli metterebbero i Dire Straits con Telegraph Road, che dura 14 minuti, anche se non gli piace. Canzone.
2: Bene, è vero, i Dire Straits ne hanno 3 o 4 da doccia lunga, quindi sì. Voglio dire,
1: hai voglia.
2: Con tutti gli assoli, insomma, e godete anche mentre ve la fate la doccia.
1: Sì, infatti, dai, un po' sotto l'acqua ci devi stare, però adesso senza esagerare,
2: dai.
1: No?
2: Ci riproviamo con un'altra doccia, 3 minuti e 19 questa, dai.
1: Sì.
2: Mai siamo professionisti,
1: dai.
2: Dovremmo
1: sì,
2: farcela.
1: Sì, dai, cominciamo con il sapone, finiamo con lo shampoo e tra poco vi diciamo come va.

0: Jelly Roll. Io mi sono messa pure la crema, quindi direi che ci sto dentro. No, la crema corpo.
1: Mi fa ridere perché i nostri ascoltatori stanno sfidando, voglio dire, le docce lunghe con le varie proposte di canzoni. Qui arriva addirittura Crisis My Coffee, 37 minuti e più.
0: No,
1: insomma,
0: ragazzi,
1: ho capito, ma poi
0: 37 minuti è troppo.
1: Non
0: su.
1: C'è il senso. L'idea è quella di risparmiare l'acqua. Anche
0: certo.
1: Voi, dai.
0: Però non trovo, cioè, risparmiare l'acqua è giusto, però sì. Laviamoci, perché sennò veramente.
1: Perché
0: no, perché sennò poi
1: problema.
0: Di problema ne esce un altro, no?
1: Arrivano i pazzoidi di One Match, sono già lì pronti, uno con
0: la fanno la doccia, la faranno?
1: Secondo me sì, di solito, da. Mi si presentano abbastanza bene.
0: Puliti, dai.
1: Sì.
0: Allora, con The Journalist vi diamo appuntamento a domani mattina, come sempre alle 10.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One alle 13, in punto le notizie, poi One Match.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
4: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
3: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.

0: Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del Cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
2: E vediamo chi ha ragione anche oggi in One Match 13.04 di mercoledì 17 giugno. One Match con Andrea Brumbrum e Ferrari e
3: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio a tutti. Ti vedo bene oggi. Stai riposando in questi giorni, vero?
2: Abbastanza, sto anche recuperando dallo scorso weekend che, come sapete ormai, è stato abbastanza complicato.
3: Pubblico,
2: sì, esatto, l'abbiamo reso pubblico.
3: E
2: poi cerco di essere ogni volta sempre più carico, perché ho bisogno finalmente, direi, di vincere almeno una sfida.
3: Non ce la fa nemmeno oggi. Ti vedo comunque riposato, vi abbiamo dato lo spoiler.
2: Infatti, allora partiamo subito, comincia One Match.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Alex Warren Passenger su Radio Number One per cominciare questo straordinario.
1: Ma
0: già mi sbilancio
1: di
0: così.
1: Esagera di più, di molto più. Di più, anche di meno,
0: fantastico.
1: Anche di meno, va bene così.
0: E comunque è One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari, lo zio Francesco Nasti. Mi hai detto sei riposato,
1: ti vedo riposato. Ti vedo bene, finalmente.
0: Ho una tattica.
1: Sentiamo la tattica del buon riposo di Andrea Brum Brum.
0: È quello di mettere la TV in sottofondo con qualsiasi programma. Nella TV,
1: pazzo.
0: Non per forza, ma
1: sei pazzo.
0: Una TV in sottofondo che mi rilassa e mi permette di dormire più sereno, più
1: ma
0: tranquillo.
1: No, ma nemmeno se sottofondo.

0: le conchiglie, non mi dà fastidio.
1: Ma perché tu cosa fai?
0: Io spengo tutto, silenzio e buio assoluto.
1: E allora il match è presto fatto, in quelle sere classiche, quindi non quelle balorde che tornano alle 5 del mattino. Diciamo, il momento è quello, tu devi traslocare dal divano alla camera da letto.
0: Esatto.
1: Molti preferiscono accendere la TV e addormentarsi con qualcosa in sottofondo, una serie, un film, un programma qualsiasi, e chi invece con silenzio perentorio e assoluto. Quindi, voi da che parte state? Noi avete capito più o meno gli schieramenti, però andiamo un pochino più nel dettaglio e comincio lo zio Francesco Nasti.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: Ma vuoi mettere, stare in silenzio come aiuta a prendere sonno e a fare un bel sonno profondo? Invece tu sei lì, tra un bombardamento di una serie televisiva, tra un telegiornale che ti mette terrore per ogni notizia, no. E tu ti addormenti. No, ragazzi, non ci sto. Il sonno è un lusso raro e quindi va conciliato con il silenzio. E un po' di buio e televisione assolutamente spenta. Questa è la mia posizione, poi voi fate quello che volete.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Addormentarsi con la TV accesa è un classicone, lo fate in tanti, lo so già, quindi votate per me. Poi a volte rimane accesa tutta la notte, però la maggior parte delle volte a una certa, se ci pensi, in totale fase REM hai il guizzo, quel guizzo di prendere al volo il telecomando e spegnere. Il rumorino di base, questo vociare leggero, aiuta a scacciare i pensieri. Vabbè, non è che cambiano canale così rapidamente come fai tu. Anzi, è un suono che fa compagnia, è rilassante e noi la prendiamo di fatto come una
0: ninna nanna.
1: Una coccola serale, una coccola serale.
0: Ma voi siete pazzi, ragazzi. Vabbè.
1: Il match di oggi quindi è molto chiaro, voi da che parte state? E il numero per i vostri messaggi è il 393-444-0444.
0: E torniamo alla musica, la nostra musica con Adele, Rumor, Exit a fagiolo.

0: Rumor Exit, che sembrava un pezzo a caso, invece casca a fagiolo, perché stiamo parlando proprio di questo nel nostro One Match di oggi.
1: È vero, se io avessi la TV accesa su, non so, con l'app della Smart TV di Radio Number One e parte questa canzone, io sarei contento e riuscirei a conciliare il sonno.
0: Cioè, questo è il problema, sì. Tu ti addormenti con un po' di rumore di sottofondo, io invece ho bisogno del silenzio. Ma da che parte state voi di Radio Number One?
1: Allora apriamo il primo round di messaggi, vamos.
2: Vai. Ragazzi, io sono assolutamente dalla parte dello zio Nasti. Non riesco a dormire neanche se sentissi gocciolare il lavandino o una goccia, plim plim plim, non riesco neanche a addormentarmi. Silenzio e buio assoluti.
0: Vero.
2: Buona giornata, buon lavoro, Ivan da Bergamo.
0: Ciao Ivan, vedi?
1: Ma sai che in quel caso, se ti dico la verità,
0: con la goccia ti incazzi proprio, diciamolo. Perché...
1: Se gocciola però in maniera regolare, allora
0: tu
1: funziona.
0: Lo sai bene, tu hai dei problemi.
1: Se invece il ritmo è sincopato, sì, comunque,
0: ciao, mare.
1: Darebbe fastidio anche a me. Però, insomma, un conto è il gocciolare del lavandino, un conto è la TV accesa.
0: Certo. Quindi, questa è la distinzione oggi, il match è quello, TV accesa o silenzio.
1: Veronica scrive, sono con Francesco, per dormire buio e silenzio, per spegnere piano piano il cervello, invece per me proprio funziona all'esatto opposto. E c'è anche questo messaggio, credo che sia per te anche questo.
0: Buio, silenzio assoluto e tappi nelle orecchie. Guarda Roberto, io vado perfettamente d'accordo con te. Guarda, possiamo fare la vacanza assieme. Sì.
1: Spero che qualcuno voti anche per me al 393 444 0444. Intanto Giorgia. Resto solo.

0: Giorgia, il nuovo singolo, l'unica e sola, diremo noi, perché effettivamente ci piace un sacco. Ciao Giorgia, come stai? Spero tutto bene. Torniamo al One Match, perché c'è proprio, guarda, una parità quasi assoluta. Io speravo di aver preso il largo, invece no.
1: Si vede che il mio mini appello, diciamo, era più un proclamo: votatemi, votatemi. Tipo.
0: Hai fatto il piagnone! Ha fatto il piagnone!
1: E qualcosa è cambiato. Allora, leggiamo così un messaggio al volo, giusto per far capire qual è la nuova tendenza. Ma i messaggi che sono arrivati.
0: Tendenza.
1: Katia da Verona dice: TV accesa per addormentarmi in un sonno meraviglioso, meraviglioso.
0: Sì, come
1: quindi,
0: no.
1: Grazie.
0: Se stavi guardando una serie TV di horror, è meraviglioso. Escono fuori i mostri subito, prima fase.
1: Guarda, allora voi non so come facciate ad addormentarvi nel silenzio, che addirittura adesso non so quanto disti la tua camera da letto dalla cucina, però poi è meglio la TV rispetto a sentire, non so, il frigorifero che va.
0: Ma no, per fortuna il frigorifero è lontano, silenzio assoluto, blindatissimo, un sibilo sottofondo, l'aria è condizionata, basta.
1: A volte dà fastidio anche quella.
0: È vero.
1: Quando andate a dormire, allora preferite la TV accesa oppure il silenzio assoluto? I vostri messaggi al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
4: Ascoltaci.
3: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: number one.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Rimani su Radio Number One.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
10: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: me.
1: Fulminacci, maledetto me, ed è il caso di dirlo, che sto perdendo malamente.
2: E vai.
1: Ma non ci credo, sai che non
2: basta. È quello che meriti. Basta. Round di messaggi, ne sono arrivati tantissimi. Allora cominciamo, vai, veloci.
3: Ciao ragazzi, Vale da Cremona.
2: Ciao.
3: Io devo avere tutto acceso. Televisione accesa, e se si spegne mi sveglio, la riaccendo e poi mi rimetto a dormire.
1: Maniacale.
3: Soprattutto mi fa addormentare quando lavano i piatti. Mi ricorda quando mi lavava mia mamma e io facevo il riposino.
2: Ma addirittura che quando si spegne, addirittura mi sveglio io perché si spegne in automatico, quindi devo riaccenderla. A questa cosa qua non ci arrivo neanche
1: ecco,
2: io.
1: Ecco, non ci sei ancora arrivato. Quando arrivi a quel livello lì, preoccupati come la nostra amica. Eccomi, Andrea Brum Brum, tele accesa tutta la vita. E che dormite?
2: E che dormite, ragazzi.
1: Alessio.
2: E che dormite, andiamo avanti.
4: Ragazzi, ciao.
2: Ciao.
4: Emanuela da Seveso. Ho assolutamente bisogno di dormire. E quindi sì, tappia le orecchie.
1: Brava.
4: Nessun tipo di rumore.
2: Giusto.
4: Buio assoluto.
1: Oh.
4: Il problema è che il mio compagno è russa.
1: E beh, quindi.
4: Per cui.
2: Quindi.
4: Cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
4: Sempre tappia le orecchie.
1: Ok.
4: Mettiamo un documentario.
1: Ah, no.
4: Gli Angela io li adoro.
1: Ma perché?
4: Al momento in cui niente, sto per perdere la coscienza di me stessa, spengo e mi addormento. A proposito, ci vuole anche la melatonina, mi raccomando.
1: Ciao. Non più di un milligrammo al giorno.
2: Grazie Manuela, grazie, perché il voto alla fine è per me, perché ricordiamo che il match di oggi riguarda la televisione accesa.
1: Mi ero illuso.
2: Dormire. Mi dispiace.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Damiano, Andrea, oggi sto con te.
1: Pure tu.
5: La televisione concilia il sonno in una maniera incredibile.
2: Assolutamente.
5: È vero, io se c'ho sonno dormo anche sui sassi, non vuol dire, però quando sono in casa devo avere la televisione accesa, sennò non riesco a dormire. Ciao.
1: Ma beati
2: grazie,
1: voi,
2: Damiano, grazie.
1: Vabbè, mi sa che sta per arrivare un appello, perché io non ci posso credere. Perché
2: io mi sto commuovendo, si dice così.
1: No, tu ti stai leccando i baffi, perché
2: anche,
1: io pensavo di aver preso il largo ormai nel mese, invece no, vedi? Imprevedibili.

0: The Weekend in Your Eyes su Radio Number One, One Match con Andrea Brum Brum e Ferrare, lo zio Francesco Nasti. Stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: E perché tu ti addormenta con la TV accesa?
0: Tantissimi messaggi,
1: Andrea,
0: caro mio.
1: Tu stai male poi la notte perché senti l'horror in TV, Andrea.
0: Tu, zio Nasti, ti diverti così, però sì, in realtà è solo per...
2: Ah, voglio l'appello, voglio l'appello.
0: Ah, no,
2: sto
0: aspetta, voglio l'appello. No, prima un messaggino, perché Agostino dice che anche lui preferisce la TV accesa con trasmissioni inutili. È vero, anche questo aiuta.
2: Perché non le segui, grazie. Non le puoi seguire.
0: Trasmissioni inutili che conciliano il sonno. Allora, sì, dai, ti diamo questa possibilità di appellarti, vai.
3: È il momento dell'appello!
2: E allora, signori della corte, voi che vi addormentate con silenzio assoluto, scrivete un messaggio subito al 393-444-0444, perché dobbiamo far capire che il nostro è un sonno migliore. Perché ci spegniamo il cervello senza luci, senza suoni, si spegne meglio e riposiamo meglio, lo dice la scienza. Voi
0: la
2: siete
0: scienziati?
2: Non siete scienziati, ve lo dico io. Il buio aiuta il corpo, ma anche il suono, anche la percezione, quella indiretta delle...
3: È il momento dell'appello!
2: Un attimo, fammi finire pure tu, figlio mio. Anche le immagini che arrivano e che voi percepite dalle palpebre, in, diciamo, quella trasparenza dell'immagine che ti arriva, non ti arriva.
0: Un po'
2: quella...
0: allappata, un po' allappata.
2: È un bombardamento! Togliamoci! Siete bombardati! Non vi fate bombardare di notte! Quindi cercate di dormire senza televisione accesa e soprattutto votatemi, perché sto perdendo. Quindi, per favore, voi che state dormendo con tutto il silenzio come me, senza televisione, votate un messaggino, non vi costa niente, è gratis, perché sto perdendo, fatelo, no?
0: Guarda, fin troppo esplicito questo.
2: Tra
0: questa richiesta troppo esplicita da parte.
2: Ci sono un sacco di film horror che iniziano con gente che si addormenta con la TV accesa, tipo The Ring.
0: Sono film, sono.
2: E si sa mai, sai che poi.

0: Sombra con Potential su Radio Number One, un bello scontro, un bel one match. Vi addormentate con la televisione accesa o con la televisione spenta? Punto di domanda.
1: Messaggio al volo, c'è questo per esempio che di Giovanna da Pavia dice: ciao Radio Number One, io voto per la TV spenta, buio e silenzio, noi dalla camera da letto non abbiamo neanche la TV. Infatti su questo vorrei dirti anche un'altra cosa, beh lo farò tra poco perché in realtà ora c'è un piccolo, breve e conciso contenuto prodotto dalla
0: delicatissimo
1: della nostra One Match Band, chissà che cosa ha voluto sottolineare oggi. Dici, mercoledì 17 di giugno.
0: Ho paura quando fai così, guarda, ho paura, vai.

0: Cincilla.
1: Grazie ragazzi, ore pro nobis.
2: Caro Cincilla, caro Cincilla, chissà se il tuo appello avrà ottenuto gli effetti desiderati, eh?
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La voce di JK, i Jamiroquai con Little L, la grande canzone dal 2001. Che grande canzone, che personaggio. Tra l'altro mi fa piacere che è tornato in auge, sta tornando a far concerti. Che si è un po' appesantito, caro amico JK, magari. Ecco, se vogliamo facciamo una cosa assieme, facciamo qualche data assieme, facciamo un po' di dieta.
1: Sì, va bene. No, torniamo al match di oggi. Amicizia. Invece, quando andate a dormire, preferite la TV accesa che concilia il sonno, come d'altronde faccio io, oppure il silenzio assoluto? Questa è la fazione dello zio Nasti. Volevo solamente dire una cosa: prima abbiamo letto un messaggio di una persona che diceva, di un nostro ascoltatore, che diceva che addirittura
0: che
1: non ha la TV.
0: Non ce l'hanno in camera.
1: Neanche io a Milano, quando dormo a Milano, ho la TV in camera. Che cosa faccio? Prendo il tablet. L'ho fatto anche stanotte.
0: Drogato!
1: L'ho fatto anche stanotte. Mi sono messo il tablet vicino al letto, acceso. C'era una bellissima partita, Iraq-Norvegia, che iniziava a mezzanotte.
0: È per quello che ti sei addormentato.
1: E quindi mi ha conciliato il sonno, perché poi per tutto il tempo, almeno che io ricordi, che era acceso questo tablet, erano 0-0.
0: Figurati, che bella compagnia, lo stadio. Questo si addormenta con i suoni dello stadio.
1: Messaggio, allora.
0: Abbiamo l'opinion leader, abbiamo Angela. E andiamo in Brasile, sentiamo un po' cosa dice lei oggi, da che parte sta.
1: Ascoltiamo.
2: Buongiorno ragazzi,
1: ciao
2: a tutti. Buongiorno. Allora, io sono della parte di Andrea Ferrari.
1: Anche
2: io dormo
1: tutto
2: solo con la televisione accesa, e tante volte se si spegne io la riaccendo.
0: Pure,
2: ecco.
0: Anche lei come quella di prima.
2: Perciò è sempre televisione accesa. Ciao, buon pomeriggio.
1: Grazie.
0: Io vi immagino nelle vostre stanze, nelle vostre camere da letto, con tutte queste televisioni accese. Ho i brividi.
1: Tranquillo, zio. C'è anche chi sta con te, dice questo nostro amico. No, ragazzi, io senza TV. Sta con me, scusate.
0: Sta anche questo con te. Cioè, guarda. Convinto,
1: dice: no, ragazzi, senza TV non riesco ad addormentarmi bene. Quindi un altro voto per me. Intanto che siamo ormai
0: addirittura ad arrivo,
1: ascoltiamo l'ultimo singolo molto molto bello, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: i Maroon 5 con Makes Me Wonder su Radio Number One.
1: Quando vince alla faccia l'occhietto spermatozoico felice, guarda che faccia!
0: Perché mi guardate così? Perché mi guardate così?
1: Sei felice, hai vinto, dai.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
3: Andrea Brumbrum Ferrari, finalmente, apriti o cielo e piove solo buona musica.
0: Grazie, poi fuori onda ho scoperto che anche Stefano Federici si addormenta con la TV accesa, giusto?
1: Non è vero, non hai detto niente.
4: La prima cosa che faccio, spengo la TV e mi chino sul cuscino, che fa anche Rio.
1: Ecco, quindi no.
0: Vabbè, tanto comunque non cambia nulla, avrei vinto lo stesso, per noi, lo ripeto ancora una volta, la TV è la moderna ninna nanna e quindi per me, sinceramente, mi rende anche la camera meno vuota, mi sento meno solo.
4: Per noi chi?
0: Per noi, tutti quelli che hanno votato per me, ragazzi, tutti gli ascoltatori di Radio Number One.
1: Quando vince usa anche il plurale maestatis, pensa un po' come si... Vabbè, hai vinto tu oggi,
0: mia,
1: ma tanto torniamo domani dalle 13 alle 14 con un altro match, tranquillo,
0: Bene. Grazie zio Nasti.
1: Grazie Andrea Brumbrum Ferrari, tocca a lui.
4: Sì, tu hai vinto perché quelli che non hanno votato per te dormivano.
1: Hai capito? Beccate questa.
0: Oddio.
1: C'è Federici con il PN1.
0: Fino alle 17, grazie a tutti. Noi ci ritroviamo domani, come detto, dalle 13 con una nuova puntata di One Match. Ciao.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Corri, stop, pausa, relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
9: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
10: Buon mercoledì, benvenuti su Radio Number One. Grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari, grazie allo zio Nasti. Le 14 spaccate in punto, tra pochissimo il PN1, ma prima le news.
11: Radio Number One notizie.
12: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Accordo Stati Uniti-Iran, sono 14 punti del memorandum. Teheran però precisa che la bozza del documento è inesatta. Secondo il segretario di Stato americano Vance, vantaggi economici per l'Iran se rispetta i patti. Venerdì le firme in Svizzera, dal G7 un'esortazione, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto riprende il traffico navale lo stretto di Hormuz. La morte del cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, ex presidente della CEI, era malato da tempo. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i suoi funerali domani, giovedì alle 16.30, all'altare della Basilica di San Pietro. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos, un ragazzo di 16 anni, residente nel bolognese, è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la decisione di un PM di Biella. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex titolare. Per la procura le accuse sono generiche e il presunto contatto sarebbe avvenuto in una zona del corpo non erogena. Carta d'identità cartacea, prorogata la validità oltre il 3 agosto. Il Consiglio dei Ministri ha deciso che i documenti non ancora scaduti resteranno validi fino alla scadenza, quindi oltre il termine inizialmente fissato. Al via la maturità 2026, oltre 527.000 i candidati, ammesso il 96,8% degli studenti del quinto anno delle superiori, quindi solo il 3,2% dovrà ripetere l'anno. Ma in Sardegna i bocciati sono doppi rispetto alla media nazionale e toccano il 7%. Uno sputo in faccia a un collega accompagnato da insulti non costituisce automaticamente una giusta causa di licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di una società farmaceutica e confermato l'illegittimità del licenziamento disciplinare. L'episodio risale al 2020 e affonda le sue radici nella fine di una relazione sentimentale tra due lavoratori. Mondiali di calcio, tra ieri sera e questa mattina 4 le partite giocate, ben 16 gol segnati. La parte del Leone l'ha recitata Messi, che con una tripletta ha permesso all'Argentina di stendere l'Algeria. Doppiette di Mbappé nel 3-1 di Francia-Senegal e di Holland in Norvegia-Iraq 4-1. L'Austria ha superato 3-1 la Giordania. Prossimi match alle 19 con l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Democratica del Congo e alle 22 per una vincente Inghilterra-Croazia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Signori, tocca a noi! Benvenuti!
13: Il pomeriggio che accende la città.
10: Proviamo ad accenderla, dai!

0: La nuova di Dito nella Piaga, Businessman, ad aprire i giochi, ad aprire il sipario, le tende, anche perché fuori c'è il sole, quindi teniamole chiuse, fa caldo anche oggi, signori. Buon mercoledì, con Dito nella Piaga si è aperto il PN1, salutiamo Maria che si trova a Crotone, Calabria.
1: Ciao Stefano!
0: Ciao caro!
1: Matteo!
0: Grande Matteo!
1: Non da Conaredo, ma da Modo Hubble.
0: Dove?
1: Che mi sto gustando la... un bel sole di quelli belli forti.
0: Manca poco all'estate.
1: Ciao bello.
0: Ciao. Allo, grande Matte.
1: Ma siamo.
0: C'è il mister presente.
2: Da Stefano, il mister Marcello, ti ascolto, un abbraccio.
0: Grande mister, e sempre presente. Forza, forza, forza, chi c'è?
3: Stefano, ciao, Damiano presente.
0: Ciao Damiano.
3: Per vivere felice.

0: dici in coppia? È semplice, dar sempre ragione alla moglie. Ciao.
1: C'è un'altra soluzione, tra poco ce ne occuperemo.
2: Ciao Stefano, buongiorno, spero che oggi si senta, c'è un po' meno casino in azienda. Comunque Luca da Mantova, un saluto a tutti i saldatori accaldatissimi.
1: Grandi, grandi, salutiamoli tutti gli amici saldatori accaldatissimi. La situa potrebbe peggiorare.
3: Ciao Stefano, anche oggi il dottor Piccione c'è e dice volevo trattare un breve argomento di fisica dell'atmosfera.
1: Ma no, ma perché devi trattare?
3: Perché adesso in questo periodo ci si chiede? Perché se il tempo è stabile fa molto caldo? Perché non solo l'assenza di nuvole, di vento, di pioggia e la continua prolungata insolazione, ma anche perché l'aria con la alta pressione.
1: Sei troppo lungo, Massimo, troppo lungo.
4: Cioè, Rodolfo è cuccatore del golfo, presente. Tutte le mie donne urlano.
1: Tornerei immediatamente.

Giants, appena sentite qui su Radio Number One, mercoledì pomeriggio con il PN1, sto per dirvi, raccontarvi anzi, qual è il segreto per essere felici in coppia, signore e signori, perché sì, ci si vuole bene, si passa del tempo insieme, poi però la monotonia è quella cosa che ti fa dire basta, basta questa monotonia. E allora ci sono gli esperti che hanno condotto questo studio su coppie sposate e alla fine ci suggeriscono quella che è una correlazione tra il consumo di alcol e la felicità coniugale. Quindi la condivisione di esperienze quotidiane come il bere alcolici insieme, dicono loro, può rafforzare il legame emotivo tra i partner, e questo tipo di connessione contribuisce a creare un rituale condiviso che porta gratificazione e senso di appartenenza nella relazione. È importante però sottolineare che il consumo di alcol dovrebbe avvenire con moderazione e consapevolezza dei rischi per la salute, ve lo dico. Il messaggio chiave è che la condivisione di attività piacevoli può promuovere una relazione di coppia più soddisfacente e duratura, ma l'equilibrio e la consapevolezza sono fondamentali. Stasera provate a ubriacarvi, poi vi raccontate come va. Sto scherzando. Bevete sempre con moderazione. Come vedete questo consiglio? Secondo voi bere aiuterà ad essere più felici? Coppie, raccontatecelo. Arrivano Madame Marrakesh senza alcol con Volevo capire.

0: One con Volevo capire, canzone inserita anche all'interno della Play One, la classifica ufficiale della nostra radio, in mia compagnia ogni sabato tra le 18 e le 21. Abbiamo detto che il segreto per essere felici in coppia sarebbe quello che suggeriscono alcuni esperti: bere insieme. Giorgio, io non ne posso più della monotonia e allora farò come hai detto tu, mi ubriacherò con la mia dolce metà.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao,
1: e da Bardizza Lori sempre presente. Un saluto speciale al benzinaio più bello e simpatico di tutta la Val Seriana, Tommaso. Ciao a tutti.
0: Qui si passa

0: secondo questa ricerca sarebbe quello di bere insieme alcolici, ma vi raccomando di farlo con moderazione.
1: Buongiorno, ma allora capita proprio a pennello, siamo giusto tornati io e la mia compagna da un weekend di degustazione di grappa in Trentino.
0: Però
1: a posto allora,
0: a posto.
1: Senza saperlo eravamo già informati noi.
0: Mi fa piacere.
1: Ciao.
0: Grazie per quello che ci state raccontando. Tra pochissimo ci sposteremo in Egitto perché ci sarà la nostra peggior amica o miglior nemica con il suo enigma, la Sfinge.
2: Pomeriggio number one.
3: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
3: per ascoltarci dove e quando vuoi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio number one è

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: vocale con il vostro nome, da dove sfidate la Sfinge e la risposta corretta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici della Sfinge, bentornati su Radio Number One. Questa volta con Khaled, Abdul, Brum Brum e Fatima siamo a Sharm el Sheikh in spiaggia.
0: Brum Brum.
2: Sì, c'è pure Brum Brum. Tra poco tappa Sharm Vecchia, dal fruttivendolo Antonio. Arriva l'estate, qui fa tanto caldo, c'è bisogno di frutta. E allora vi faccio questa domanda, aprite bene le vostre orecchie. Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Ma che ne sappiamo noi, Sfinge Malefica? Qual è il frutto più consumato al mondo? Lo vuole sapere lei, la dottoressa Sfinge.
2: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Pensateci, va fatto quel tipo di ragionamento lì su Radio Number One, quello con la R maiuscola. In bocca alla Sfinge! Let's move in.

0: 8.34 si torna simpaticamente in Egitto perché c'è l'enigma del mercoledì da riascoltare. Sfinge, tocca a lei.
1: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Qual è, secondo voi, amici e amiche del pomeriggio number one, il frutto più consumato al mondo?
2: Ciao Stefano, ti saluto da Lampedusa. Ciao. Io e le mie amiche abbiamo detto la banana. Sono Mary.
0: Ciao Mary.
2: Ciao. Bacioni.
0: Un bacione a te, cara Mary, from Lampedusa, e un bacione va alle tue amiche che giustamente si stanno condividendo questa vacanza ascoltando a Lampedusa il PN1, e voi avete detto che...

0: Saluto te, cara Mary, e le tue amiche from Lampedusa, Sicily.
1: Il frutto più consumato al mondo è la banana.
0: No.
1: Cornella da Parma.
0: Non è la banana, non è la banana.
2: La mela, Pietro Campanini da Parma.
0: Non è quella, Pietro.
3: La banana.
0: No.
3: Michele da Parma.
0: Tutti hanno detto la banana, secondo me.
4: Ciao, Steve. Potrebbe essere la mela?
0: No.
4: Raffaella da Brescia.
0: Non è quella, Raffi.
5: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Secondo me il frutto più consumato al mondo è il mango.
0: Non è nemmeno il mango. Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo? Oh, oh.

0: cosa fai questa sera? La nuova di Noemi. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, dall'Egitto, la Sfinge, da Lampedusa, anche le amiche di Mary.
1: Adesso ti salutano le mie amiche.
0: Vai, vai.
2: Ciao Stefano, d'Alessandra.
0: Ciao Ale.
2: Ciao Stefano, un abbraccio.
1: Il nome.
2: Enrica.
0: Ciao Enrica.
3: Ciao Stefano. Miriam.
0: Ciao Miriam.
1: Spero che si sentano, se no lo ripetiamo.
0: Ma
1: ciao,
0: no,
1: bello.
0: Si è sentito ragazze, che bello essere virtualmente a Lampedusa. Sono lì con voi con la mente. Torniamo all'enigma, dottoressa Sfinge.
4: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Qual è? Torniamo dai maniscalchi, risaliamo al nord.
5: Alla Sfinge.
6: Stefanino!
0: Eccoli!
6: Maniscalchi, Thomas e Ivo!
0: Ciao ragazzi!
6: Guarda, a occhi chiusi proprio.
0: Vai!
6: È la fragolina!
0: No, non è la fragolina!
7: Ciao Radio Number One, Antonio e Luca da Legnano. Il Ciao, frutto ragazzi. Più consumato al mondo è il limone.
0: Non è nemmeno il limone, signori.
8: Il frutto più consumato al mondo è il frutto della passione. Andrea da Mantova.
0: Lo sai, ma non è corretta.
9: La banana, Christian no. da Bergamo.
0: Non è la banana, Gianlu.
10: Secondo me il frutto più consumato al mondo è la banana.
0: No, no.
11: Ciao, sono Luigi da Bergamo.
0: Vai Luigi.
11: Il frutto più consumato è forse la brugna.
0: Ma...
11: Ciao a tutti.
0: No, non è quello. Sfinge.
4: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: 3, 9, 3, 4.

0: number one, il PN1 del mercoledì, c'è l'enigma della Sfinge. Torniamo immediatamente in Egitto a Sharm el Sheikh. Linea verde con lei, Sfinge, prego.
1: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Qual è quel frutto più consumato al mondo?
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Radio number one, per sì. me la risposta alla Sfinge è il chicco del caffè.
0: Non è il chicco.
2: Michele da Bergamo. Ciao Michele
0: da Bergamo, non è il chicco del caffè.
3: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. La risposta è per caso il pomodoro?
0: Non è nemmeno quello.
4: Il frutto più consumato al mondo sono le banane.
0: No, Carmen.
5: Per me la banana.
0: No.
5: Carmen dalla Valtellina.
0: Più dico di no e più voi rispondete la banana.
6: Il pomodoro.
0: Non è neanche il pomodoro, con questa R un po' francese accentuata.
7: Ciao, sono Simone da Castigliano d'Estiviere. È sicuramente il pomodoro.
0: No, non è né pomodoro né pomodoro. Buona giornata anche a te, caro.
8: Pomeriggio number one.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Let's go! Da Mediobord iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: Quanto ci piace tornare negli anni Ottanta! Steve Winwood, il remix di Valerie, 14:49, si torna immediatamente in Egitto dalla Sfinge a Sharm el Sheikh perché c'è l'enigma.
1: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Qual è questo frutto consumato? Qual è? Raccontatecelo.
2: Ciao, sono Beatrice da Bergamo, ma in vacanza a Manerba dal Garda.
0: Beata
2: te. E per me il frutto più consumato al mondo è l'ananas.
0: Non è l'ananas.
3: Lo butto lì e dico il kiwi.
0: Non è nemmeno il kiwi, Sofì.
4: Ciao, è per caso il pomodoro?
0: No.
4: Un saluto a tutti, buon pomeriggio da Sofia.
0: Ciao Sofia, non è il pomodoro.
5: Ciao Ste, ci sono Raffaella Brescia.
0: Vai Raffa.
5: Secondo me è l'uva.
0: No.
5: Non solo perché la mangiano,
0: perché la
5: ma
0: bevo.
5: Perché si fa anche il vino.
0: Non è quella, non è l'uva.
6: Ciao Ste, è il melone.
0: Non è melone. Non è nemmeno il melone, amico mio da Mantova.
7: Arancia, Sergio da Sirmione.
0: Non è l'arancia.
8: Ciao, sono Marco De Ivrea e secondo me l'indovinello della Sfinge sul frutto più consumato al mondo è il cocco.
0: No.
8: Può essere? Ciao,
0: no,
8: ciao.
0: No, non è il cocco, signori.

0: nella Play One. Quando mancano 6 minuti saranno le 3 di questo mercoledì pomeriggio. Torniamo in Egitto.
1: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: È tornata da Tavernola, BG, Sponda, Bergamasca del Lago di Iseo, l'amore mio.
2: Ciao caro, è per caso la banana?
0: Non è la banana, non è l'unico frutto dell'amor, riprova.
2: L'uva?
0: No, non è nemmeno l'uva.
3: Secondo me è il pomodoro, Giulia no. Da Isolaccia.
0: L'hanno detta più volte, non è nemmeno questa la risposta corretta, Giulia.
4: Angelo da Torino.
0: Ciao Angelo.
4: Il frutto più consumato è l'avocado.
0: No, non è l'avocado.
5: Stefano, Roberto di Padova. Ciao, per me Robby. È l'uva che no. È consumata in tutto il mondo.
0: No.
6: Ciao, sono Denise da Manerbio. Potrebbe essere il melone.
0: Non è nemmeno il melone.

0: nothing feels like home.
1: Tutti insieme.
0: It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, sentito qui su Radio Number One. Secondo voi qual è il frutto più consumato al mondo?
2: Ecco, ci sono. L'ananas. Ragazzi, no. L'ananas. Buona giornata a tutti. Sempre Cati di Reggio Emilia.
3: Su Radio Number One,
4: per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Ok e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
4: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
10: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
9: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Pomeriggio, buon mercoledì, grazie per aver scelto il pomeriggio number one. Tra pochissimo torneremo a giocare con la Sfinge. In questo momento alle 15 un minuto, spazio alle news.
14: Radio number one, notizie.
15: Bentrovati a Evian. In Francia si chiude il G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da Stati Uniti e Iran. È un'ottima intesa, ha detto Trump a margine del summit, minacciando però di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, ha detto. E sul fronte della guerra russo-ucraina, dal forum confermato il pieno sostegno a Kiev, nel documento finale viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Dal Parlamento europeo via libera al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Tra le principali novità, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione. Il regolamento segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo Albania, ha commentato la Premier Meloni. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14 si gioca Italia-Serbia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
16: IGV Club in Sicilia.
17: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: La canzone dell'estate 2026 di Francesco Gabbani è intitolata Summer Funk, dall'estate italiana a quella egiziana. Torniamo a Sharm El Sheikh, c'è l'enigma della Sfinge qui su Radio Number One, e allora linea verde con la malefica.
1: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Qual è questo frutto consumato?
2: Ciao Stefano. Secondo me è l'ananas.
0: No.
2: Simone da Brescia. Ciao.
0: Non è l'ananas. Alex da Bergamo. Secondo me è la noce. No.
3: Ciao number one. Marco da Brenno.
0: Ciao Marco.
3: Per me il frutto più consumato al mondo è l'ananas.
0: No. Non è proprio quello. Non è quello.
4: Il pomodoro. No. Mario da Corzano.
0: In tanti hanno detto la stessa cosa. Il pomodoro o la banana.
5: Ciao. Per me il frutto più mangiato al mondo è il pomodoro.
0: No.
5: Damiano da Bergamo.
0: Non è il pomodoro, Manu.
6: Il frutto più usato al mondo è il limone. Manuela da Mantova.
0: No, non è il limone, non è quello. Vince.
7: Allora, facciamo un ragionamento. Dato
0: Vai.
7: Che mi avete già stroncato subito la banana, facciamo un altro ragionamento.
0: Vai, con la R maiuscola.
7: Rimaniamo sempre sullo stesso frutto. Il platano.
0: Il platano.
7: Può essere il platano. Bah. Chi lo sa? Sempre Vincenzo da Varese.
8: Bevete di meno. No. Bevete di meno la sera.
0: Il platano.

0: Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto con l'Allegra Family oggi a Sharm el Sheikh. E allora risentiamo l'enigma di oggi.
1: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Qual è questo frutto tra i più consumati o il più consumato? Perché lei vuole sapere quello, no? In cima alla classifica dei frutti più consumati al mondo, cosa c'è?
2: Ciao Stefano, buongiorno, Max da Cassina.
0: Buongiorno.
2: Grazie
0: Max.
2: Grazie per la bella compagnia. E comunque, secondo me, la frutta più consumata è la frutta secca, può essere. E comunque il dottor Piccione aveva ragione. Non ho capito niente di quello che ha detto, ma aveva ragione. Ciao amico mio, buon pomeriggio.
0: Ciao Max, un abbraccione a te e anche al dottor Piccione.
3: Ieri sono mancato, non ho potuto rispondere.
0: Vai, recupera oggi, vai.
3: Questa chi la so? Vai. Oggi la so come sempre. Oggi la so.
0: Non ho dubbi.
3: Pippo Pippera.
0: Spara,
3: Pippo,
0: vai.
3: Pippera.
0: Pippo Pippera, vai.
3: L'Escarlega Marlus.
0: No, non è quella. Ciao.
4: Per me è l'arancio. Flavia da Bergamo.
0: No.
5: Per l'enigma della Sfinge potrebbe essere la lattuga.
0: Non è nemmeno
5: Claudio,
0: quella.
5: La moto Visconti.
0: Non è quella, Claudio.
6: L'anno prima.
7: Ciao Stefano, Ezio da Cameri. Per me, contatto chicco a chicco, vince l'uva. Ma non per distacco.
0: Non è quella che vince. Alessia.
8: Ciao, siamo Alessia e Giulia da Torino e per noi il frutto più consumato al mondo è il pomodoro.
0: Alessia e Giulia, purtroppo è stato detto più volte, non è quello.
9: Il frutto più consumato al mondo è l'ananas.
0: No.
9: Franca d'Arcisate.
0: Dai, dai, l'ultima sfinge.
1: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Tra pochissimo la top 10 e assegneremo la prima medaglia di questo mercoledì pomeriggio. Ma subito la musica, Olivia Rodrigo. I know.

0: La nuova di Olivia Rodrigo, Drop Dead, su Radio Number One, in questo appuntamento del mercoledì pomeriggio con il PN1 live fino alle 17, anche con la malefica dall'Egitto, la Sfinge.
1: Qual è, secondo voi, il frutto più consumato al mondo?
0: Qual è? De Rouge.
2: E se fosse il frutto di mare?
0: Non è il frutto di mare. Attenzione, signore e signori, perché più di una mezz'ora fa...
3: Ciao Sfinge, sono Gianluca da Bergamo. È sicuramente l'anguria.
0: Signore e signori, è vero che la banana è l'unico frutto dell'amore in Europa, ma nel mondo è l'anguria, quello più consumato. Bravo, primo classificato.
4: Ciao Sfinge, Angela da Legnano, è l'anguria? Punto di domanda? Ciao.
0: Eh sì, il frutto più consumato nel mondo è proprio l'anguria.
5: Ciao number one, per l'enigma... potrebbe essere l'anguria?
0: È proprio quello.
5: Lori da Seregno, ciao.
0: È proprio l'anguria, andiamo a Lodi.
6: Ciao Radio Number One, sono Luna dalla provincia di Lodi e per me è l'anguria.
0: Brava Luna dalla provincia di Lodi.
7: Allora, il frutto più consumato al mondo è l'anguria, sempre Ornella da Parma.
0: Sesta classificata.
8: Ciao, secondo me è l'anguria. Brava. Sono Laura da Cantù.
0: Settima classificata.
9: Ciao Maurizio da Bergamo, secondo me il frutto più consumato al mondo è l'anguria o il melone.
0: L'anguria, la prima risposta è quella che conta. Vorrei sentire anche Mimmo. È possibile farlo, ragazzi?
10: Ma Stefano, ci provo, non ho mai vinto niente. Ci provo. Se non è cocco, è mango.
0: Lo sapevo. No?
10: Arrivederci.
0: Arrivederci. Dai.
11: Ciao, sono Alessandra, la mamma di Beatrice che è in vacanza a Manerba. Il frutto più consumato è l'anguria.
0: Brava!
12: Beh, allora se non è la banana sarà la mela. Cos'altro può essere il frutto più consumato? Porca miseria.
0: Ma va bene, dai, sono le 15:18, ci siamo divertiti con la malefica. La Sfinge tornerà più tardi qui su Radio Number One con la parola nascosta nel sarcofago.

0: canzone di qualche tempo fa, ce l'ha cantata Mika, che sta scendendo dal palco del pomeriggio number one, anche perché diamo spazio a quelli che hanno qualcosa da dire dopo che abbiamo, diciamo, reso pubblico qual è il frutto più consumato nel mondo.
1: Oh Stefano, adesso capisco come mai ti dicevano tutti la banana.
0: Ho paura.
1: Perché guardando internet ti dava la banana. Ma non risulta che sia l'anguria, però ce lo dice la Sfinge.
0: Allora, diciamo che il frutto più consumato al mondo è l'anguria, con circa 95,5 milioni di tonnellate consumate annualmente. L'anguria o cocomero è il frutto più consumato al mondo, rappresenta da sola circa il 15% del consumo globale. Quindi l'anguria era la risposta corretta.
2: Stefano, l'avevo indovinata, visto che era l'anguria. Mannaggia, devo rispondere subito così. Vabbè, alla prossima.
0: Un bacione. Era l'anguria. In Europa il frutto più consumato è la banana, ma complessivamente nel mondo, con il 15% del consumo globale di frutta, è l'anguria il frutto più consumato.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana:
4: il weekend.
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
7: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
9: La musica che cerchi è qui. Numero

Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

siempre, siempre. Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao, 15:31. Quanti supereroi conoscete che terminano il loro soprannome o nome con la lettera N? Batman, Superman, c'era un cartone animato, Phantomman. Beh, a Vigevano c'è un nuovo supereroe, ne stanno parlando tutti e il suo nome è Piantaman. E nei dintorni della Lomellina, questo Piantaman sta combattendo il grigiore urbano seminando fiori e ortaggi nelle aiuole, nelle rotatorie e negli spazi pubblici abbandonati, rendendoli a disposizione di tutti. E la sua missione è questa: più verde per tutti. Però nessuno sa chi sia Piantaman, che mantiene l'anonimato per preservare il suo alter ego di supereroi. Io mi rivolgo agli amici, magari all'ascolto, proprio dalle zone della Lomellina, quindi zone di Vigevano. Avete notato un miglioramento con questo supereroe che sta combattendo anche per voi, oltre che per se stesso, per avere più verde in quelle zone? Raccontatecelo. 393 444 0444 e i Piantaman. Se tu per caso fossi

0: Harry con questa canzone del 2014 intitolata Birthday. Come l'ha detto lei nel gran finale di questa canzone, Birthday. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, c'è il PN1, a Vigevano c'è questo nuovo supereroe, tutti ne stanno parlando, il suo nome è Piantaman, che nei dintorni della Lomellina sta combattendo il grigiore urbano seminando fiori e ortaggi nelle aiuole, ma anche nelle rotatorie, negli spazi pubblici, rendendoli a disposizione di tutti. E allora, conoscete altri supereroi?
1: Io lo conosco, è Orso Man. Ciao Orso da Legnano.
0: Salutiamo Orso Man da Legnano.
2: Ciao grandissimo, beh il migliore è stato Fleximan.
0: Eh beh, anche quello. Piera.
3: Io vorrei proprio conoscerlo questo supereroe, gli darei volentieri una mano, visto che anch'io sono dello stesso avviso, nel senso di rendere belli i luoghi e insomma colorarli e tanto altro. Mi piacerebbe conoscerlo questo anonimo,
0: perché nessuno sa chi sia Piantaman, perché sta mantenendo l'anonimato, quindi preserva il suo alter ego di supereroe.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: A dir la verità il mio eroe era Fleximan.
0: Perfetto, abbiamo capito perché. 393 444 0444 torna Miles Smith, Stargate.

Canzone del 2024 cantata da Miles Smith. Siete su Radio Number One. Stavo dando un'occhiata ai vostri tantissimi messaggi con supereroi. Ad esempio, noi a Brescia, mi scrivono, abbiamo Ghost al Pitour, cioè il tour operator al spazio pittore. Di notte ridipinge i muri della città dove i maleducati

0: Brescia. Comunque grazie per aver risposto, andiamo avanti, sentiamo.
1: Ciao Stefano, il mio eroe era Spalman, per chi non lo conoscesse si faccia un giro su YouTube, c'è il video del lavoro che fa, è anche una canzoncina molto simpatica. Ciao.
0: Va bene, grazie, grazie mille. 393-444-0444, si torna a giocare con il secondo tutti contro tutte, questa volta c'è la sigla di una serie TV straniera. Raccontateci il titolo corretto di questa serie TV.
2: Attenzione!

0: 444, vogliamo sapere il titolo corretto di questa serie TV. Su Radio Number One
1: c'è TN1. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: progetto che uscì nel 1999, no? Alla fine del 99, all'inizio del nuovo millennio. Lo ricordo bene. 50 special, la grande canzone delle 15:45. Stiamo giocando con voi con il secondo Tutti contro tutti. E allora,
1: attenzione!
0: Tanti hanno detto quella cosa lì, altri hanno sbagliato, ma avete mandato letteralmente in tilt il nostro sistema di ricezione SMS, perché siete troppi.
2: Ciao, Pablo Escobar è il patron del mal. Elisabetta D'Albino.
0: È bella, no? Pablo Escobar è il patron del mal. Purtroppo il titolo non è corretto, però ci sei quasi. C'è Martin Garrix.

0: Martin Garrix l'ha scritta, tenuta in un cassetto, finalmente uscita, Repeat It. Siete su Radio Number One, c'è il secondo appuntamento con il nostro giochino, il Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV realizzata da Netflix in America Latina. E risentiamo, facciamo prima risentire il tutto così magari capite meglio se avete acceso la radio da poco.
1: Attenzione!
0: Istanti per ricordare che ci sono di mezzo dei cartelli della droga in questa serie TV, e allora sentiamo quello che avete risposto. Questa è la prima arrivata.
2: È Narcos. Emanuela Tassarezzo.
0: Manuela Tassarezzo è lei la vincitrice della nostra seconda medaglia d'oro. Complimenti, andiamo da un'altra parte.
3: Narcos! Ciao Giuliano!
0: Andrea da Bergamo, terzo classificato. Giuliano intanto secondo.
4: Narcos, figlio da Cervino.
0: L'hai detto bene, eh? Narcos o Nartos?
4: Narcos.
0: Come Nartos con la T di Torino, Narcos.
5: Ayub da Endine.
0: Vai Ayub.
6: Ciao ragazzi, la risposta è Narcos, non so, quello che volete.
0: Va bene, va benissimo, l'accettiamo.
7: È Narcos, Marco da Scanzo.
0: Hai detto Marcos?
7: È Narcos, Marco da Scanzo.
0: Salutiamo Caramellos.
8: Buon pomeriggio Stefano.
0: Buon pomeriggio.
8: Ma sarà mica Narcos quella la storia lì di Pablo Escobar?
0: Sì, è quella.
8: Ciao, buon pomeriggio Marco, Valdivana
0: Biella. Ciao Marco, ciao Marco.
9: Potrebbe essere la serie TV Narcos su Netflix, sulla vita di Pablo Escobar.
0: Bravissimo.
9: Julian da Endine.
0: Bravo Julian.
10: Narcos di Pablo Escobar. Barbara Ivrea.
0: Anche Barbara da Ivrea entra in top 10, decima classificata. Tra pochissimo torneremo a giocare con il terzo Tutti contro Tutte. Ci sarà il ritorno della Malefica, la Sfinge dall'Egitto, ma avremo un alleato importante, Abdul, che è dalla nostra parte. Tra pochissimo qui su Radio Number One, la parola nascosta nel sarcofago della

0: Che tranquillità in questa canzone c'ha Harry Styles, è intitolata American Girls, altro pezzo inserito nella Play One. Piano piano si avvicina il weekend e sabato sera tra le 18 e le 21 vi aspetto qui su Radio Number One con la nostra classifica ufficiale. Tra pochissimo il ritorno della Sfinge.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
0: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: Sono le 4 del pomeriggio, spazio alle ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Diversi media internazionali hanno ottenuto una copia dell'accordo che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera tra Teheran e Washington. L'intesa si sviluppa in 14 punti e sarebbe solo formale dopo che il documento, definito da Vance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Trump precisa che si tratta di un protocollo di accordo e che, se non gli piacerà, ricominceranno loro a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, riferito all'Iran. Inizierà poi il lavoro di bonifica dagli ordigni piazzati in mare dagli iraniani. Si parla naturalmente dello stretto di Hormuz, che verrà riaperto dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Interverranno anche le due cacciamine Crotone e Rimini della Marina Militare e circa 400-500 militari italiani. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e 90. Il rito delle esequie sarà domani 18 giugno alle 16:30 a San Pietro. Mondiali di calcio, alle 19 debutta Cristiano Ronaldo col suo Portogallo che affronta la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 la partita tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana all'una Ghana-Panama. Alle 4 ci sarà Uzbekistan-Colombia. Serie A, non arriverà il tedesco Kroosche a dirigere l'area tecnica del Milan, rimane all'Eintracht di Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Greca, una semplice canzone per chi magari non mastica proprio volentieri la storia. Partenope, The Colors con la Brancale, 16:04, torniamo in Egitto.

0: giocare.
1: Prontissimi, cara.
0: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
1: Noi abbiamo Abdul con i suoi fax. Ecco il primo fax arrivato questo pomeriggio da Sharm el Sheikh, Egitto. Ci racconta che la parola nascosta di oggi è composta da 10 lettere. Sono 6 le consonanti e 4 le vocali. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Iniziate a preparare l'incasellamento di questa parola nascosta. Si è aperto il sarcofago, ecco il secondo fax. Immediato, tra l'altro. Bravo Abdul. Il primo indizio che arriva da Sharm el Sheikh è questo: sono tra i preferiti dagli italiani. Non lo so che cosa. Sono tra i preferiti dagli italiani. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Provate a incasellare. Dai che ce la facciamo. Datemi una mano. Riusciremo magari entro i prossimi 5-10 minuti a sconfiggere la malefica sfinge. 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali.

0: con Jacob Blask era Mercy, appena sentita qui su Radio Number One. Mancava solo lui, mancava il serpente, signori, eccolo qua, venuto a trovarmi. Non mi mancavi, no no no no no. Siete su Radio Number One, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 10 lettere la compongono, 6 le consonanti, 4 le vocali. Il primo indizio da Sherman and Shake è questo: sono tra i preferiti dagli italiani.
1: Non lo so, la butto lì così, mi è venuto distinto, i cruciverba.
0: Non sono i cruciverba, ogni tanto nella vita bisogna buttarsi.
2: Ciao,
0: bravo
2: Stefano.
0: Ciao,
2: potrebbe
0: caro,
2: potrebbe essere cruciverba?
0: No. No, no, no, no.
3: Spaghetti, no. Andrea da Sanremo.
0: No, non sono gli spaghetti, Andrea.
4: Maccheroni da Cristian.
0: Dimmi.
4: Maccheroni da Cristian e mamma Monica, Chiuduno, Bergamo.
0: I maccheroni, no. Anche Luigi da Vigevano e Martina da BG hanno scritto: sono i maccheroni. No, no.
5: Le patatine. No. Quelle che dico io, però. No. Rodolfo, il cuccatore latino.
0: Ma lascia stare le patatine che dici tu. Dai, Abdul, Abdul. Il secondo indizio: contengono farina. Lala. 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali incasellate, grazie agli aiuti qualcosa in più, sono tra i preferiti dagli italiani e contengono farina. E allora, siamo in cucina, ci godiamo Potential,

0: americano Somber from Los Angeles, California, con questa canzone intitolata Potential su Radio Number One. Continua il terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Con questa sonorità egizia torniamo dalla Sfinge, perché c'è la parola nascosta nel sarcofago, con Abdul che ci ha detto che sono tra i preferiti degli italiani, contengono farina, e questa parola nascosta è composta da 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali.
1: Panzerotti, Giorgio da Lugano.
0: Non sono i Panzerotti, Giorgio da Lugano.
2: Anzi, panificati, Andrea da Sanremo.
0: Cosa avevi detto prima, Andre?
2: Farinacei, Andrea da Sanremo, e questa volta è giusta.
0: Purtroppo né una né l'altra lo sono, ma ti ringraziamo per la carica e l'energia che hai. Grazie, Andre, un abbraccio a te e agli amici di Sanremo.
3: Tornando, che sono un golosone, Stefano, io ti dico i profiterol.
0: No,
3: Robby,
0: no,
3: da Caltignaga.
0: Non è quello, Robby.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Ma sono i cannelloni?
0: No.
4: Elisa da Rancato.
0: Non sono nemmeno i cannelloni.
3: Ciao Stefano, sono i pasticcini?
0: No, no,
3: Marco,
0: no.
3: Da Arcisate, ciao.
0: No. Casoncelli, Omar da Cremona, no.
5: Ciao, sono Ale da Caravaggio. Sono i pasticcini?
0: No.
6: I Panzerotti, Enzo da Brescia?
0: No.
7: Per me la parola della Sfinge è pasticcini.
0: No.
8: Sono i tortellini, da Alessandra Campana da Casnigo, in
0: no,
8: provincia di Bergamo.
0: Non sono i tortellini.
9: Ciao Marco da Cerete, per me sono i tortellini.
0: No.
10: Sì, ciao.
0: Ciao,
10: sono sempre Angela.
0: Angela,
10: sempre da Legnano.
0: Ciao.
10: Per caso sono i pasticcini?
0: No.
11: Se non sono Panzerotti, potrebbero essere Casoncelli.
0: Ragazzi, attenzione, attenzione, segnatevi queste 10 caselle, perché questo indizio è fondamentale. Aprite bene le vostre orecchie. Teglio è considerato patria storica di questo piatto. Ripeto, Teglio è considerata, o considerato paese, patria storica di questo piatto.

0: State of Mind, canzone di qualche tempo fa con Alicia Keys, Jay-Z. 16 e 19 in questo preciso istante, siamo rigorosamente in diretta con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali, sono tra i preferiti dagli italiani, perché almeno una volta quando vai in quelle zone se li mangiano. Contengono farina, Teglio è considerato paese, patria storica di questo piatto. E allora, qual è la risposta corretta?
1: Pizzoccheri, Michael da Livigno.
0: Signore e signori, dalla Valtellina, Livigno è il nostro supercampione, Michael.
1: Pizzoccheri, Michael da Livigno.
0: Complimenti a Michael da Livigno, Sondrio.
2: Ciao Ste, da Ste, di Buscate, per caso sono i pizzoccheri?
0: Bravo Ste, ciao da Ste, a Ste.
3: I pizzoccheri, ciao, sono Tiziana da Novara.
0: Terza classificata.
4: I pizzoccheri, Stefano, ciao Antonio da Pesano.
0: Bravo.
5: Ciao Stefanuzzo, sono i pizzoccheri.
0: Bravo.
5: Max da Cassina,
0: anche un Max, abbraccio. Anche Max in top ten, un abbraccione.
6: Ciao Ste, Roby da Costa Volpino.
0: Ciao
6: i
0: Roby.
6: Pizzoccheri.
0: Bravo.
7: Allora potrebbero essere i pizzoccheri.
0: Bravissima, non sappiamo chi tu sia, ma sei in top ten.
8: I pizzoccheri, Roby da Bergamo.
0: Anche Roby da BG.
9: Sono i pizzoccheri, Sergio Wanda Credaro.
0: Grande Sergio.
10: Pizzoccheri, pizzoccheri di Tegno.
0: No, ti prego, rifalla.
10: Pizzoccheri.
0: Bellissima questa.
10: Pizzoccheri.
0: Pizzoccheri.
11: Pizzoccheri, Paolo D'Alecco.
0: Grande Paolo. Paolo
12: da Lodi, sono i pizzoccheri.
0: Bravissimi, bravissimi. Complimenti a quelli che hanno detto pizzoccheri, perché sono veramente campioni.
13: Ciao, Daniele da Calcio, provincia di Bergamo, sono i pizzoccheri.
0: Bravo.
14: Ciao, sono Annalisa da Oglianico, sono i pizzoccheri.
0: Un abbraccio va alla signora Eleonora.
15: Ciao Stefano, sono gli scarpinocci.

0: Lady Gaga Runway direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, piccolo break, tra pochissimo il traffico.
1: Su Radio Number One, sempre N1,
2: pomeriggio Number One.
3: Allora ragazzi, facciamo così, io dico tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
4: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
5: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
3: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Prima su Radio Number One.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
10: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
12: Sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
16: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
17: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
16: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
18: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: dalla 1 Milano-Bologna perché ci sono code tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Milano per un incidente. C'è una perdita di carico invece tra Parma e l'allacciamento a 15 verso Milano. Traffico intenso causa code tra Reggio Emilia e la A22 Modena-Brennero in direzione Bologna. Mentre sulla 4 Milano-Brescia ci sono diverse criticità in direzione Milano, ad esempio la perdita di carico tra Ponte Olio e Grumello con veicoli scortati tra Grumello e Seriate. Code anche sulla 51 tangenziale est di Milano per un veicolo in panne allo svincolo Rubattino. Invece in Piemonte sulla 5 Torino Courmayeur materiali dispersi tra lo svincolo San Giorgio Canavese e la barriera di Torino Nord. Veicolo invece in avaria allo svincolo di Ivrea. Sulla 55 tangenziale nord c'è un altro veicolo in avaria allo svincolo di Venaria Stadio. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: cos'è successo, quello che potrebbe accadere ovunque nel mondo, ovunque in Italia, è clamoroso. Sulla Palermo-Messina 5 casellanti facevano che cosa? La cresta. Cosa vuol dire fare la cresta? Ricevere di più di quello che si dovrebbe, oltre al loro stipendio va già la cresta sui pedaggi. Quindi questi 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di un'azienda informatica sono stati scoperti dalle telecamere nascoste piazzate dalla Polstrada e secondo quanto imputa loro la procura di Termini Imerese, le casse automatiche dei caselli di Buonfornello, Cefalù, Pollina, Castelbuono venivano disattivate da alcuni casellanti infedeli del consorzio Autostrade Siciliane per dirottare il traffico verso i loro varchi dove, a danno del consorzio, facevano la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti. I magistrati hanno avviato l'indagine dopo aver ricevuto una segnalazione dal CAS. E questi presunti episodi di peculato, tra l'altro scoperti alla procura grazie alle telecamere nascoste piazzate nei gabbiotti dei caselli dalla polizia stradale, non era a danno degli automobilisti ma del gestore della rete autostradale, perché i casellanti infedeli calcolavano e ricevevano la somma dovuta da chi passava dal casello, ma il biglietto consegnato dal guidatore non veniva inserito nel ricevitore di pista, cioè nel macchinario che registra e contabilizza ogni pagamento. Tutte se le inventano, tutte. Ci sono Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: È un po' di

momento a tutti quelli che stanno viaggiando con la mano fuori dal finestrino. Una delle canzoni più belle di questo inizio estate, ormai manca veramente pochissimo, poche ore all'inizio dell'estate 2026, e una di quelle canzoni che piacciono tantissimo anche agli amici di Radio Number One è proprio quella di Alfa e Lorenzo.

0: questa è la nuova di Mick, siete su Radio Number One, piccolo break, tra pochissimo vi accompagneremo all'indietro nel tempo. 26 anni sono trascorsi da quando Anastasia ci cantava la canzone che hanno scelto per voi i nostri programmatori come grande canzone delle 16:45. Tra poco in diretta nel PN1.
1: Pomeriggio Number One.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che ha? Che affa, che fa? Dai, chi la soluzione ha?
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

voce pazzesca. Anastasia, Not the Kind, la grande canzone delle 16:45. Saluto Marco e Matteo da Parma che mi hanno scritto: con Anastasia siamo tornati bambini. La canzone di 26 estati fa, quella di Anastasia. C'è Annalisa dall'estate, quasi estate 2026, con canzone estiva. Quando

0: Sorry, scusa, lo sento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari a poche ore dall'inizio ufficiale dell'estate 2026 chiude questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate e riascolta. Vi lascio con le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto. A domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Corri, stop, pausa, relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program.
12: Drive your ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Arrivo a quest'ora.
15: Sono le 17, ci sono le news.
16: Radio Number One Notizie.
17: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Diversi media internazionali, tra cui Bloomberg e Al Arabia, hanno ottenuto una copia dell'accordo che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera tra Teheran e Washington. L'intesa si sviluppa in 14 punti e sarebbe solo formale dopo che il documento, definito da Vance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Trump precisa che si tratta di un protocollo di accordo e che se non gli piacerà, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, riferito all'Iran. Inizierà poi il lavoro di bonifica dagli ordigni piazzati in mare dagli iraniani. Si parla naturalmente dello stretto di Hormuz, che verrà riaperto dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Interverranno anche le due cacciamine Crotone e Rimini della Marina Militare e circa 400-500 militari italiani. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri a 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e 90. Il rito delle esequie si terrà domani 18 giugno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro in Vaticano. La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata sottoposta con successo ad un trapianto di polmoni. Affetta da fibrosi polmonare progressiva dal 2018, lo scorso aprile era apparsa per la prima volta in pubblico con le cannule nasali per l'erogazione dell'ossigeno per ricevere gli atleti norvegesi dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio, alle 19 debutta Cristiano Ronaldo col suo Portogallo che affronta la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 la partita tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana all'1 Ghana-Panama. Alle 4 ci sarà l'Uzbekistan dell'CT Fabio Cannavaro contro la Colombia. Serie A non arriverà il tedesco Kroos a dirigere l'area tecnica del Milan, rimane all'Eintracht di Francoforte. Intanto il Lecce conferma Eusebio Di Francesco come allenatore. Volley, l'Italia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca con un secco 3-0 e ha cominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nations League. Domani le azzurre giocheranno contro la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: GV Club in Sardegna.
18: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: One. Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo quelle due che sono sempre in viaggio, che guidano sempre, macinano chilometri, chilometri in vostra compagnia, naturalmente, meno male che ci siete. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo le donne al volante e oggi iniziamo parlando di qualcuno che bigia.
2: Sì, quelli che proprio fanno i balzoni, si chiamano.
1: Balzoni, vedi la differenza di linguaggio, esatto, dalla mia generazione alla tua.
2: Chi bigia e chi balza.
1: Esatto. Però quanti di noi oggi vorrebbero essere altrove?
2: Vorrebbero
1: mollare il lavoro e andare altrove.
2: Ormai magari per tanti il lavoro è finito. Allora pensiamo alla giornata di domani, eh?
1: Un bel
2: così,
1: salto.
2: Bel saltino.
1: Ok. Quindi da mercoledì si passa direttamente a venerdì.
2: No,
1: dici?
2: A lunedì direi.
1: Ah, proprio
2: sì,
1: così.
2: Weekend lungo.
1: Vabbè. Dov'è che si firma? Buona domanda.

0: Safe, qui a Radio Number One si balla naturalmente, in questo pomeriggio fa caldo, quindi andiamoci piano con il ballo che poi uno suda,
1: vabbè, ha bisogno però... dei sali minerali.
0: Esatto. Benvenuti a bordo con le donne al volante, grazie anche per i messaggi che stanno già arrivando, ricordiamo il numero
1: 393-444-0444, insomma per entrare nel nostro abitacolo, quello delle donne al volante.
0: Esatto, parliamo di Rod Stewart, 81 anni, tra l'altro si parla male di lui in questo periodo, poverino, cioè in realtà gli americani ce l'hanno un po' con lui, perché lui ha bigiato come si faceva a scuola e si è fatto beccare, sai quando bigi non vai a scuola e poi ti fai beccare in giro per la città e magari
1: dal professore
0: esatto,
1: quello che ti doveva interrogare,
0: esatto,
1: ecco,
0: esatto,
1: ecco.
0: E fai quella figura un po', insomma, veramente da.
1: È proprio così, ha fatto una figuraccia perché lui doveva esibirsi per una data del suo tour negli Stati Uniti. A 40 minuti dall'inizio del concerto hanno gli organizzatori hanno detto, insomma, che Rod Stewart non sarebbe salito sul palco perché aveva una laringite molto forte, si era già curato, aveva preso, insomma, dei medicinali, ma proprio non sarebbe riuscito ad esibirsi.
0: Esatto, peccato che poi lui ha preso un aereo e se n'è andato a Boston per vedere la Scozia ai mondiali. Lui è scozzese, quindi ci teneva particolarmente, ha preso i figli e se n'è andato a Boston a vedere appunto la Scozia.
1: E la cosa peggiore è che ha anche postato tutto sui social,
0: esatto.
1: Quindi sei pure scemo. Cioè,
0: esatto,
1: diciamolo.
0: Quindi ovviamente molti fan se la sono presa, si sono arrabbiati, altri hanno cercato di capire, hanno detto vabbè, tutto sommato non può cantare, almeno vada a vedersi la partita, ha fatto bene. Però se disdici tutto 40 minuti prima di un concerto, io ovviamente a quell'ora sono già lì,
1: certo,
0: mi girano,
1: è certo,
0: un po',
1: che
0: insomma,
1: girano.
0: Gira. E vabbè, insomma, e allora noi ci siamo chieste, come al solito,
2: ma tu,
0: sì,
2: ma voi
0: non è mai venuta quella voglia, non vi siete mai inventati delle scuse per non andare a scuola, per non andare al lavoro?
1: Esatto,
0: almeno una volta nella vita,
1: sì,
0: dai,
1: delle scuse anche un po' campate per aria magari, oppure avete raccontato delle storie molto verosimili che mi ha fatto dire wow,
0: quante volte è morta la nonna?
1: Esatto. Non solo per la scuola, anche per il lavoro.
0: No, sa, la mia nonna.
1: Povera nonna. Io ho 10 nonne. Sì.

0: Clash, volevo capire su Radio Number One, anche Rod Stewart, noi volevamo capire davvero che se aveva davvero una laringite furibonda oppure si è inventato una scusa, perché lui si doveva esibire in un concerto negli Stati Uniti, nello stato dello Utah, se non ricordo male, ha annullato il concerto giusto 40 minuti prima dell'inizio ed è volato a Boston con i suoi figli per vedere la Scozia ai mondiali.
1: Vabbè,
0: però,
1: so,
0: fingendo appunto una malattia.
1: Dubbio, sì, qualche dubbio effettivamente ai fan è venuta.
0: Sì, qualcuno ha anche detto, ma si capisce nel video che non sta bene, che la sua voce non è delle migliori, anche nelle date precedenti si sentiva che era affaticato. Mm. Certo, ma questo 40 minuti prima dello spettacolo,
1: sì,
0: se n'è andato.
1: Poteva avvisare prima. Allora c'è Roberta che dice: ciao donne, in un caldo giorno d'estate non puoi aver avuto una pesante indigestione per prenderti un giorno da passare in piscina invece di essere in fabbrica? Cara Roberta, e vengono quelle indigestioni lì ogni tanto. Poi c'è Lorena di Vigevano che ci scrive: ciao ragazzi, a scuola non potevo bigiare perché mia madre era la preside.
0: Non bene.
1: Orco, questa è proprio una cosa brutta. Però al lavoro ogni tanto, ops, l'auto non mi parte. Caspita, cosa vuoi fare? D'altronde capita a me.
0: E a proposito di concerti, c'è Sandro che ci dice: anni fa ho finto un check-up con visite che duravano anche 2 giorni per andare a Londra al concerto di Sting con breve visita della città annessa. Complimenti, Sandro. Delle visite che durano tanto, perché sai, sono le visite importanti, devo fare tanti controlli.
1: Sai, ci vuole un po' di tempo.
0: Poi io sento un fastidio.
1: Poi anche andare a Londra.
0: Ci metti un po' di tempo, visitare la città, il concerto dura tanto.
1: Questa è

0: ai mondiali di calcio. Non l'hanno presa tutti benissimo.
1: Vi abbiamo chiesto se voi avete mai bigiato non solo la scuola ma anche il lavoro inventandovi delle belle scuse. C'è Roberto che lui ci dice che non ha inventato nessuna scusa, ma era un periodo molto stressante e quindi sperava in un'influenzina, in un qualcosina da niente. Però ha detto che le è andata anche molto bene, perché ad un certo punto lui stava guidando la sua auto, gli sono andati addosso, ha distrutto l'auto, lui è stato a casa 2 settimane, se l'è spassata, aveva il collo rotto, però bellissimo, è stato a casa 2 settimane
0: col collare così, non si poteva muovere però
1: vabbè. Una vacanza sul divano.
0: Ma non è meglio andare al lavoro piuttosto che ridursi così con la macchina rotta, il collare e tutto il resto? Cioè, se uno devo stare a casa così, forse è meglio andare a lavorare. Va bene, c'è un aggiornamento invece per voi che siete in viaggio con i treni. C'è stato questo guasto questa mattina intorno alle 10:20 sull'alta velocità, stop tra Milano e Piacenza, sono stati cancellati dei treni e i ritardi sono di oltre 4 ore. I tecnici sono ancora in lavoro e il problema riguarderebbe la linea elettrica. Il problema vero è che non c'era nemmeno l'aria condizionata.
1: Esatto, su alcuni
0: quindi
1: treni
0: non funzionava nulla e quindi davvero.
1: Bello, nel bel mezzo della pianura padana, sì, veramente un
0: senza aria condizionata, non è bello. Vabbè, tra poco il traffico.
1: Che non è mai bello.
0: No, nemmeno quello.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Aggiornamenti sul traffico, cosa succede sulle nostre strade e autostrade?
10: Beh, iniziamo con la tema, la tangenziale esterna, la A58, c'è un incidente allo svincolo di Paullo in direzione della 1, sulla 8 la Milano-Varese si segnala un incidente tra Malpensa e Legnano in direzione di Varese. Sulla A11 la Firenze-Pisa si registrano code invece tra Firenze Nord e Peretola in direzione di Firenze. Riduzione di carreggiata sulla statale 11 Padana Superiore tra Sirmione e Verona Nord fino a settembre, quindi ci sono un po' di problemi. Rallentamenti per un veicolo fermo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano sulla 1 la Milano-Bologna. Code per perdita di carico tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla 4 ci sono code allo svincolo di Trezzo in direzione di Milano, rallentamenti anche tra Brescia e tra Peschiera e Brescia Est in direzione di Brescia. Andiamo sulla 7 la Milano-Genova, code per il ripristino di un incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. Chiudiamo con la 12 la Genova-Rosignano, dove ci sono code a tratti per 3 km per un ostacolo tra Versilia e Massa in direzione di Genova.
9: Gli aggiornamenti sul traffico tornano tra un'ora, fate buon viaggio.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
13: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
12: E per la pulizia delle facciate?
13: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: estate, De Bausa, Magnetic, qui a Radio Number One. Ci sono due donne in viaggio, due donne accaldate come voi, tra l'altro. Però siamo qui per parlare di lavoro. Ogni tanto bisogna tirar fuori, essere anche un po'. Mettersi un po' di traverso, cioè okay. Non essere sempre buonisti, esatto. Cioè dire ma sì, va tutto bene. No,
1: no, no, a volte no, non va bene.
0: No, non va bene, noi siamo qui per denunciare questa cosa. E Open, il quotidiano online, ha raccolto un po' di testimonianze, un po' di storie su quello che è un vero e proprio sfruttamento, perché ci sono dei contratti lavorativi che veramente sanno di sfruttamento.
1: Esatto, e appunto Open ne ha raccolti alcuni che fanno ridere, fanno sicuramente molto riflettere, hanno una vena però anche che ti fa ridere e poi piangi dentro,
0: sì,
1: sia chiaro,
0: è ironico perché ironico è talmente perché fuori di testa,
1: sì, assurdo, sì. Proprio, siamo all'assurdo. Per esempio ci sono degli artisti che hanno raccontato che si dovevano esibire in un parco all'aperto, la regola però era venite pagati solo se non piove. Esatto. Se piove, cavoli vostri.
0: Vi attaccate al famoso tram.
1: Esatto. Altrimenti c'è chi a chi venivano offerti 600 euro al mese in buoni pasto, però senza ferie, senza malattia, uh-huh. Senza IMSS, senza assicurazione, senza contributi, senza niente.
0: Senza niente,
1: buoni
0: sì.
1: Buoni pasto poi.
0: Un'altra testimonianza dice: mi hanno fatto i complimenti per il percorso svolto, mi hanno offerto un contrattone di tirocinio da 1000 euro lordi annui. 1000 euro lordi annui. Quando ho richiamato per comunicare che rifiutavo l'offerta, mi hanno detto: non troverai altre testate che ti valorizzino come faremo noi. Ma sai che c'è?
2: Ma veramente?
1: Cioè, ma che valorizzazione è?
0: 1000 euro lordi annui?
1: Annui.
0: Ma neanche al mese,
1: ma neanche

0: canzone che sa di viaggio, così in macchina, andare, macinare chilometri, magari anche per tornare a casa.
1: No, maledetto me, maledetto te che ti metti davanti a me mentre io sono in macchina.
0: Esatto, e vai pure lento, fulminacci insegna.
1: Esatto, state lì cari ascoltatori di Radio Number One, tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Si sente. Nile Rodgers, Bernard Edwards sono loro che hanno scritto questo brano e hanno anche prodotto, tra l'altro. Grandi canzoni, quindi, a Radio Number One con le donne al volante, ricordando sempre che la sera, alle 22 in poi, se non avete nulla da fare, c'è Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, giusto per ricordare insieme i grandi successi. E allora, vogliamo parlare invece di maturità? Anche perché domani è il grande giorno.
1: Eh sì, domani inizia il primo scritto, quello di italiano, che coinvolge più di 527.000 studenti. E tra questi 527.000 ce n'è uno particolare, uno che ha già un po' di annetti, però ha deciso di provarci, di mettersi in gioco.
0: Sì, lui si chiama Enzo Ghinazzi, vi dice nulla questo nome?
1: Ghinazzi,
0: lui è pupo, ha 70 anni e ha deciso di prendere il diploma al liceo delle scienze umane, indirizzo economico-sociale all'Istituto Minerva di Roma. E a chi gli ha chiesto, ma non è un po' stressatino?
1: Ma no, figurati,
0: non mi viene nemmeno in mente, anzi, io la notte prima degli esami, per rilassarmi,
1: cosa
0: farò l'amore.
1: Il Ghinazzi, ma lui è sempre una, cioè,
0: a parte che ha due donne, non una, cioè,
1: ha solo due.
0: Lui vive con due no, donne, perché? Notoriamente da credo,
1: esatto,
0: 20-30
1: sì,
0: anni,
1: sì.
0: Insomma, vabbè.
1: Però
0: è
1: conoscendo
0: già
1: il
0: cosa
1: tipo
0: è
1: uno abbastanza
0: sì. Però, insomma, lui dice: mi accontento di 80.
1: Sì, non punto al massimo, a me va benissimo, no. 80. Lui si è messo in gioco perché l'aveva un po'. Ha fatto una sorta di promessa ai suoi genitori che sono mancati, sua mamma specialmente è mancata un mese fa più o meno, e lui ha detto no, devo fare la maturità, e quindi si è messo sotto, ha studiato, suo papà lo voleva avvocato, non ha mai preso la maturità,
0: no.
1: E ora ce la farà.
0: Beh, sarà maturo?
1: Ma sì,

0: Morgan Wallen e Had Some Help. Ho avuto un aiutino, ecco, magari quello che serve ai maturandi che domani iniziano questa prova cruciale.
1: È vero, la maturità è sempre uno step della vita molto importante. Poi quando lo superi dici, tutto sommato non era sto granché, però la sera prima un po' di cagotto.
0: Perché poi magari fai anche all'università e dici, ma forse era meglio la maturità.
1: Nati scrive: ciao donne, anche la mia bambina domani inizierà la maturità, avanti tutta. Certo, salutiamo tutti i maturandi appunto, e non si dice niente.
0: Un saluto formale e cordiale.
1: esatto. Va bene, rimanete con noi perché tra poco ci sono delle città europee che hanno deciso di fare delle cose su cui tutto sommato ci sentiamo di essere abbastanza d'accordo, e anche in Italia si sta cercando di fare qualcosa in questo senso. Che cosa? Beh, ve lo diciamo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Donne al volante con voi su Radio Number One. Sono le 17.59.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati, il G7 è stato un momento di unità e cooperazione, così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato la premier Meloni. Per la missione Hormuz aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma inoltre il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica sta causando da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.

0: You Another qui a Radio La Meruana. Insomma, è proprio la stagione del muoviamoci.
1: Sì,
0: anche la musica, proprio. Come fai a stare fermo? Sì, come fai a stare fermo? Ci sono le donne al volante. In questo viaggio noi vogliamo parlare di alcune amministrazioni europee che si sono fatti una domanda. Hanno detto: ma ha senso che gli spazi pubblici, le fermate dell'autobus, i cartelloni, le pensiline della metro continuino ad essere usati per promuovere prodotti che sappiamo essere incompatibili con gli obiettivi climatici?
1: La risposta è semplice: no.
0: No.
1: Esatto, per molte amministrazioni di alcune città europee, ma ce n'è anche una italiana, la risposta è no, perché lo spazio pubblico non è neutro, lo sappiamo, la pubblicità non è volta solo ad informare, ma costruisce dei desideri, normalizza dei comportamenti, definisce anche ciò che socialmente è accettabile. Quindi, per esempio, togliere visibilità ai combustibili fossili è un atto culturale prima ancora che normativo.
0: È vero. E Amsterdam è la prima capitale al mondo, perché il primato spetta proprio ai Paesi Bassi, ad aver tentato una mossa simile già nel 2020, e quindi sono stati loro i primi a decidere addirittura dal 1 maggio di quest'anno è vietata la pubblicità di combustibili fossili di carne che arriva da
1: allevamenti intensivi estremamente inquinanti.
0: Esatto, e in tutti gli spazi pubblicitari della città, quindi cartelloni, schermi digitali, fermate dell'autobus, e il divieto comprende però anche i voli aerei, le auto a benzina, quelle a diesel, gas, crociere e qualsiasi prodotto direttamente collegato all'uso di fonti fossili.
1: Però
0: quindi tutto quello che inquina viene messo al bando.
1: Esatto, però è anche vero che queste aziende, che appunto sono promotori di questi prodotti, possono continuare a fare pubblicità.

0: incontrarti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Però spero di non incontrarti mai più, sia chiaro, eh? Quindi tu di qua, io di là, e vabbè, le nostre vite non si incontreranno mai più.
2: Tu dimmi dove vai che io cambio strada.
1: Esatto, vabbè. Parte.
2: Noi stavamo parlando invece di certe amministrazioni comunali, qui a Radio Number One stavamo affrontando questo tema, che comunque è un tema mondiale, importante, eccetera. Molte amministrazioni comunali europee stanno decidendo di togliere dai pannelli, insomma, che troviamo nelle stazioni, per la strada, eccetera, pubblicità che riguardino un impatto negativo sull'ambiente, tutto quello che ha un impatto negativo, quindi dalla benzina ai fossili,
1: esatto, combustibili fossili, questo tipo,
2: esatto, insomma, cose di questo tipo,
1: e anche carne,
2: sì, che arriva da allevamenti intensivi, naturalmente. E ci stavamo chiedendo, ma quanto effettivamente noi siamo condizionati dalla vista di queste pubblicità sui cartelloni,
1: esatto, sui cartelloni in strada, sulle pensiline del bus, alle fermate della metropolitana, eccetera, perché a volte c'è talmente tanta gente o talmente tanto, ma non lo so, talmente tanto che forse non guardi neanche.
2: No,
1: forse.
2: Oppure guardi ma ti distrai.
1: Esatto.
2: Quanti automobilisti, ad esempio, magari anche in città, così viaggiando, sei lì in coda, ti distrai, guardi la vetrina, guardi il cartellone, magari c'è una bella ragazza in lingerie.
1: Infatti,
2: ti distrai un attimo e sbacchete.
1: Cioè. Soprattutto in quelle, magari in grandi città.
2: Ma guarda
1: città,
2: che succede spessissimo.
1: Succede in grandi città dove ci sono questi billboard enormi, ma enormi, che prendono davvero un edificio intero, e tu sei lì. Boom!
2: Sì.
1: Ah, dov'è il concerto di Kibom?
2: È vero. Quindi attenzione, mi raccomando, attenzione in tutti i sensi.
1: Sì, sempre.
2: Sempre. Questo sempre. C'è Peggy Goo.

0: Abbiamo parlato di queste
1: cartelloni,
0: questi cartelloni pubblicitari, sì, insomma, che si vedono in giro. Molti hanno confermato che distraggono.
1: Distraggono.
0: Certi cartelloni distraggono quando si è appunto in macchina, eccetera. A volte ti distrai. A parte che non so se è la stagione estiva che ci porta a essere un po' con la testa per aria, però effettivamente c'è questo atteggiamento, no? Quando sei in macchina adesso fa caldo.
1: Esatto.
0: Non lo so, poi ti guardi in giro, c'è tanta gente in giro rispetto all'inverno che sono tutti chiusi. Fa freddo, cioè, tutti,
1: tutti bardati.
0: Esatto, invece d'estate tutti fuori, ragazze con le gambe al vento, i sedi al vento. Insomma. E quindi c'è anche questo tipo di distrazione, insomma, che si vede in giro.
1: Guardate però avanti, che la strada va guardata, non va solo.
0: Beh, allora, a proposito di la strada va guardata,
1: esatto,
0: attenzione,
1: che poi magari si fanno pure gli incidenti.
0: Esatto, e ce n'è un sacco di traffico,
1: esatto.
0: Quindi ne parliamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
3: ascoltaci,
2: gioca e vinci i biglietti dei concerti.

0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Beh, parliamo di traffico, di quello che succede là fuori. Allora, focus, sentiamo.
11: Partiamo dalla A60, la tangenziale di Varese. C'è un incidente tra Gazzala, Morazzone e il bivio A60 A8 in direzione della 8. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è un incidente tra lo svincolo strada statale 11, la Padana Superiore, e la strada statale 33 Molino Dorino Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione della 1. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Trezzo in direzione Milano, e sulla Brescia-Padova ci sono 6 km di coda per incidente tra Brescia Est e la A21 in direzione di Brescia. Passiamo sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, incidente tra Casale Monferrato Nord e diramazione Stroppiana-Santià in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A10 Genova-Ventimiglia ci sono code per veicolo fermo tra Genova-Pegli e Genova-Voltri in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 c'è un incidente allo svincolo di Genova Est. Sulla A1 Milano-Bologna c'è un incidente tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna. Sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e Parma in direzione Milano. Peraltro c'è anche una perdita di carico tra Terre di Canossa Campegine e Parma, sempre in direzione di Milano, che sta causando ovviamente code. Sulla 14 la Bologna Ancona, il traffico è rallentato a causa di un incidente tra Bologna Borgo Panigale e la 1 in direzione della 1. Sulla diramazione Roma Sud, sempre della 1, ci sono code per viabilità esterna che non riceve tra Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione dello stesso. Concludiamo con il tratto Firenze-Roma, ci sono code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma.
10: Beh, ma tenere sempre le distanze di sicurezza, e a tutti buon viaggio.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Noi la amiamo, Dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo per l'estate 2026, e con le donne al volante qui a Radio Number One. Noi andiamo nella perla del Tigullio, andiamo nel golfo del Tigullio, ce ne andiamo in Liguria in questo momento, anzi ne approfittiamo per salutare tutti gli ascoltatori della Liguria che ci seguono in questo momento. È un piccolo borgo ligure, un piccolo antico villaggio di pescatori che però è diventato uno dei borghi più belli della Liguria. Stiamo parlando di Santa Margherita Ligure. Ci sono anche un sacco di barche bellissime attraccate. Sì, non so se sei mai andata.
1: Certo.
0: Va bene, c'è un. Però dobbiamo parlare, non possiamo parlare di barche, dobbiamo parlare invece di bagnini, vero?
1: Esattamente, perché nel comune ligure fa discutere questa nuova ordinanza che prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi elettronici, tradotto smartphone, cellulare,
0: esatto,
1: solo per le finalità di servizio oppure nei casi di emergenza. Che cosa si vuole fare qui? Si vuole impedire che il bagnino stia sulla sua bella seggiolina in alto, che in cui dovrebbe guardare la spiaggia e il mare, controllare se ci sono delle emergenze. Si vuole evitare che questa persona stia a scrollare tutto il tempo sullo smartphone.
0: Esatto, sì, è proprio così, anche perché ti distrai, non vedi quello che c'è intorno. Se vuoi ascoltare la musica, in teoria non si potrebbe fare, però vabbè, noi tiriamo un po' l'acqua al nostro mulino, no?
1: Ascoltare Radio,
0: esatto,
1: Number One anche.
0: Quindi ascoltare la musica va bene, però con un solo auricolare.
1: Esatto.
0: E con l'altro devi stare attento a quello che succede, ai rumori, insomma, che arrivano dalla spiaggia, e soprattutto massima attenzione a quello che ti succede intorno. Beh, si rischia il brevetto, eh?
1: Esatto, quindi chi viene colto in fallo a, insomma, scrollare sul proprio telefono, sì, viene ritirato il brevetto. Quindi occhi aperti, orecchie belle tese, perché può sempre capitare qualcosa.
0: Esatto, poi c'è Agnese che nel fine settimana verrà a controllare che i bagnini,
1: certo,
0: si comportino,
1: sì,
0: in maniera

0: Piedi di Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran qui su Radio Number One. Ci stanno
1: sta salendo questa canzone nella nostra Play One.
0: Esatto.
1: Assolutamente imperdibile, tra l'altro. Bella, ci piace un sacco. Seguitela
0: ogni sabato, esattamente dalle 18 in avanti su Radio Number One. Ovviamente.
1: Naturalmente, dove se no? Stavamo parlando di bagnini a Santa Margherita Ligure. C'è questo divieto per i bagnini di utilizzare gli smartphone se non in situazioni assolutamente di emergenza, e non si potrebbe ascoltare nemmeno la musica, ma al limite puoi tenere soltanto un auricolare proprio per non distrarti, e non puoi passare tutto il tempo sui social al telefono.
0: Però ci sono anche dei bagnini che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Esatto, salutiamo Luca e Marco che ci scrivono dalla Calabria e dicono: ragazze, siamo noi, siamo due bagnini, ci salutate. Ma certo ragazzi, scaricate l'app, fate il bagnino. Noi Radio La Meruana la potete ascoltare, le altre no, ma allora.

0: ci piace I Can't Wait, questa cover di Bob Sinclair con Kaisa. E qui a Radio Number One cosa succede tra poco?
1: Tra pochissimo c'è una grande canzone e anche quella ci piace davvero davvero tanto.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: But Seriously del 1989, album bellissimo. Questa era Another Day in Paradise, grandi canzoni. Lui era Phil Collins, naturalmente voce inconfondibile. Tra l'altro lui stesso, in una autobiografia uscita proprio recentemente, ha ammesso di, proprio per le questioni di salute, la salute di Phil Collins purtroppo è precaria da parecchi anni, ha ammesso di non poter più tornare a suonare dal vivo. Però è uno che, insomma, basta una sua canzone per far tornare tutti a livelli altissimi.
1: Esatto.
0: Perché la sua musica è veramente a livelli altissimi. E tra l'altro in questa canzone lui parla di clochard, di,
1: sì,
0: senza tetto.
1: Di senza tetto che vedeva per strada, e il messaggio della canzone è proprio: non chiudiamo un occhio e tentiamo di fare qualcosa. Lui si rivolge, appunto, Paradise ha una visione anche religiosa di tutta questa cosa, e si rivolge anche a Dio dicendo: ma davvero non c'è più niente che possiamo fare?
0: È vero, no, è una canzone davvero commovente, bella, toccante. Beh, qui a Radio La Meruana, con le donne al volante, non ci sono soltanto grandi canzoni, ci sono anche grandi notizie,
1: grandi avvisi
0: per chi soprattutto si stava già entrando nel panico perché ha la carta d'identità cartacea. Ne hanno parlato anche i nostri colleghi, però è una cosa proprio di oggi, importante, quindi ricordiamolo. La carta d'identità cartacea, che avrebbe dovuto essere sostituita con quella elettronica entro il 3 agosto, in realtà ci hanno ripensato.
1: Esatto.
0: Non è più così e andrà alla sua naturale scadenza.
1: Esattamente, il Consiglio dei Ministri ha proprio stabilito che le carte d'identità cartacee resteranno valide oltre il prossimo 3 agosto, quindi scadranno alla data di scadenza scritta sul documento, andranno sostituite con la CIE, appunto, e quindi, insomma, quelle persone che si erano già mobilitate adesso possono anche tirare magari un sospiro di sollievo. Comunque la CIE può essere richiesta a partire da 180 giorni prima della scadenza della propria carta d'identità.
0: Meno male. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Capaldi, che proprio questa sera tornerà a Milano per un concerto a Rofiera Milano e sicuramente non mancherà questa Survive che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Number One.
1: Grazie a chi sta viaggiando in nostra compagnia, grazie naturalmente per essere a bordo ogni giorno. Vi ricordo Donne al Volante dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e noi nella prossima ora parleremo di pasta, che è sempre un bel argomento, con il direttore del mensile Salvagente.
0: Anche un buon orario per
1: farlo,
0: direi.
1: Esatto, sì, ma sì. Parleremo anche di campagne pubblicitarie che non si fanno, informazione che non si fa. Parleremo di quello. È un argomento interessante che ci riguarda un po' tutti.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
15: Radio Number One, noi ci siamo, siamo le donne al volante.
16: Sono le 19.
17: Radio Number One, notizie.
18: Bentrovati, audizione alla Camera per Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre importanti novità, Maserati e Cassino non sono in vendita, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti nei primi 5 mesi dell'anno, il 16% di vendite in più e un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1.200.000 euro di risorse del PNRR, obiettivo ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi, lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. 273 euro l'importo medio per famiglia, quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo un avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Milano chiude a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread si mantiene stabile a 70 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
19: Negli GV Club in Sardegna.
20: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui a Radio Number One. Ci sono le donne al volante, ma se siete tifosi e se siete tifosi anche di Cristiano Ronaldo, è iniziata la partita tra Portogallo-Congo ai mondiali naturalmente, CR7 centravanti, Leao e Conceição sono in panchina, giusto così per mettere i puntini sulle i. Ma noi donne al volante non vogliamo parlare di calcio in questo momento, ma vogliamo invece aprire una parentesi dedicata a quello che succede purtroppo spessissimo da anni tutte le estati, cioè l'abbandono degli animali.
1: Esattamente, eppure tanti hanno capito insomma che ci sono quelle poche campagne di sensibilizzazione nazionali sono completamente inutili, perché questo fenomeno non si arresta mai. C'è sempre, ogni estate finiamo a parlare sempre delle stesse cose, dei cani abbandonati, dei gatti abbandonati perché la famiglia va in vacanza e quindi non trova nessuno che può tenere il proprio animale domestico e quindi lo lascia in giro e lo abbandona, purtroppo, che è un grande lutto anche per gli animali. Eppure di campagne nazionali o ce ne sono poche o non ce ne sono, ma quelle poche sono inutili.
0: Sì, sono inutili perché appunto, come dicevi tu, non servono a niente, gli abbandoni continuano a esserci. Ma perché le persone abbandonano il proprio cane, il proprio gatto, i propri animali in questo modo dopo averli accuditi magari per un anno intero? Com'è che d'estate uno si alza e dice: ma sai che c'è, questo cane adesso mi dà fastidio, lo lascio in autostrada, lo mollo lì e chi se ne frega? Ma com'è possibile? Perché ci si comporta in questo modo? Però non ci sono appunto campagne di sensibilizzazione in questo senso. E quindi ci si chiede, ma non si può fare altro?
1: Esatto, si può fare qualcosa in più?
0: Probabilmente sì.
1: Esatto.
0: Probabilmente sì, e partendo, a parte la solita retorica insomma, che si utilizza in questi casi, però sarebbe veramente il caso, se hai un animale, e gli italiani di animali in casa ne hanno tanti, quasi tutti ce l'hanno,
1: esatto.
0: Sarebbe il caso insomma di abbandonare.

0: regia di Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead su Radio Number One. Donne al volante con voi per parlare di un tema che ogni estate ritorna sulle testate giornalistiche, ritorna anche però anche tra le famiglie italiane, ovvero quello dell'abbandono degli animali, specialmente quando si va in vacanza.
1: Esatto, l'abbandono degli animali, e quanto poco si fa per evitare questa cosa anche da parte delle istituzioni. C'è ad esempio un sito di cui nessuno sa nulla.
0: C'è questo sito che si chiama Code di Casa del Ministero della Salute, che ha sotto la sua protezione, chiamiamolo così, anche tutti gli animali delle nostre famiglie, cioè sono sotto il Ministero della Salute. Punto Code di Casa è un sito con tanto di testimonial. Tiziano Ferro contro l'abbandono, certo, Tiziano Ferro nel 2021, ecco, dal 2021 in avanti questo sito è sparito. C'è una pagina Instagram che conta ben 1400 followers, ultimo post appunto 5 anni fa, e questa è l'unica, insomma, campagna di sensibilizzazione che è stata fatta negli ultimi 5 anni.
1: Sì, diciamo che insomma anche a livello proprio insomma sociale e generale non è che si faccia molto. C'è Antonella che dice che ha la sua gatta, si chiama Lilith, bel nome,
0: sì.
1: E che non lo abbandonerebbe mai, ovviamente. E poi c'è una Cat invece che, sentite cosa dice.
2: Ciao, buonasera, Ketty da Mantova. Allora, mai assolutamente abbandonato uno dei miei cani, anzi ci sono le pensioni.
0: Vero.
2: Nel caso una persona decida di andare in vacanza, o anche chi te lo tiene, insomma, comunque i rimedi ci sono. Ma al di là di questo, chi è abituato a fare certe cose e ad abbandonare gli animali, generalmente non è solo un discorso egoistico, ma è anche una persona, provato sulla mia pelle, è abituata a non solo voltare le spalle ma anche tirare nella schiena, perché altrimenti uno non farebbe certe cose. Mai abbandonare un animale, piuttosto abbandonare un parente, questo poco ma sicuro. Ciao e buona serata.
0: Ciao.
1: E comunque aveva un po' il dentino avvelenato, Ketty, con qualcuno, vabbè. Comunque sono arrivati molti messaggi a proposito di chi ha degli animali e c'è affezionato. È difficile, insomma, che li abbandoni.
0: Sì, ma come fai ad abbandonare?
1: No.
0: Ormai è parte della famiglia.
1: Sai che io quando ogni tanto, siccome ho raccolto, è brutto dire così, però insomma ho preso in autostrada due cani abbandonati.
0: Hai salvato due cani.
1: Anni fa li avevo proprio fatti salire a bordo,
0: sì,
1: perché erano in giro che vagavano. A parte che è pericolosissimo anche per tutti gli altri automobilisti, però li avevo fatti salire in macchina e li avevo portati a casa, gli ennesimi, perché ne avevo già.
0: Sì.
1: E, insomma, mi sono sentita una bella ramanzina da mia mamma. Poi però alla fine insomma li abbiamo tenuti.
0: Ma parte della famiglia.
1: Sì,
0: poi
1: sì, erano veramente due cani adorabili. Peccato che ci siano tante persone che non la pensano in questo modo e li abbandonano così. Io mi chiedo con che spirito.
0: Ma perché
1: davvero.
0: Probabilmente pensano che gli animali siano oggetti quando sono a tutti gli effetti esseri viventi.
1: Sì.
0: Sono
1: quando
0: esseri
1: sono
0: viventi.
1: Piccoli, oh, che carino, poi crescono e danno fastidio. Vabbè, non si fa.

0: The Colors con Pronto come va? Male, perché c'è gente che abbandona gli animali e non si fa. È vero, trovo molto incivile abbandonare gli animali.
1: Vero.
0: È proprio il minimo. E stanno arrivando molti messaggi. C'è un'ascoltatrice che dice che anche lei ha un gatto che si chiama Lilith.
1: È vero, sì, qui abbiamo un sacco di gatti che si chiamano Lilith.
0: Sì,
1: è un
0: sai
1: bel
0: che
1: nome.
0: Posso raccontare questa cosa che non porta l'acqua al mio mulino perché mi sono comportata male. Però mi ricordo alle elementari.
1: Sì.
0: Guarda, me lo ricordo ancora, è passato qualche annetto.
1: Sì.
0: Alle elementari mi chiamavano Lilly, no?
1: Anche
0: a parte le maestre che mi chiamavano Liliana, poi insomma Lilly. E una mia compagna di classe era entrata in classe facendo il segno come quando chiami gli animali: Lilly, te. Gli ho dato un calcione. Vabbè, comunque, tipo 10 anni? Avevo 10
1: anni.
0: 9-10 anni. 9-10 anni.
1: Calciavi.
0: Pensa un po', gli ho dato un calcione. Com'è Lilly, te? Oh, a parte che ci sono tanti cagnolini che si chiamano Lilly.
1: Sì, è vero.
0: Beh, Lilly è il vagabondo, è passato alla
1: forse
0: storia.
1: Forse è per quello. Allora.
0: Probabilmente è quello. Vabbè, allora, sentiamo invece Linda.
2: Ciao ragazze, ma secondo me chi abbandona i cani in autostrada dovrebbe essere, se visto e segnalato, arrestato per tentato omicidio.
0: Hai ragione.
2: Perché è veramente, come dite voi, pericolosissimo. Ma poi, soprattutto, una persona che fa una cosa del genere è veramente una persona socialmente pericolosa, perché se uno è capace di abbandonare un animale indifeso che ti ha dato fiducia e tutto l'amore che poteva, vuol dire che è una persona socialmente pericolosa. Io amo gli animali, amo il mio cane, i miei gatti e non li abbandonerò, non abbandonerò mai ovviamente. Ciao Linda da Torino.
0: Ciao Linda, grazie del tuo messaggio. Hai ragione, gente che non è a posto.
1: E poi Vabbè. C'è una nostra ascoltatrice che lei ci dice che a gennaio ha adottato un cucciolo da un rifugio del Sud Italia, un cane che insomma è pieno di paure, però si stanno facendo aiutare insomma per crescerlo bene, per crescerlo al meglio. E lei ci dice giustamente: mai regalare un cucciolo a Natale, perché la gente si stufa subito. È vero, perché tante persone vogliono regalare cuccioli, cagnolini a Natale. E poi dopo un po' sì, però basta, sporca, e bisogna portarlo fuori per fargli fare i bisogni.
0: Oppure i bambini che insistono: no, voglio il cane. Sì, però poi te lo devi accudire, devi fare tu. E lo guardano due settimane e poi basta, ci deve pensare la mamma, il papà
1: e poi magari non vogliono neanche pensarci loro, ecco.
0: È vero. Beh, non succede, fortunatamente non succede sempre così, però purtroppo succede. Tra poco il meteo, farà moriremo di caldo anche domani. Ok, ne parliamo tra poco.
3: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante su Radio Number One, andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
4: Music Searcher.
5: Music Searcher, ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
11: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
12: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
11: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Radio Number One Meteo.
15: Schiodetto di Trebi Meteo a cui chiedere anche questa sera che tempo farà domani. Ciao Nikos.
16: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
17: Quanto caldo farà? Questo vogliamo sapere in pratica.
16: Sì, farà molto caldo nei prossimi giorni con temperature fino a 36-37 gradi su tutto il nord Italia e anche parte delle regioni centrali, soprattutto la Toscana. Sono delle giornate soleggiate da domani fino a tutto il weekend con sole ma caldo intenso, temperature anche di 9-10 gradi oltre la media stagionale, perché appunto nel weekend prevediamo anche 37, localmente 38 gradi. Giornate però di sole, qualche temporale di calore del pomeriggio in montagna su Alpi Prealpi, però altrove appunto ci sarà il sole con caldo veramente intenso, quindi insomma, bisognerà portare pazienza perché sarà una lunga ondata di caldo duratura almeno fino a fine mese.
17: Non sappiamo cosa dire.
15: Sì, no, siamo rimaste un po' così perché già allora il caldo va bene, quando è troppo, insomma, vabbè, però non possiamo farci nulla perché su questo non si può fare
16: purtroppo
15: niente.
16: Purtroppo l'estate così, questi ultimi decenni vedono sempre questo anticiclone di matrice nordafricana con aria calda del deserto. E appunto nei prossimi giorni vivremo una fase molto calda che ci accompagnerà fino a fine mese.
15: Va bene, grazie allora a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, scaricate l'app e grazie, buona serata.
18: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore, portalo da Orofino. Da 40 anni operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino, ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Oro Fino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
20: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
19: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: che ci fa ballare per tutta l'estate, Cabana, qui su Radio Number One, ma diamo spazio al salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Anche questa settimana con le donne al volante, il mercoledì è dedicato al mensile Il Salvagente. Con noi c'è Riccardo Quintili, il direttore naturalmente. Benvenuto Riccardo.
3: Bentrovate e bentrovata a chi ci ascolta.
0: E questa sera parliamo di un piatto davvero saziante. Questo è il vostro titolo sul numero di giugno del Salvagente. Parliamo della pasta, perché voi avete calcolato il rapporto tra carboidrati e fibre di 10 tipi diversi di pasta sul mercato. Come è andata?
3: Allora, siamo partiti dal fatto che ormai lo scaffale della pasta è un arcobaleno, nel senso che ne troviamo di tutti i tipi, con tutte le materie prime, quelle legumi, le proteiche, le integrali, quelle normali ovviamente, ma anche fatte con materie prime differenti. Ci siamo chiesti qual è il guadagno dal punto di vista dell'indice glicemico e quindi della proprietà saziante. Siamo andati a fare un po' di calcoli. Abbiamo trovato, ovviamente sulla pasta normale, quella di grano duro, insomma quella è quello che ci aspettavamo, è chiaro, diciamo che non abbiamo un indice glicemico piuttosto alto, non il più alto perché ce ne sono, guarda caso, quella senza glutine e da questo punto di vista quella che dice glicemico più alto, ossia una quantità di zuccheri, di carboidrati molto alta a fronte di una quantità di fibre molto bassa. La migliore, diciamo, da questo punto di vista, cioè quella che sazia di più, se ne mangerebbe quindi anche di meno, poi dipende anche dal condimento, perché noi qui a Roma, se facciamo, diciamo, una pasta con la coda, la vaccinara, con un, a quel punto diciamo, e tutti questi calcoli
0: non
3: lasciano
0: facciamo una pasta in bianco, esatto. Dai,
3: esatto. Però la migliore da questo punto di vista è quelle paste fatte di legumi, che siano mix o di un solo legume, ce ne sono diverse, tantissime, ormai le fanno anche un po' tutti i marchi, anche quelli blasonati. Ecco, questo è quello che ha l'indice glicemico migliore in assoluto. Quello che stupisce è che ce l'ha migliore addirittura della pasta integrale, che è quella che poi sceglieremmo se volessimo, diciamo, arricchire le fibre. E quindi, diciamo, ci sono un po' di cose interessanti. Per esempio, una dei falsi miti da questo punto di vista, una smentita a quello che ci aspettiamo in genere, è la senatore Cappelli, che invece è molto molto simile alla pasta tradizionale, insomma.
2: Senti Riccardo, ma è vero che l'indice glicemico è influenzato anche dalla cottura, dal formato della pasta? È vera questa cosa?
3: E questa è una cosa molto interessante, perché una cottura al dente rende, diciamo, gli amidi poco digeribili, quindi non rapidamente digeribili, e quindi abbassa l'indice glicemico, il che è un bene. Quindi in pasta al dente, come poi fanno un po' tutti i veri cultori della pasta, qui fatevi spendere una parola, la pasta deve essere al dente, freghiamocene dei minuti scritti sulla confezione, assaggiamola perché è l'unica maniera. E anche il formato, perché evidentemente, diciamo, i formati più grandi sono quelli che cuociono un pochino meno e quindi hanno un migliore indice glicemico.
0: Una domanda secca: pasta lunga o pasta corta?
3: Bah, questo, diciamo, cambia poco, dipende più che altro dalla sezione, dal punto di vista dell'indice glicemico, mi riferisco a quello, dipende dalla sezione. È chiaro che uno spaghettino, un capellino, per quanto siano pasta lunga, hanno, diciamo, una cottura molto più rapida e quindi è più facile che si arrivi a un indice glicemico alto. Invece una pasta come il bucatino, che è piuttosto, ha una sezione piuttosto larga, si comporta praticamente come i maccheroni, come una pasta corta, quindi cuoce in maniera differente, cuoce un po' di meno, è più al dente e quindi l'indice glicemico è più basso.
2: Bene, sembra di uno che ne sa.
3: No, ne sanno gli esperti. Ne sanno gli esperti che sentiamo. Poi io scopro queste cose e le rivendo molto abilmente.
2: Va bene, comunque ci hai fatto venire fame a tutti quanti. Un primo piatto davvero saziante. Questo è il test, insomma, che trovate su 10 tipi di pasta diversi, proprio sul mensile Il Salvagente, che lo ricordiamo sempre trovate online oppure in edicola, e se non c'è richiedetelo. E grazie al direttore.
0: Ciao.
3: Grazie a voi e buon appetito.
1: Il Salvagente. Radio Number One.

0: colombiana, sì. Esatto. Donne al volante, Radio Number One. Qui sono arrivati una valanga di messaggi sulla pasta. Pasta lunga, pasta corta. Cosa ti è venuto in mente di fare questa domanda che ci hanno invaso la messaggistica di messaggi?
1: Giusto, scusa, ma è anche per capire un po' stasera cosa si mangia, pasta lunga o pasta corta.
0: Poi tra l'altro la bellezza della pasta, oltre alla bontà, è che la puoi fare in mille modi.
1: Esatto,
0: capito?
1: Esatto.
0: Allora vogliamo scoprire magari come la fanno, che so, in Sardegna, tipo.
1: Come la fanno?
0: Andiamo. E allora, per scoprire anche questo, scegli l'estate e i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
1: E per chi vuole viaggiare c'è Viaggio Explorer, in piccoli gruppi, con guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. E allora corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Let's go! Da Mediobord iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediobord.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Nel 1980 i Corgis suonavano una canzone bellissima, Everybody's Got to Learn Sometimes, e Zucchero ne ha fatto una versione tutta sua nel 2004 con Vanessa Carlton, ed era Indaco dagli occhi del cielo, davvero una canzone bellissima.
1: Peraltro Zucchero in questo momento è in tour europeo e anche italiano, toccherà diverse tappe. Oggi per esempio, oggi e domani sarà a Zurigo, si esibirà a Zurigo per il Baila Sexy 25th Under the Moonlight, vabbè, insomma, sotto questa luna piena, perché sono 25 anni da Baila, esatto, Baila Morena. E poi appunto verrà anche in Italia il 4 luglio, sarà a Udine, poi Bologna, Pescara, Perugia, Messina, infine Lucca sulle mura storiche. Quello deve essere un bel
0: concerto. Che meraviglia. Bravo Zucchero, comunque ci regala sempre delle piccole perle nelle grandi canzoni. Anche questa sera abbiamo trovato grande musica e si continua con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Lily, I got something I wanna talk about.
2: Sì,
1: siamo alla fine.
2: Lily, Agnese.
1: Madonna al volante con Madonna, Sabrina Carpenter.
2: No, è che quando sente questa canzone, Agnese ha questo così, si immedesima, capito? Anche troppo.
1: Anche quegli altri due si stanno immedesimando. Sì. Non so se li senti in sottofondo.
3: Lilina.
1: Esatto, ecco lì.
3: Sabrina. Lucchino. Agnese.
1: Gabrino.
4: Eccoci.
3: Gabrino.
4: Hi, girls.
1: Basta.
5: Allora, buonasera.
2: Io non ho ancora capito se il Congo ha pareggiato. Sì, ha pareggiato. Portogallo 1, Congo 1.
5: Clamoroso,
2: ragazzi.
5: Non ho capito se il Congo l'hanno invaso. Io pensavo stesse dicendo una cosa del genere.
2: No,
1: ma quello nel 1800.
5: Ultimamente stanno invadendo un po' tutto. Quindi qual è il problema? Non stiamo a guardare tutto adesso, no?
2: Meno male che questi sono i mondiali, quindi qua è un'invasione bonaria, dai, tutto sommato.
5: Meno male,
2: va bene. Ciao ragazzi, tutto bene?
5: Tutto benissimo, posto, direi che fa freschino anche lì.
1: Sì, ma giriamo con la sciarpetta perché sì. Sai, abbiamo un po' timore alla gola.
2: Vedrai domani.
1: Sì, anche domani.
2: Ancora
5: un altro
2: peggio.
5: Giorno.
1: Anche con i guanti domani, sì.
2: Però
1: sì,
2: si sa che d'estate, cioè a parte che non siamo ancora in estate. Ancora pochi giorni.
4: 4 giorni, sì.
1: Esatto.
2: Vabbè ragazzi, sarà quel che sarà. Io tipo torno alle 22 con Number One Classics prima che ci arrivi una lettera di richiamo e di licenziamento. Io me ne andrei, ecco, così.
1: Sì, forse è meglio. Tanto noi torniamo domani alle 17.
2: Sì, quello è una certezza. Almeno fino a venerdì è una certezza.
1: Poi vedremo,
2: esatto. Ciao.
6: Su Radio Number One, le donne al volante.
7: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
6: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
3: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano Impresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili, con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto su Radio Number One, inizia l'Happy Hour.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
13: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene.
12: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende ai mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
14: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Radio Number One, Happy Hour.
16: Buonasera. Buonasera.
10: A lei, signor Rocchino, buonasera, buon mercoledì.
16: Buonasera, signor Gavro, guardi, qui non sappiamo più come mettere in ordine.
12: A righe o a quadretti?
16: A righe o a quadretti, che cosa? Se cominciamo. Allora, da ancora siamo, dobbiamo entrare, no? Innanzitutto si saluta, no?
12: Buonasera.
16: Oh,
12: capo.
16: Ecco, beh, giusto, inizia.
10: Ha visto come le porta rispetto,
16: ma
10: però.
16: Beh, certe volte non capisco il motivo, eh.
12: Posso avere un aumento?
16: No, adesso l'ho capito. Va bene, allora, buona serata, benvenuti in Radio Number One. E ovviamente voi protagonisti, come sempre, perché all'interno della Piava ci sono degli spazi che sono quelli del dedicato. Salutiamo anche le donne volanti che ci hanno anticipato e volando stanno rientrando a casa.
10: Beate loro, chissà che bel panorama.
16: Ha visto? Certe volte dall'alto si vedono delle cose che voi umani. Va bene, dopo questo andiamo a casa. Allora, attenzione, perché questo è il programma che in assoluto alza il qui.
10: Lo
16: alza qui e da nessun'altra parte.
10: Lo alza qui, lo alza qui.
16: Qui, non è come qui. E quindi attenzione, perché qui alziamo qui. E la prima cosa che facciamo, giusto per spostare l'attenzione,
10: noi prendiamo il giornale sul bancone del bar e andiamo a leggere quello che è il santo del giorno. Mercoledì 17 giugno, vediamo.
16: Attenzione, metti il caso che voi ci avete un amico che si chiama Agrippino.
10: Ce l'ho.
16: No, parliamo. Amica che si chiama Agrippina, allora ci telefonate prima noi, che dobbiamo parlare un attimo, facciamo una seduta, cerchiamo i problemi che portano poi noi, e poi ci telefonate, allora ci fate gli auguri dell'onomastico.
10: Ma pensavo, non è che tutti quelli che si chiamano Pino o Pina in realtà è un'abbreviazione, se
16: no, no,
10: Agrippino.
16: No, no, Agrippino quando lei va troppo forte, poi va dal meccanico e dice, e dice, ma lei è Agrippino? No, ma

0: Salutiamo Aldo che ovviamente interpretava il personaggio e ancora identificabile assolutamente da quella macchiettina. Va bene, buona serata Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, questo è il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Qui alziamo il qui e non da un'altra parte.
1: Di là, solo
0: qui. E allora attenzione, adesso salutiamo nel frattempo il signor Maurizio. Buona serata signor Maurizio, salutiamo anche Luigi, detto Gigi.
1: Ciao a tutti.
0: Un saluto a coloro che invita, dice volete del ghiaccio? Non lo so, adesso vediamo, perché il tempo che arriva secondo me si scioglie. Poi,
1: ma lei è veramente uno scienziato.
0: Ah, guardi, ho fatto le scuole alte, ero al settimo piano. Allora, attenzione, perché noi qui una delle cose proprio che cambiano la vita a tutti quanti è quella che facciamo poi a questo punto.
1: Noi leggiamo l'oroscopo tutti i giorni, ma attenzione, per chi si fosse collegato magari all'happy hour per la prima volta, non leggiamo quello di domani, quindi non pensate al giovedì. Fateci solo sapere se oggi è andata come dicono gli oroscopari, perché leggiamo quello di oggi.
0: Oh, vedi che trovate che ci abbiamo nel locale. Allora, attenzione, perché oggi poi noi estraiamo per non far torto a nessuno, visto che avevamo tante richieste. Attenzione, noi estraiamo quello che poi è il segno zodiacale da leggere, perché prima arrivate tutti e dice come non hai letto me, hai letto quello di quell'altro, come qui non come
1: allora, prende il cilindro,
2: ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: È arrivato quell'altro. Berti, stiamo parlando, non ci puoi interrompere.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, ho detto che non... Va bene, allora, attenzione. Aiaia, Scorpione. Stasera, Scorpione, sei ansioso, ma questa giornata promette molto bene. Vede, certe volte nuove occasioni possono portare nuove idee.
1: Bene, dato che è l'oroscopo di oggi, vediamo se le promesse sono state mantenute.
0: Esatto, quindi se siete dello Scorpione e o non siete dello Scorpione e vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, cielo, non mio marito, ma ce lo fate sapere. Dai.

0: la serata. Pensa che c'ha la smart questo qua, persona intelligente.
1: Pensa che c'ha la smart e ha occupato un posto di un tir.
2: Pensa
1: se aveva un tir, niente, non sbordavano tutta la via.
2: Quando si trova parcheggio, capita spesso, no? Dire ah, è libero, no?
1: No,
2: c'è la smart.
1: Gente di un certo livello che sa posteggiare la macchina.
2: Secondo me ha fatto i calcoli, è un geometra.
1: Sì, ha fatto i calcoli perché l'hanno operato l'altro giorno. Probabilmente i calcoli. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Buonasera, ciao Pierluigi, salutiamo anche Anna in Laghi, un saluto alla Brianza, all'umidità, quelle robe lì, e poi che dire, non so.
3: Ciao Lucchino, no, adesso eccolo. Mi fermo al bar una ventina di mezz'orette e poi torno a casa, mi raccomando, vedete poco che dovete guidare tanto. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
1: Ciao Omar, buonasera, è tutto sotto controllo, devo dire, anche stasera non manca niente.
2: Io sono rimasto fermo alla ventina di mezz'orette. Ore sono?
1: Guardi, la ventina di mezz'orette è tanta roba, se fa dei calcoli esatti, guarda, è tanta roba. Va bene, allora un saluto agli amici che stanno messaggiando per stanno iniziando a richiedere la loro musica per gli appuntamenti del dedicato che prenderanno forma tra non molto, quindi un sacco di spazio ancora per voi a disposizione.
2: Ricordiamo anche il nostro numero, signor Lucchino, 393-444-0444.
1: Ricordiamolo.
4: Chissà cosa c'è dietro.
1: No, c'è il numero, è un numero di WhatsApp, mandano i messaggi, richiedono le canzoni, non mi sembra una roba così difficile.
4: Scusi,
1: non ha capito niente, ma lasciamo stare. Oh, stavo dicendo, visto che qui ci sono tanti spazi, pare che invece ci sia un po' meno spazio nel web, o almeno sale questo dubbio, perché lei sa che esistono e ci sono degli analisti, delle società che analizzano, poi dobbiamo capire cosa analizzano e cosa non analizzano.
2: Tutto il giorno dietro il computer ad analizzare.
1: Tutto il giorno analizzare, e li pagano per analizzare, fanno quelle robe lì, e hanno scoperto che non ci abbiamo più tanto spazio, ma non gli spazi, ma all'interno del web. Cioè praticamente non abbiamo più il monopolio, almeno il web non è più nostro, che poi fondamentalmente dal mio punto di vista non l'è mai stato, ma questo poi è un altro discorso. Perché comunque in questo ultimo periodo e in questo ultimo annetto, mettiamo così, tra l'intelligenza artificiale, i sistemi boot e tutte queste cose che servono poi per
2: bot,
1: la gestione,
2: vero?
1: Non i bot, i CCT, i bot, i,
2: no, BOT, bot. No, sì, noi giovani li chiamiamo bot.
1: Proprio quando c'è una festa facciamo i bot stasera. No,
2: non è quello.
1: Vabbè. Praticamente consumano un sacco di velocità e di spazio all'interno dei sistemi del web, e quindi questo limita l'utilizzo e la velocità del sistema per gli utenti ultimi, che gli ultimi siamo noi. Ma come si usa dire, beati gli ultimi
2: che saranno i primi.
1: No, ma si mangia stasera?

0: Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con il primo spazio del dedicato.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Anche questa sera diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica grazie ai nostri amici di Trebi Meteo alla giornata di domani. Allora attenzione perché al nord pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori e lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, mentre al sud tempo in prevalenza soleggiato salvo qualche rovescio pomeridiano in formazione sui rilievi della Campania. Allora se volete restare sul pezzo informati come sempre scaricate l'app di 3B Meteo.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Signor Gabbro è il primo, mica.
4: Sto impalando il cinese.
2: Qualcuno gliel'ha chiesto?
5: Il primo,
2: questo è il primo spazio.
4: Buona sera.
2: Sì, buon anno. Va bene, allora, questo è il primo spazio del Dedicato in questa sera di questo mercoledì sera. Come dice lei, siamo a cavallo, non so di
5: si
2: che
5: guarda sì. Con un occhio verso il weekend, con sì. L'altro invece siamo ancora un po' ancorati al lunedì. Però mi raccomando, teniamo lo sguardo dritto, concentrati.
2: Ha dello strabismo di Venere, praticamente. Lei guarda da una parte.
5: Lo sai che è bello lo strabismo? Che dicono che sia la bellezza perfetta.
2: Guarda, sì, perché lei non capisce bene dove sta guardando. Vabbè, niente, glielo spiego la prossima volta. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero
5: 393-444-0444. State chiedendo tantissime canzoni, dovete essere ancora più rapidi.
2: Attenzione perché arriva una canzone per Anto. Ciao Anto.

0: Vedete che belle canzoni che si regala ai nostri ascoltatori. Billy Idol, Sweet 16, 1986, da Whiplash Smile, che era l'album appunto pubblicato in l'anno da seguire, perché questo fu il singolo d'anteprima che poi lanciò l'album in un secondo step. Poi ovviamente Billy Idol ce lo ricordiamo con diversi altri singoli come Rebel Yell, Eyes Without a Face, eccetera eccetera eccetera, ma sicuramente questa è una di quelle canzoni che, quelle del limone duro come le chiamiamo noi, no? Quando uno è lì un attimo si distrae,
1: e lei di queste cose è esperto.
0: Guardi, non ne parliamo. I Pinguini Italiani.

0: Love King, che mi ricordi una, mi ricordi due, no, non c'entra niente.
1: Stiamo per chiudere.
0: Ma stiamo per chiudere cosa? Che noi siamo appena arrivati.
2: Alle 8.37, ma cosa dice?
0: Senta, torni dietro il bancone, grazie.

0: Tropico Fantasia, Radio Number One. Che dire, signor Gabbro? Che dire?
1: Che torniamo tra pochissimo. Non mi ricordo però con cosa. Sai che adesso devo prendere il manuale.
0: Aspetta, io prendo il manuale delle dediche. Un attimo. Happy
2: Number One. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Capito, signor Gabbro, c'era il dedicare a facile, adesso non è che possiamo stare lì e perderci via a dire delle
1: adesso
0: cose.
1: Adesso mi ricordo, ma cos'era quel momento dove si può regalare la canzone,
0: sì,
1: a qualcuno?
0: Lei ci fa delle richieste con WhatsApp, manda una richiesta anche vocale, ci dice delle cose.
1: Ma meno male che c'è lei che ha tutta questa.
0: Io ho tutta questa
1: salvata.
0: E praticamente poi noi cerchiamo di suonare la canzone che voi avete richiesto.
7: Scusi,
0: non ho capito. Non avevamo dubbi.
1: Non ero l'unico allora, dai.
0: No, non era l'unico. Salutiamo anche Maria Grazia alla Sicilia. Buonasera. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando, perché ovviamente noi
8: buonasera,
0: abbiamo.
8: Sì, buonasera.
0: Sì.
8: Lasciamo perdere come sempre.
0: Che cosa?
8: Ma, scusi, ma chi è che fa queste previsioni astrologiche?
0: Gli oroscopari, ma prima.
8: Dobbiamo licenziare in tronco.
0: Ma perché?
8: Non ne azzecca una.
0: No.
8: Vabbè, comunque non ci ha azzeccato anche questa volta.
0: Niente.
8: Caro signor Lucchino, le auguro una buona serata. E qui fa un caldo bestia. Buona serata.
0: Ma no, ma solo lì fa del caldo bestia, ma roba da pazzi. Nel frattempo, qualcuno chiede gentilmente, puoi fare gli auguri, più che gli auguri farei un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che domani inizieranno la maturità.
1: Certo,
0: in special modo a mia figlia Enia. Certo, salutiamo Enia e tutti gli amici che dire.
1: Domani si comincia la prima prova di italiano, siate fantasiosi.
0: Siate fantasiosi perché è giusto.
9: Simpaticoni tutti e due.
0: Che succede?
9: Un bacio.
0: Ciao, buona serata. Che dire, questa è la canzone giusta secondo me per gli esami di domani, cosa dice lei?

giornate prima degli esami abbiamo messo questa strada un attimino tortuosa, che è quella dell'inferno degli CDC da qualche annetto fa. Grazie per la richiesta a tutti gli amici, salutiamo anche Max, anche la Sami. E tra l'altro questa canzone fu scritta per un racconto tra virgolettato che parla di coloro che poi vivono puntualmente e costantemente a bordo di mezzi e di autovetture e vivono sulla strada per qualsiasi motivo, ma puntualmente il motivo è quello del lavoro, sicuramente il più pesante. Poi in questo caso si parlava di Canning Highway e Perth Kenny e Nana, che era una zona dove c'era un pub particolare dove Bon Scott amava andare a bere qualcosa. Va bene, c'è Mac.

0: Mamma mia, Shepard Geronimo, Radio Number One, è quasi finita la prima ora, signor Gabro.
1: Che problema c'è? Ce n'è un'altra.
0: Pensi un po' lei tra un attimo. Okay.

0: Cyrus che ci portano direttamente, anzi tra un attimo,
1: un altro spazio del dedicato
0: è alla seconda ora dell'Happy Hour.
2: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Quest'estate cambia ritmo. Fra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!

0: seconda ora, signor Capro.
1: Do not believe we are in the second hour.
0: No, guarda, veramente.
2: A video a quadretti.
0: Marica Quadretti, che cosa? Ma se non hai capito neanche niente di quello.
2: Sto impalando il cinese.
0: Ah, ecco, per quello, stai imparando cinese, ovviamente.
1: Non seconda bene. Ola.
0: Seconda ola.
1: E piava.
0: Buonasera. Allora, salutiamo. No, se cominciamo così, guardi, la seconda ora cerchiamo di rilassarci un attimo. Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Ricordiamolo al volissimo 393-444-0444. Potete richiedere la vostra canzone preferita, giusto, ma potete giusto. Anche parlare con noi, dirci giusto. Cosa fate in questo mercoledì, c'è chi pensa già al weekend, c'è
0: certo,
1: chi no.
0: Certo, certo. Potete dirci anche delle cose a caso, come certo. uso e costume di questo appuntamento.
3: Non ci abbiamo più spazio.
0: Questa,
3: eh?
0: Questa non è uso e costume.
1: Allora, per stasera diteci le cose a caso.
0: Ecco, senza bisogno di richiedere una casa, perché non ci abbiamo più degli spazi, quindi non è colpa di nessuno, no?
4: Non mi meraviglia, mio signore.
0: Beh, decisamente che mi arrivano un sacco di richieste. Gandalf, tutto a posto? Come siamo messi in cucina?
5: Non abbiamo più riserve energetiche e possibilità di procurarcele nella galassia.
1: Bene, non si mangia mai, si figura adesso che c'è il mondiale.
0: Niente, siamo rovinati, basta. Va bene, un saluto a Patrizia che vuole ascoltare una canzone.

0: 1988, questa era Fast Car e questa era una delle canzoni, anzi questo è uno degli album che io vi consiglio di conservare all'interno della vostra raccolta di dischi, metti il caso che non ce l'abbiate. Io ce l'ho perché era di mio nonno in carriola, poi l'ho tenuto eredità.
1: Vorrei messo... fare una rima, ma è meglio di no, perché no, siamo in diretta.
0: Non si può fare. Allora, poi tra le altre cose, questa canzone, che poi venne anche nominata ai Grammy Awards nel 1988 appunto, prese piede in quel periodo soprattutto per un fatto, perché partecipò appunto Tracy Chapman al tributo per i 70

0: Torino. Va bene, voi sapete che non ci abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto.
1: Mi raccomando, giusto, domani puntuali, ore 20, mandate subito il vostro messaggio. Voglio questa, no, io, tu, noi.
0: Una, e poi litigate un po' tra voi e ci dite delle cose, delle tante cose che poi ne discutiamo poi anche qui all'interno dell'appuntamento serale, così vi mettiamo un po' di risa. No, ho sentito parlare poco in questo periodo del fatto dell'aumento del costo dei carburanti, no? Cioè, ormai diciamo che l'attenzione si è un po' spostata da un'altra parte, però se facciamo caso a quanto costa oggi il carburante in generale, sia il diesel che la benzina, c'è questa situazione. C'è ancora una trattativa, quando fanno quelle chiacchiere lì al bar, no? Si cerca un po' di capire e si parla un po' alla Camera di questo decreto per le accise, e che adesso torna comunque al Senato, e quindi discuteranno ancora per capire se togliere e o non togliere le accise.
1: Dai, speriamo, capito, di mettere bene insieme i pezzi del puzzle.
0: Però casualmente io non capisco perché tutti gli anni, quando arrivano, non so, le vacanze, aumenta la benzina. Adesso sarà un caso, non so, però è una cosa che, cioè, una volta è colpa di quella roba lì, un'altra volta è colpa di un'altra roba, cioè, però tutti gli anni puntualmente, se ci fa caso, è una realtà, è un dato di fatto.
1: Gli italiani non andranno in vacanza? Assolutamente andranno.
0: Beh, avevo dei dubbi.
1: Siamo così noi.
0: Signor Barclay, crazy.

0: buona serata. Ci abbiamo un messaggio, signor Gatto, che dice: un attimo di solidarietà per tutti i pizzaioli da Palazzo Pignano. Però io oserei dire una cosa, no? Più che un attimo di solidarietà, sì, per tutti i pizzaioli, farei da parte di tutti i pizzaioli, per noi che tanto non mangiamo, vero Gandalf, che mangiamo stasera?
1: È impossibile,
0: è impossibile, niente, aveva dei dubbi.
2: Siamo tutti sulla stessa barca.
0: Tutti sulla stessa barca.

0: filo rosso, quello di Alfa, quel sottile filo rosso, lo sapeva?
1: Unisce anche me, lei?
0: No, gentilissimo. Va bene, state lì perché tra un attimo vi uniamo, ci uniamo per ascoltare un altro appuntamento del dedicato.

0: Dedicato, signor Gabbro.
1: Penultimo per questo mercoledì 17 giugno. Abbiamo già detto e ridetto e straridetto che non ci sono più spazi.
2: Oh,
1: che
2: non ci abbiamo più spazi.
0: Ecco, non è che dobbiamo andare avanti tutta la sera a dire sempre le stesse cose, no? Adesso non è che.
3: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, guarda. Però
1: se non sto qui dentro chi sia più esaurito, no, vabbè, ma se il capo è così, gli altri come dobbiamo essere?
0: Sicuramente
1: no?
0: Noi, però poi per il resto va tutto bene, tutto sotto controllo. Va bene, allora ce l'abbiamo fatta, forse chi può dirlo, e allora penultimo spazio di questo appuntamento.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Allora Berti, va bene, secondo me stasera cosa dici?
1: È un giorno il POS non funziona, un giorno mi sono dimenticato il portafoglio a casa.
0: Un giorno quella roba lì, un giorno un'altra.
1: E poi voi non lo sentite, ma quando siamo fuori onda noi cerca di giustificare, dice no oggi non posso perché
0: no. È così,
2: ciao ragazzi, ci vediamo domani.
0: Va bene, allora che dire, allora arriva una canzone. Chi ha chiesto questa canzone?

nella UK Single Chart, ma poi nel 2023 divenne anche platino per gli streams che ci furono attraverso il web e attraverso internet. Poi c'è una versione un po' più particolare pubblicata l'anno a seguire nel 1998 che vedeva anche la collaborazione di Wu-Tang Clan e anche di Method Man and Z, dove c'erano i vocali di Z un pochettino differente, realizzato appunto nel marzo del 98, che è un po' diversa da questa versione originale appunto dei Texas.

0: Questo true love, questo è l'amore vero, chi è che non lo vuole, chi non lo cerca,
1: di nascosto, tutti quanti
0: di nascosto lo desiderano,
1: qualcuno poi no, vuole stare anche da solo, sì, farsi gli affari propri, certo, giustamente,
0: giusto, diciamo. E allora, ma che colpa ne abbiamo? Io nessuna, che colpa ne ho? Quasi fraquintale.

0: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Beati gli ultimi, beati gli ultimi.
2: Che saranno i primi.
1: No,
2: sì,
1: no, no, no, che non mangeranno i primi. Che non mangeranno i primi, no? Che...
3: Non mi meraviglio.
1: No, ma infatti, ormai noi siamo qui, siamo, non mangiamo mai, capro.
2: Siamo
1: che...
2: noi a non meravigliarci, siamo... non lei, Gandalf.
1: Guardi...
4: Lanciamogli contro il nostro
1: ma
4: robot.
1: Ma perché? Sta dicendo la verità. Non è che possiamo stare qui.
5: Non lo voglio sapere.
1: Ci vuole bene qualche d'un altro o non so, fortuna.

Grazie a una vostra richiesta, Re Parking Junior, questo che era Ghostbuster 1984, la colonna sonora di un film che vedeva protagonisti anche Bill Murray, Dana Aykroyd e poi ancora Sigourney Weaver e tanti altri, e beh, tanta roba, no? Poi ci hanno fatto anche un remake, ma i remake come al solito non

0: you and I.
1: Vede che Elisa dice che siamo dei romanticoni.
2: Elisa è sicura di conoscerci.
1: Elisa, lei è veramente sicura di quello che sta dicendo?

0: 5 Lisa, con le quali chiudiamo l'appuntamento di questa serata, di questo mercoledì sera.
1: Signor Luchino, ci vediamo domani anche con tutti gli ascoltatori, con loro ci sentiamo.
0: Signor Gabbro, anche giovedì, secondo me. Però adesso vi lasciamo con la nostra Lilly, con Number One Classics. E voi, come sempre, fate una buona serata, ma come sempre e soprattutto, almeno voi, fate i bravi. E beh, Sam. Happy, happy
2: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: È partito il timer, abbiamo 60 minuti, quindi benvenuti a bordo della nostra macchina del tempo. Io sono Lili, una donna al volante, e questo è Number One Classics. Allacciate le cinture perché anche questa sera partiamo per un viaggio negli anni 70, 80, 90. Preparatevi a rispolverare i vostri ricordi più belli e a cantare. Il viaggio inizia con i Bronski Beat.
1: Number One Classics.

Ci aspetta una selezione fantastica anche questa sera nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e questa sera il bastoncino corto per iniziare è toccato ai Bronski Beat con Small Town Boy, il ragazzo di provincia con cui debuttarono nel 1984 con l'album The Age of Consent. La voce riconoscibilissima è quella di Jimmy Somerville. Il meglio della musica degli anni 70-80-90 e Michael Jackson con uno dei suoi album più belli, Off the Wall, ci trasporta nel suo mondo con Rock With You. Era il 1979.

piace spesso trovare canzoni italiane da inserire nella nostra serata, e tra le più belle canzoni italiane non potevamo dimenticare Franco Battiato con La Cura. Quando pensi al compositore siciliano, pensi alla Cura. Era il 1996 e quasi 10 anni prima usciva Back to Life dei Soul to Soul. Carol Wheeler, che scrisse la canzone in Back to Life, vuole raccontare la sua esperienza di premorte, un'esperienza che ha lasciato il segno anche nella musica.

0: Non andrò mai in pensione e a 76 anni Stevie Wonder sembra più in forma che mai, tanto che per festeggiare i 50 anni di Song on the Key of Life, l'album uscito nel 76, ha deciso di partire per un tour che lo porterà in giro per il mondo e lo farà esibire anche con star come Lady Gaga e i Green Day. Joy Inside My Tears è un piccolo capolavoro. Number One Classics torna, state lì.
1: Number One Classics.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
5: Radio Number One Classics 2001.

State ascoltando Number One Classics, io sono Lilli, una donna al volante, e per festeggiare i 50 anni di carriera i Duran Duran a luglio torneranno in Italia con 3 concerti evento. E come se non bastasse, Andy Taylor, lo storico chitarrista dei Duran Duran, ha annunciato l'imminente uscita del nuovo album da solista il prossimo 8 settembre. Girls on Film è un brano del 1981. Imagine di John Lennon è invece un inno alla pace di cui tutti sentiamo davvero il bisogno, soprattutto in questi ultimi anni. Un brano che riesce ad emozionare ogni volta. Era il 1971.

Mentre gli accampamenti per vedere i suoi concerti continuano anche in questi giorni, Vasco Rossi ha già annunciato per il 2027 10 concerti all'Olimpico di Roma per festeggiare i 50 anni di carriera. Nel Number One Classics abbiamo scelto Io No, un brano che parla della difficoltà di dimenticare una storia d'amore. E quante ce ne ha regalate il grande Vasco di storie, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Patti LaBelle con Michael McDonald e sul piatto sta girando On My Own, era il 1986.

C'è veramente tanta storia della musica in On My Own, scritto e prodotto da Burt Bacharach nell'86 e interpretato da Patti LaBelle e Michael McDonald, e prima di loro dalla grande Dionne Warwick. Number One Classics, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, torna tra poco.

Perché c'era nel 1979, tutte le radio impazzirono per l'album Breakfast in America dei Supertramp. Tanti premi, tanti dischi venduti e singoli di successo come Goodbye Stranger, che questa sera abbiamo ascoltato nel nostro spazio dedicato alle grandi canzoni. Io sono Lily, una donna al volante, e dal 1981 arriva anche la Kool & the Gang con

Number One Classics è uno spazio tutto nostro, sempre più affollato, e di questo ne siamo naturalmente molto contenti. Io sono Lili, una donna al volante, e vi invito a riscoprire la musica degli anni 70, 80, 90, quella con cui molti di noi sono cresciuti, e questa sera è come tornare lì, tra quelle note e quei sogni. This is the story of my baker.

0: È arrivato il momento di chiudere Number One Classics. Io sono Lilli, vi aspetto domani alle 22 per continuare il nostro viaggio nella musica insieme. Quindi a domani. Number One Classics.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.